Lipari, il Tourmaline, anche questa notte sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, mi raccomando. Andrete sabato al microfono, in console, Mr. DJ Sauto Pau, e voi al 378 378 102.5.

Here we go again. Salutiamo Luigi Sabatini e Claudia del Sangre Rojo. Quella 378 378 1025 è la discoteca nazionale, belli, anche questa notte live dal Turbali di Lipari. This is the place to be.

perdervi tutti i meravigliosi contenuti della prima radio d'Italia, RTL 102.5. Oh sì, lo sentite il ritmo? È la discoteca nazionale, belli. Io mi hai fatto venire la pelle d'oca, Sau, con questo pezzo. Here we go.

trovate anche a quest'ora, ogni notte, mezzanotte e tre, in console c'è Sao to Foul. Salutiamo ancora gli amici che stanno lavorando, come Benedetto che è sul suo disco track, e poi Luciano che è guardia giurata a Bari. Ovunque siate, che il ritmo sia con voi.

0: ciao.
1: È una notte che gira bene questa. Anche noi questa notte sospesi fra le stelle e la giungla. Volete raggiungerci? Seconda stella a destra, questo è il cammino.

con noi. E c'è anche Christian di Verona. 378 378 1025.

Yes, I'm ready. Nicola D'Albiate mi chiede di salutare quella rompiballe della Bionda. Ciao Bionda! E poi Gennaro che manda un saluto alla scuderia I Falchi. Occhi aperti, ragazzi.

l'unico ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, e con sol tu già lo sai.

È un mondo difficile, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, con certa calma, serata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore, è cavo e nell'amore.

state contraccambiando il suo saluto. Quindi stavolta è la bionda che dice a Nicola Diate di non rompere le balle. Nicola, fa caldo! Salutiamo chi ci scrive che fra tre giorni andrà in Francia.

0: sono Pino da Reggio Calabria. Buonasera a tutti.
1: Ci sei mancato, Pino, ero preoccupato. È tornato Pino da Reggio Calabria.

discoteca nazionale, ma poi sempre dal turno di Lipari, Armando e Vanessa, Piccolillo e Grey ci accompagneranno fino alle prime luci di domattina, fino all'alba.

finiremo, ma domani si ricomincia, a mezzanotte, sempre qui dal Tourmaline di Lipari, in diretta nazionale su RTL 102.5. In console, Sau Tufau.

Wow! L'abbiamo citata prima in occasione di In the Ghetto, la voce era di Crystal Waters ad accompagnare quel capolavoro di David Morales. Questa volta abbiamo ripescato proprio un pezzo, credo del

0: Armando Piccolillo e Vanessa Gray. Ciao, buonanotte!
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Macello, in provincia di Torino, sono le 3:01. Buonanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Bagarra alla Camera sul caso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. L'Aula ha respinto con voto segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 voti favorevoli alla proposta di bloccare l'acquisizione delle chat e 133 contrari. Protesta delle opposizioni, deputati di AVS bendati e Movimento 5 Stelle con cartelli fuori le chat. Schlein attacca no allo scudo. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Conte e chiede le chat dell'ex presidente del Consiglio sugli appalti delle mascherine durante il Covid. Ora l'estero, allarme ai droni ieri sull'aeroporto di Lipsia.

0: degli scali principali per i collegamenti verso l'Ucraina. La NATO riferisce del ritrovamento di un drone con esplosivo vicino a un cargo ucraino, mentre un altro drone ha colpito un volo di HL atterrato senza conseguenze. Torniamo in Italia. Accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto. La cifra si aggirerebbe intorno a 1,5 milioni di euro. Soddisfatta la famiglia, che ora attende il processo penale. La madre Patrizia: guarderò negli occhi chi ha sbagliato, lo devo a mio figlio, ha detto. Infine il tennis: Lorenzo Musetti supera Nicolas Mejía e accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. L'azzurro ha battuto il colombiano in 2 set con il punteggio di 7-6-6-2. Avanza anche Luciano Darderi, mentre si ferma Flavio Cobolli, eliminato dal tedesco Hanfmann. È tutto il traffico.
1: Via Radio. Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, non ci sono disagi per la circolazione. Vi informo delle chiusure della 1 Milano-Napoli, perché infatti è chiuso il tratto tra Fidenza e Firenzuola per chi viaggia in direzione di Milano, e mentre per chi va verso Roma è chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Le riaperture sono previste entrambe alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza e fare un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: le 3-4 minuti, benvenuti amici, siete sulla prima radiovisione d'Italia con Summer Edition, la versione Summer Edition di Malanotte No con lei, ma chi sei? Solo lei, Vanessa Gray.
1: Eccoci, yeah. Abbiamo 3 ore, grazie per gli applausi, saluto il nostro pubblico,
0: nostro.
1: Vedi, e saluto lei Armando Piccolillo, ma la maglietta che aveva questa sera a cena, ma chi sei? Dove è andata?
0: No, quella la metto, capito, prima vado a cena con quella.
1: No, non
0: poi...
1: non si fa, domani sera è una promessa, la vogliamo vedere in onda con quella maglietta.
0: A domani sera indosserò anche un paio di occhiali che mi hanno regalato oggi, che sono una figata mega spaziale galattica.
1: Regali. 02 25 15 15, chiamateci in diretta e raccontateci la vostra notte.
0: Esatto, e poi i regali non è che si fanno solo a Natale, anche così, anche al 5, al 6 di agosto, via, regaliamo, e noi lo facciamo ogni sera, vi regaliamo tanta buona musica, cominciamo con Anna, White Girl Wasted.

0: Quando c'è questa canzone Armando Piccolillo impazzisce con sì. Anna.
1: Ci piace, è una ragazza giovane, bella, fresca e allegra. Oh lady, stasera la tua lady è la mia baby.
0: Voglio essere la tua lady. Quando una donna ti dice così, sì. Beh, chapeau ragazzi.
1: Dipende da che ora. Dipende da che ora.
0: Se me lo dice... alle 6 ragazzi,
1: se me lo dici tra le 3 e le 6 voglio essere la tua lady, uno, o sei innamorata, vuoi fregarmi i soldi o vuoi approfittarmi, vuoi essere
0: di
1: accompagnata
0: altro.
1: A casa o altro sicuramente, va bene.
0: Vabbè,
1: allora estate, siamo al 6 di agosto, amici che siete in lungo e largo per l'Italia, chiamateci allo 02 25 15 15. Non cominciamo a dire fa caldo, lo sappiamo.
0: Lo sappiamo, effettivamente è così, però dipende, magari abbiamo persone che ci seguono tipo dalle Dolomiti, dal Trentino,
1: sì.
0: dal Polo Nord, siamo convinti che lì non faccia caldo.
1: Assolutamente no.
0: E allora 378-378-1025 ci possiamo refrigerare insieme, anche con delle foto e con dei messaggi vocali.
1: Ma cosa sei? Un frigorifero stasera? Voi?
0: Maronna mia, Arma, veramente sto un po' sudando, però
1: dai, anche un videomessaggio se vi va, tranquilli, sempre al 378-378-1025 se siete con un abbigliamento un po', come dire, dignitoso, è vero?
0: Però anche se siete in pigiama, facciamo una sorta di pigiama party, sì. on air che tanto vabbè. Ci piace. E questo è un periodo particolare, no? In tanti stanno partendo, in tanti sono partiti, molte persone sono già ritornate dalle vacanze. Prego, dica.
1: Oh, la vuoi mettere la canzone, sì o no?
0: Ma no, ma io qui sto parlando, ma non lo so. Vabbè, comunque, c'è una bella canzone, la vuole dire lei?
1: Eddie Brickell, New Bohemians con Where I Am. Sentiamo. Where?

0: Love on Top di Beyoncé alle 3:17 minuti su RTL 102.5. La storia di Beyoncé la conoscono tutti, no? La sofferenza, i genitori, hanno investito un sacco di soldi.
1: Molti soldi!
0: Su di lei. Salvo, cosa vuoi che sto spiegando la storia,
1: no,
0: di Beyoncé?
1: Ma io volevo dire che è una grande coppia anche con Jay-Z, escono con una canzone, ma chiediamola a Salvo. Salvo, anche tu canti?
2: No, io non canto, cioè, no. mio padre e mia sorella cantano molto bene, fanno serate, io no.
0: E tu cosa fai, scusa?
2: I miei figli sono bravi a cantare, dai.
0: Vedi.
1: E tu niente, vabbè, però li hai messi al mondo.
2: Li ho messi al mondo, sì, esatto. Comunque io sto scendendo giù da loro, perché loro sono arrivati in aereo da Milano.
1: Dove? Perdonami, da Milano a?
0: Salvo, non ti sentiamo più, hai staccato il microfono forse. Salvo, ci sei? Vabbè, nel frattempo sentiamoci un vocale, per favore, Manuel, vocalino, vai. Oh, vabbè.
1: Aspetta, allora, se abbiamo recuperato
2: Agela,
1: Salvo.
2: Agela.
1: Ti abbiamo recuperato.
0: Ascoltaci solo dal telefono,
2: che è praticamente la patria della gastronomia, lì si mangiano arancine, impanate, piste, quindi ora andiamo a prendere un po' di chili.
1: Ecco, sei pronto ovviamente per ingrassare?
2: Eh sì, ho perso 2 etti, ora ne prendo 200 chili.
0: No. Vabbè, hai tempo poi per smaltire durante l'inverno. Senti Salvo, ti salutiamo, tornaci a trovare quando vuoi, mi raccomando.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 a chi? Al vincitore.
0: Esatto, certamente al vincitore lo presente. Hai capito che bella figata? Vai sul palco.
1: Che
0: e lì,
1: bella?
0: Che bella figata,
1: figata.
0: Zia.
1: Uè, zio.
0: Oggi sono stato a contatto con gente di Milano.
1: Si sente,
0: allora, dai, una bella giornata. Oh, ma qui al sud fa più caldo, dai, zio.
1: Vabbè, ognuno ha il proprio accento, ha l'accento che si merita.
0: Esatto, tesoro. Allora c'è anche questo accento. Va bene, noi torniamo tra poco.
1: E voi chiamateci allo 02 25 15 15.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Massa, On My Soul, la nuova canzone di Bruno Mars su RTL 102.5, le 3.25 minuti. Andiamo dalla nostra amica al telefono. Ma c'era una canzone di Nino D'Angelo,
1: sì?
0: Che faceva Chiara, vinci sempre tu.
1: E Chiara, vinci sempre tu? Ciao.
2: Ciao.
1: Dove sei?
2: chiamo da Gela. Però
1: ah,
2: mia amica.
1: Ah, da Gela.
2: Sì, sì.
1: Molto bene. Prima abbiamo sentito un altro ascoltatore, direzione Gela, invece tu sei lì. Come mai sei sveglia a quest'ora? Avete fatto serata?
2: Sì, siamo appena tornati di una serata e vi stavamo ascoltando.
0: Che
2: e poi
0: tipo di serata era? Che tipo di serata era? Serata costume da bagno? Come,
2: no.
0: Come siete andate vestite? Sexy, belle, no? Serie?
2: No, serie, una serata caraibica. E abbiamo provato.
1: Ah.
0: Avete provato?
1: Quindi balli?
0: No, guardate.
2: Assolutamente no, assolutamente no.
1: Vedi?
0: Come
1: vedi?
0: No?
1: Perché uno si lancia, è giusto lanciarsi, ma avete insomma trovato qualcuno di interessante?
0: Ah.
2: Diciamo di sì.
1: Ah, cioè, vuoi diciamo, salutare diciamo. Qualcuno?
2: Allora, sì, vorrei salutare Luca. Sì,
1: ok.
2: Sì.
0: Ma scusami, quanti anni hai? Sei giovanissima dalla voce.
2: 22
0: anni. E insomma ancora c'hai questa cosa che ti frena e non ti butti. Se c'è un ballerino molto bello, vai, ti butti e gli dici: ehi, sono Chiara, ti va di ballare?
1: No, è il contrario. Tu no, senti a me, no, no. Chiara, allora, tu faglielo capire, però non è che vai lì e dici: ehi, fammi ballare. Cioè, anche no, no, anche
0: dici,
1: no,
0: Chiara,
1: ti devi fare corteggiare. Luca, corteggia Chiara, ok? Punto.
0: E ride. Buttati, Chiara. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Amici, se chiamate allo 0225 1515 e venite in onda, parlate!
1: Corteggiate!
0: Amante!
1: Vi, Justin Timberlake.

0: Safe su RTL 102.5, le 3:34 minuti. Con sto caldo, però, a parlare d'amore, voglio, mamma mia.
1: Parliamo d'amore pure balliamo. Sì. Balliamo, come dice il nostro amico. Ascoltiamo questo vocale.
2: Nei balli caraibici è l'uomo che deve corteggiare la donna, è l'uomo che invita la donna e la donna si deve lanciare. Chiara, svegliati, è primavera.
0: Quella
2: buona
0: era Sara.
2: Sera.
0: Ciao. Ciao. Quella era Sara, svegliati, è primavera. E poi chi lo ha detto che è l'uomo che deve...
1: Sì, sì, io sono d'accordo con te.
0: Io no.
1: Io sì.

0: Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities su RTL 102.5, sono le 3:38 minuti. Buongiorno Italia!
1: Ah, buongiorno! E per chi ancora deve andare a dormire,
0: sì,
1: buonanotte! Rimanete con noi, ma scusate, devo leggere questo messaggio. Ci puoi salutare o chiediamo troppo? Le super chicche Matilde, Gaia ed Elena.
0: Ragazzi, vi sento un po' nervose. Che cosa succede?
1: Due di picche? Lo avete dato voi, vero?
0: Siete arrabbiate per questo, è andata male la serata, mannaggia.
1: Vabbè, può capitare, ma tra amiche si sta bene lo stesso.
0: Anche tra amici,
1: Anche.
0: Ciaone.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Impala Dracula su RTL 102.5. Il mantello di Dracula, tesoro. Sai perché Dracula è il mantello?
1: Perché?
0: E che ne so io perché sono Dracula.
1: Per avvolgerti. Scusa. Oppure perché è sempre carnevale.
0: Cosa c'entra?
1: Non lo so, io mi sono vestita tipo da Dracula a carnevale, avevo il mantello e via.
0: Cioè, tu facevi Dracula, io facevo Zorro. Anche Zorro c'ha il mantello.
1: Vedi,
0: anche Superman c'è il mantello.
1: Sono amici, sono tutti dei supereroi.
0: Yes. Allora, il nostro supereroe è lui, Lucio Moreno.
2: Ragazzi, come state? Coprite anche Malanotte, no? Bravi, bravi pilastri, i pilastri della radio più importante del mondo, RTL 102.5. Un abbraccio da Lucio Moreno. Ciao, ciao a tutti, ci si va al lavoro.
0: Ah, bravo, e salutiamoli tutti quelli che iniziano a lavorare in questo momento, anche quelli che finiscono e si fanno un bel cocktail davanti al mare.
1: Wow.
0: E stanno lì a guardare il mare, punto e basta.
1: Vero, alcune volte non bisogna proprio parlare. Non nel nostro caso, ovviamente, visto che abbiamo scelto questo come lavoro. Poi, però che bello totalmente rilassarsi.
0: Sì,
1: no?
0: Poi se siete vicino al mare, magari vedete qualcuno che si frega qualche ombrellone. Lasciatelo stare.
1: Ma come? Ma non si fa.
0: Ma sai che c'è gente che si ruba gli ombrelloni di notte?
1: Ma, no, ma non è possibile.
0: Fanno bene, perché l'ombrellone di notte non può stare chiuso in riva al mare, che occupi il posto per l'indomani.
1: No, ecco, ma a parte che i costi degli ombrelloni in generale sono aumentati tantissimo, tipo Mykonos, ragazzi, un ombrellone con due lettini, 150 euro a persona.
0: Però dipende dove vai, se sei in prima fila in, una, in un
1: prima
0: posto
1: fila,
0: super
1: capito,
0: strafigo mega galattico.
1: 300 euro, due
0: in
1: persone
0: due.
1: Mi sembra tanto, 50 euro di parcheggio.
0: Però
1: cioè, mi sembra tanto.
0: Per me e per te che non abbiamo un euro per ammaccarci un occhio, tu dirai parla per te.
1: No,
0: però
1: vabbè,
0: voglio dire, magari quelli due è per il principe Hassan, è per gente che c'è facoltosa, capito?
1: Va bene, noi andiamo alla spiaggia libera.
0: Noi andiamo con l'asciugamano e via, dai.
1: Dai, andiamo con Hathaway, What is Love?

0: La Brancale, Levante, Delia al mio paese su RTL 102.5 e come diciamo spesso e volentieri, per chi non può permettersi una vacanza proprio bella, albergo, servita e riverita, torna al tuo paese. Se sei emigrante, allora magari torni da un tuo amico, torni da tua nonna, tua zia, tua mamma, torna.
1: Sì, da parenti, anche se non li vedi da un po' di tempo, proponiti, ritorna. Scusami, al mio paese, al mio paese, cos'è?
0: Risparmi.
1: B.
0: B. Mangi benissimo. C. Dormi nella tua stanza che hai lasciato tanto tempo fa.
1: Ma allora, quello sicuramente bisogna farlo. Cioè, ritornare al proprio paese, magari prendere anche la sedia.
0: Sì,
1: come a Roma, la sedia.
0: Sedia.
1: E sedersi davanti casa e guardare le persone, chiacchierare. Cioè, ogni posto ha un'usanza,
0: no? I paesini del sud si usa, insomma, no? Che le signore anziane a una certa ora dopo cena prendono le sedie e stanno fuori lì al fresco col ventaglio
1: a raccontare
0: e a criticare. Oh, quella là, quella è no poco, anche poi, lui però è no poco,
1: no, pensavo, e tutti i soprannomi che si danno,
0: che bello.
1: Cioè,
0: bello.
1: Tu riconosci le persone non in base al loro vero nome, ma in base ai soprannomi.
0: Soprannomi.
1: Soprannomi. Ciao, Giorgi Porgi.

0: Kiss the Girl, Giorgi Porgi dei Toto, grandissimo successo a chiudere la prima ora di Malanotte No Summer Edition.
1: Yes,
0: come ma... yes?
1: Yes, of course. Lanciamo un message.
2: Scusami, amico mio, le arancine le abbiamo inventate noi a Palermo.
3: L'arancino o arancina sono nati come piatto unico diffuso in tutta la Sicilia durante la dominazione araba.
2: E poi si fanno impanate e fritte, solamente così si fanno, perché se, come se fosse un'esclusiva voce.
0: Ma che dici, Giovanni? Ma non è che è tuo, ecco, devi stare a sentire come la storia.
1: Ringraziamo anche il nostro Manuel Bella alla regia per l'intelligenza artificiale. Era AI?
0: Era OIA.
1: OIA.
0: Va bene, notizie.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: E anche a Maglie, in provincia di Lecce, sono le 4 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Tommaso Angelini. L'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e prepara una possibile dichiarazione congiunta, ma chiede che non intervengano paesi terzi. Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti stiano parlando con Teheran nonostante le smentite iraniane e ribadisce: preferisco un accordo, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare. Torniamo in Italia. L'Italia utilizzerà i prestiti del programma europeo Safe per la difesa. Il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato la richiesta di 36 miliardi di euro per armamenti ed energia. La decisione crea tensioni politiche. La Lega chiede vincoli sull'uso dei fondi, mentre nel centro-sinistra si registrano posizioni diverse. Il caldo eccezionale sull'Italia raggiunge un nuovo record. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore. Intanto sono attesi anche temporali, con allerta gialla della Protezione Civile in diverse regioni: Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'Italia vola in testa nel medagliere degli europei di nuoto di Parigi. Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro, vincendo anche la 5 km dopo il successo nella 10. Bronzo per Barbara Pozzobon, Gregorio Paltrinieri e la squadra azzurra nell'acrobatico. Tutto il traffico.
4: Via Radio.
6: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però di due chiusure in A1 Milano-Napoli, la prima in direzione di Milano tra Fidenza e Fiorenzuola, con riapertura prevista per le 5 del mattino, così come quella tra Firenze Sud e Cisareggello, ma in direzione di Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e allacciate le cinture di sicurezza. Fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 4 e 3 minuti, siamo tornati, siamo noi, quelli della notte, Malanotte No Summer Edition. Amici, avete sentito?
1: il 2 settembre all'Arena di Verona. Avete sentito? Torna il Future Is Live e questa è una data importante perché il cast sarà spettacolare il 2 settembre. E cosa dovete fare?
0: Acquistate subito il vostro biglietto. Avete sentito?
1: Ho sentito. Dobbiamo farci una visita.
0: Esatto, una visita per lo Torino, dici?
1: No, ecco, pure venite da noi, ci visitiamo allo 02 25 15 15.
0: Scusa,
1: certo.
0: Vale, sono tre notti che tu lanci dei segnali e il DNA si deve unire al suo DNA. E stasera
1: ci visitiamo.
0: Stasera vuoi giocare al dottore e all'ammalato.
1: Capito?
0: Allora io faccio il dottore.
1: Vai. Ma io non faccio l'ammalato.
0: Va bene, ricominciamo con Karol G e Manu Chao e il nostro secondo Power Hit. Namo!
4: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Karol G e Manu Chao su RTL 102.5, le 4 e 7 minuti. Siamo già giovedì 6 di agosto. Il tempo, tesoro,
1: vola.
0: Brava, quando ti diverti, il tempo vola. In estate il tempo vola. È giovedì, ma è come se fosse sabato, è come se fosse Natale.
1: È vero, eh?
0: È come se fosse festa.
1: No, Natale no, adesso a Ferragosto, dai. Cioè, Natale no, basta guardarci come siamo vestiti.
0: Mancano 9 giorni a Ferragosto.
1: Questo me ne sono resa conto, visto che oramai è passata già la mezzanotte ed è il 6 agosto. Però dici bene, devo darti ragione. Cioè,
0: quando hai ragione, hai ragione.
1: Quando hai ragione, hai ragione. Ascoltiamo un vocale.
2: No, ragazzi, RTL anche mia, io sto Said. Quando parlavate del ritorno a casa, al tuo paese così, ho immaginato dal film Checco Zelone, che bella. Dovrebbe essere comunque quando va con suo figlio dalla nonna per fargli fare la vacanza top e lo porta dalla nonna anziana in sud per vendere le aspirapolveri, non so se vi ricordate. Comunque un grande film, un grande Checco Zelone. Ciao.
1: Ecco, ciao, quindi ciao, il film era sulle catinelle, poi ci ha scritto e praticamente sì, ce lo ricordiamo un po' tutti, no? Cioè, quando vai al tuo paese, in questo caso Checco ne aveva approfittato per vendere le aspirapolveri e aveva portato il figlio in una location dove c'era poca gente.
0: Va bene, allora, voi se tornate al vostro paese fatecelo sapere anche nei messaggi 378-378-1025 oppure ci chiamate, no?
1: Ecco, hai parlato prima di Natale, sì. Quando sentiamo lui spesso e volentieri pensiamo sia Natale, ma non lo è. Parliamo di Michael Bublé.

0: Believe di The One Republic su RTL 102.5. Sono le 4:17 minuti e adesso andiamo al telefono.
1: Subito allo 0225 1515 c'è Lorenzo. Ciao. Lorenzo, stai bello attivo, sveglio, stai alla guida?
2: Il nome di fatto sono.
0: Scusa, non ho capito niente. Sì.
2: Sono alla guida.
1: Dove
2: sono
1: stai
2: alla guida.
1: Andando?
0: Sì, Napoli, ma ci hai chiamato Napoli, per Napoli, dirci Napoli. Che cosa? Dove vai?
2: Napoli, sono in ferie ora.
0: No, non stai bene, Lorenzo.
1: Tutto a posto, tutto Lorenzo, posto. Ma sei da solo?
2: Sì, sono da solo, ma sono un po' tirato.
1: In che senso?
0: Sei tirato?
2: Sì, tirato perché manca la benzina, manca porca troia. Adesso sono un po' nel panico, che c'è un po' sta macchina.
0: Ah, ciao Lorenzo, okay, buonanotte Lorenzo, okay. Ciao,
1: dai,
0: grazie.
1: Forza,
0: ciao,
1: mi raccomando. Ciao.
0: Dai, chiamateci 02 25 15 15, venite in onda, ci raccontate la vostra estate calda, fredda, dove state andando, mare, montagna, ma poi, scusami.
1: Dica.
0: Stai preparando il Ferragosto? Lo hai dimenticato?
1: No, perché secondo me bisogna già iniziare a preparare il Ferragosto, soprattutto se si decide di andare in qualche posto fuori a pranzo a mangiare, devi prenotare perché è tutto pieno già.
0: Esatto, mai come quest'anno. È tutto pieno, davvero, si fa difficoltà a trovare, o te ne vai per i fatti tuoi, ti trovi il posticino, stai tranquillo con gli amici, le amiche, oppure ristorante, se non hai chiamato a luglio e non hai prenotato a luglio, ciaone!
1: È difficile, però potrebbe essere anche un'idea il fatto di fare una rimpatriata.
0: Barca,
1: ah, bravo, innanzitutto andare tutti in barca, oppure ognuno cucina qualcosa,
0: sì,
1: ti ritrovi ed è bello stare insieme, giocare a carte.
0: Ma quello è Natale, cosa ti ritrovi?
1: Ma no, ma in spiaggia, scusa, ma non si usa.
0: Ma ci rimani, ma ti sciogli al sole, giochi a carte,
1: ma
0: come?
1: No, sotto, cioè,
0: sotto il sole di Riccione.
1: Pini.
0: I pini. Lascia fare i pini.
1: Sotto gli alberi.
0: Sì.
1: È sotto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: più. Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca su RTL 102.5, 24 minuti dopo le 4 del mattino. Buongiorno Italia, leggiamo i vostri messaggi, siete già al lavoro come sempre.
1: Ecco, il Tiziano di sempre, a proposito, tu cosa fai questa sera? Sì. Dice che prenoterà per la cena di Ferragosto. Fuochi d'artificio, ci ascolta e sveglia dal caldo . E dice ombrelloni esauriti da fine aprile all'Indiano Sabbia d'Oro. Vedi. Hai capito?
0: Io volevo dare solidarietà a tutte quelle persone che hanno prenotato quella vacanza e sono stati truffati, e dove praticamente hanno chiamato, hanno risposto al telefono e hanno usato anche del cinismo, cioè hanno risposto alla signora: lei è la 20ª persona che ho truffato.
1: Ma roba da pazzi. Infatti anch'io oggi pensavo questa cosa leggendo degli articoli, che sono state diverse persone, ma che brutto è. E alcune volte puoi stare anche molto attento, però ci sono delle cose che sembrano credibili, no?
0: Ma io che conduco Chi c'è c'è, chi non c'è non parla, ogni sabato mattina riparte da settembre, ok? Come, diciamo, salvaguardarsi? Non pagate mai quando vi dicono: no, ci faccio una ricarica PostePay, ci faccio un bonifico istantaneo.
1: Infatti.
0: No, assolutamente no. Usate PayPal, per esempio.
1: Sì, e attenzione anche a quando arrivano dei messaggi. Alcune volte, cioè, sono dei messaggi strani,
0: la
1: che
0: fregatura.
1: Possono essere delle truffe, anche quando dicono messaggi da parte della banca e poi non è la banca.
0: Esatto, vabbè. E poi è Vanessa che fa le truffe.
1: Dai.
0: No, non è vero.
1: Ma che? Ma non esiste. Ascoltiamo un vocale.
2: Buona, Giovanotti, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti da Peppe Diavolo Bianco. A forza di parlare di arancine, arancino, arancina, mi avete fatto venire la fame. Adesso sai che faccio? Mi fermo e vado a mangiare una bella arancina. Ciao a tutti.
0: Quindi
1: giusto.
0: Ciao Diavolo Bianco, quindi arancina Palermo, arancino Catania.
1: Va bene, l'importante è mangiarlo. Un altro vocale.
3: Ciao Armando, ciao Vanessa, sono Marcello da Livorno. Siamo il mio amico
4: Anacino.
3: Anacino, la commessa Ida. Oh, tutti ritorno dal suo paese. Armando, Vanessa, io, se vi ricordate, vi avevo detto che andavo via e invece sono ritornato da Anacino. Non lo posso lasciare solo. Un bocca al lupo a tutti i fornai, che qui si muore dal caldo. Ciao.
0: Mi pare che lui doveva andare in pensione, ci lasciava, invece no,
1: si cambia idea, ragazzi.
0: Sei impensionabile, bravo, c'è voglia di lavorare.
1: Train.

0: Artifive, Swag Music. Volevo salutare, dice mia nipote Angela, salutiamo Angela che ha 23 anni, è diventata mamma di un bambino di 10 anni e poi di altre due bambine. Ciao da Giuliano da Marrubbio.
1: Oh, ciao. Quindi aumenta l'annata di età con loro.
0: Vero, vero, vero.
1: Quindi ciao Michela e ciao a tutti voi che magari state pensando di procreare, ma andiamo al telefono.
0: Scusami, ah, ma perché voi ma stai parlando di procreazione? Sei incinta, Grey?
1: No, tranquillo.
0: Vuoi
1: non
0: un bambino?
1: Non c'è pericolo.
0: E vuoi due?
1: No, no.
0: Ma facciamo tre.
1: Oh no, adesso piano, andiamoci. Esageriamo, piano, esatto. C'è un vocale.
2: Ciao ragazzi, ciao Armando, ciao Vanessa, ciao a tutti ragazzi. Come diceva prima Armando, uno, risparmi, due, torni alle tue origini, tre, cerchi di viverla al meglio. Quattro, come dicono a Palermo, dopo, visto che non ti sei fatto sentire da tanto tempo, dove ti sei fatto l'estate, fate pure l'inverno. Rimani, esatto, pure lì dove sei. Le vacanze, esatto, sono belle dai parenti, dagli amici, se c'è la convenienza non funziona. Ciao, ciao, buona serata a tutti, Vincenzo da Parma.
0: Ah, sì. Ciao Vincenzo,
1: ciao.
0: Ma ovviamente si scherza, non è che davvero c'è gente che comunque durante l'inverno fa così. Però se c'hai un amico, capito, poverino, o soprattutto un'amica.
1: Quando torno il tuo paese.
0: Andiamo al telefono. Andiamo. 02 25 15 15. Vincenzo.
1: Alessandro.
0: Alessandro.
3: Ciao.
0: Gino.
3: Buongiorno a tutti.
1: Alessandro, auguri, buon compleanno, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Alessandro, tanti auguri a te.
0: Alessandro.
3: Dimmi.
0: Quanti anni sono?
3: 49.
1: Oh, adesso dove sei? Stai lavorando?
3: Sì, sono sulla 21, sto andando a Verona.
1: Ma festeggerai in qualche modo?
3: Oggi è dura. Comunque.
1: Vabbè, dai, il weekend magari.
3: Ah beh, il weekend sicuro.
0: Alessandro, parla però, non è che ti possiamo fare ogni volta una domanda.
3: Sono un po' emozionato.
0: Sei emozionato? Cosa fai nella vita? Il camionista?
3: Faccio camionista, sì.
0: Ok.
1: Ok, ma sei fidanzato?
3: No, sono sposato.
1: Oh, sei sposato?
3: Di 14 anni.
0: Peccato, mi dispiace. No.
1: Ma perché? E allora festeggerai questo weekend, dai, sicuramente tuo figlio ti farà un bel regalo, tua moglie anche, e vissero felici e contenti.
3: Va bene.
0: Ma sì, ma questa è la tua.
3: Buona
0: ciao
3: giornata.
0: Alessandro.
3: Ciao,
1: auguri, auguri. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Calma, ci vuole calma, tanta calma.
0: La versione remix.
1: Sì,
0: però.
1: Pedro Capò, Farruko.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Vuela. Pedro Capó e Farruko su RTL 102.5. Facciamo gli auguri di buon compleanno anche a Daniela, però Stewart di Cremona. I tuoi colleghi scrivono, sei mai hostess di Cremona?
2: Vabbè.
1: O no, Stewart è lui e lei fa la hostess.
2: Non lo so.
1: Come non lo sai?
2: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Però io volevo salutare questo Giacomo da Cremona che dice: nuova tariffa smart, torni al tuo paese con tua moglie, saluti la tua ex,
1: sì,
2: parli gratis per un minuto e poi stai zitto tutta l'estate, torni e c'è la tua ex, e poi stai zitto per tutta l'estate,
1: basta,
2: torni e c'è la tua ex.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RTL 102.5. Se sei stato barista o con due R, barista o anche tre, a quella che ti sta antipatica, no? E ti viene a chiedere scusa, mi
1: sì?
0: dai una Coca-Cola?
1: E tu
0: certo,
1: cosa dici?
0: La agiti e poi gliela dai.
1: Ma
0: ciao.
1: No, non si fa, dai, aiuto. Andiamo al telefono perché c'è Daniele, ciao.
2: Ciao meravigliosi, guarda, Tommaso Paradiso oppure da Lazio, io sono da Lazio romano, però quello che ti fa agitare è la coca senza coca, il cola, vabbè, se può dire.
0: Ma non ho capito, cioè scusa Daniele, non ho capito
1: vabbè,
0: niente, che cosa vuoi dire,
1: canzone,
0: vabbè lascia fare.
1: Vabbè, lasciamo stare.
2: Comunque, allora io volevo parlare del vissero,
1: cosa volevi dire?
2: Del vissero felice e contento.
0: Ma chi?
1: Ci credi,
2: ma
1: sì
2: chi?
1: O no?
2: Infatti, bravo. Ma chi? Perché ci hanno detto, oh, ci hanno detto da quando eravamo piccoli.
0: Certo, perché le storie sono belle quelle lì, quelle d'amore,
2: sì,
0: e vissero felici e contenti, no?
2: D'amore.
0: Allora, la tua storia d'amore com'è? Una tragedia?
2: La storia mia, perché mio padre e mia madre quella sera non si sono visti i Terminator?
0: No!
2: Perché? E so pure nato!
0: Ma sai perché, Daniele? Perché ancora Terminator non era ancora stato prodotto.
2: Vabbè,
0: forse
2: se potevano avere i puffi, se potevano avere la Fagliamello,
1: anche,
2: non lo so.
1: Anche. Ma sei solo? Sei single, Daniele?
2: Sì, sono single pure stro...
0: No!
1: Ma quindi no, non sei accompagnato, però da una parte meglio, no? Scusami, se il tuo cuore non batte per nessuna, devo dire che sei fortunato.
2: Devo essere accompagnato da un euro o da qualche infermiere. Per fortuna hanno chiuso i manicomi in 82 quando...
0: Daniele, l'avevo pensato, un attimo c'ero arrivato a questo,
1: però insomma,
0: l'importante è che il tuo cuore batta, anche se non batta
1: solo per
0: se
1: te,
0: non batte dove, e allora che batte.
1: Ma cosa è impazzito? Daniele, noi ti abbattiamo.
0: No, ma come? Della no, neuro anche io, dai.
1: Ciao Daniele, grazie per averci telefonato e chissà, magari il tuo cuore ritornerà a battere e troverai l'amore, facci sapere.
0: O anche no.

0: Mi piace il pantalone che usa Sienna Spyro in Material Lover nel suo video, molto bella.
1: Sì, e poi che pezzone, davvero ne stiamo parlando benissimo di questa artista che sta conquistando davvero tutti. Fammi fare l'esperta musicale. Oh, ascoltiamo anche un vocale.
2: Buongiorno ragazzi! Da Santino il mungitore da Cremone e le sue mucche bianco nere. Ciao Piccirito, ciao Vanessa, ciao.
0: Cos'è alle 5 del mattino? Mungitore!
1: Bravo, ci piace questa energia per affrontare al meglio la giornata. Ciao! Basta. Eh no, cioè, mi aggrego anch'io, è importante.
0: Senti, invece ci ha mandato un messaggio al nostro amico che dice: no, sono io che ho scritto Stewart alla ragazza che fa questo lavoro. Però il contrario di Stewart e hostess.
1: Sì, sì, vabbè, no, più o meno, cioè, però si utilizza sia per gli uomini che per le donne. Vabbè, comunque.
0: Allora vuoi fare polemica?
1: Sì, voglio fare polemica. Dai, alle 5 del mattino litighiamo, ci piace. Ma tu ami litigare, no?
0: Un botto d'ascolto. Io litigo anche con l'intelligenza artificiale.
1: Chiediti un perché e datti una risposta.

0: Eagles, One of These Nights, bomba su RTL 102.5. Allora, tesoro, ti va di sentire un bel vocale?
1: Certo, vai. Mi va.
2: Uè, buongiorno da Sandro, trasporto la Brescia. Buongiorno a tutti! Piccolino, fai il bravo! Ehi.
1: Bravo, fai il bravo!
0: Sì, io immagino però il nostro amico del trasporto latte che mentre registra e manda il vocale, sì, qualcuno lo vede e dice, ma che fa
1: ma
0: questo?
1: Che fa? No, perché è allegro, ha un sacco, esatto, di energia, così affronti meglio la giornata.
0: Molto bene, adesso cose più serie, l'informazione.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Randazzo, in provincia di Catania, sono le 5. Buongiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Tommaso Angelini. Nuovi raid russi ieri sulla capitale ucraina, Kiev, hanno provocato numerose vittime e feriti. Il presidente Zelensky è tornato a chiedere agli alleati sistemi di difesa aerea per proteggere il paese dagli attacchi. Secondo il Financial Times, Donald Trump avrebbe però respinto la richiesta di Kiev per la fornitura di nuovi missili Patriot. È stato fermato dalla squadra mobile di Torino l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio nel suo appartamento. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadaveri e maltrattamenti aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Tragedia alla periferia di Roma, dove una donna di 68 anni è morta nell'incendio della sua abitazione in zona romanina. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco. La vittima, disabile di origine spagnola, è stata trovata senza vita. Tra le ipotesi sulle cause del rogo, anche un cortocircuito. Infine il calcio. Gianfranco Zola entra nel nuovo progetto della nazionale italiana. L'ex fantasista azzurro completa il triumvirato con Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Al campione sardo la FIGC affida il coordinamento dei progetti legati alle attività giovanili con l'obiettivo di rilanciare il movimento azzurro. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che è chiuso in A14 Adriatica il tratto tra Loreto e Ancona Sud per chi viaggia a direzione di Ancona, con riapertura prevista alle 6 del mattino. Inoltre è chiusa la stazione di Imola in entrata in direzione di Bologna e Imola in uscita per chi viene da Ancona. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Due minuti dopo le 5, buongiorno, buongiorno Italia! Ole, siamo la versione Summer Edition di Malanotte No con lei. Ma chi sei? Vanessa Gray.
1: E chi lo sa chi sono a quest'ora? Non si sa chi è. Possiamo essere quello che vogliamo, no. Ma lui chi è? Ve lo dico io, è Armando Piccolillo.
0: Hai portato con te.
1: Ma non dovevamo essere solo io e te?
0: Infatti siamo solo io e te qui in studio, ma moltissimi ascoltatori ci stanno chiamando allo 02 25 15 15, anche gente al 378, gente, anche ascoltatori al 378. 378-1025.
1: Frequento gente, vedo gente, faccio cose, si dice così. Amici, dai che la

0: la condividiamo insieme, abbiamo lo stesso DNA, quello del
1: ma che
0: allora. Mi fa male perché Armando mi guarda stranito, dice vai impazzita,
1: 3-4 giorni che la vedo un po' strana, Va bene, adesso se vi va alzate le orecchie e le mani perché c'è una bella canzone, Moving on the Sun.

0: Moment to the Sun, le 5, 6 minuti RTL 102.5. Ah, fa caldo, ma cosa fare? Santa pazienza per stare freschi e non uscire nelle ore calde, come alle 2:30 un sottotenente in pensione.
1: Sì, cosa ha fatto?
0: Camminava in una salita così, l'ho incontrato io e sai cosa gli ho detto? Secondo te?
1: Vai a casa!
0: No, secondo te? Ah, gli ho detto, ma cosa fa bell'uomo a quest'ora? Sta facendo una corsetta?
1: Eviterei questa risposta, no? La scarto.
0: Allora, B, ma lei è impazzito a quest'ora a camminare sotto il sole?
1: Sì, questa l'accendo,
0: infatti,
1: sì.
0: E infatti lui poi si è fermato e mi ha detto, guardi, lei ha ragione.
1: Ha ragione.
0: Ha ragione. Cioè, cose, capito? Ma vai alle 7 di sera, alle 8 di sera.
1: Ma l'hai accompagnato a casa?
0: No.
1: Ecco, hai fatto male. Andiamo al telefono, c'è cioè, Fabrizio, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Fabrizio, hai sentito? Secondo te ho fatto bene a rimproverare questo sottotenente in pensione che correva insomma alle 2 del pomeriggio di questi giorni?
2: Certo che hai fatto bene, vanno rimproverati, bisogna stare a casa, no. Quando fa caldo bisogna stare a casa.
0: No, nel senso che poverino rischiava di morire.
2: Ma no, non si muore di caldo, dai.
1: Dai, su, un po' di ghiaccio e via. Fabrizio,
2: appunto,
1: com'è
2: brava.
1: La tua giornata? Stai lavorando?
2: No, siamo in vacanza, io e mia moglie siamo in viaggio per il mare.
1: Oh, che bello, dove? Quale mare?
2: Mare di... non so, quale mare? Boh,
1: vabbè,
2: una casa.
1: Noi siamo
2: in viaggio, il primo mare che ci piace ci fermiamo.
1: Bravi, quindi cioè, non avete una meta così,
2: siamo partiti così allo sbaraglio, il primo mare che ci piace, andiamo, ci fermiamo.
0: Ma siete soli, non avete figli, siete in pensione, cosa fate?
2: Siamo soli, io e mia moglie, non abbiamo figli e non siamo in pensione.
1: Bravi, vi godete la vita, cioè, e insomma fate quello che vi salta in testa.
0: La tua frase doveva finire e fatti i fatti tuoi, mi dovevi dire.
2: Allora glielo diciamo, e fatti i fatti tuoi, quando ci voglio andare a lavorare andrò.
0: Ma che lavoro?

0: lavoro fai?
1: Non si può dire, sono un incognito.
0: Cosa sei? Un agente 007?
2: Ah, vabbè, puoi 006, anche inventare.
1: Perché 007 è morto, loro sono 006.
0: 006, va bene.
2: Sei
0: ci
2: anche
0: piace
2: simpatico.
0: Molto, ci piace. Ci piace moltissimo, guarda.
2: Ma aspetta, salutiamo anche tua moglie, che si chiama?
1: 005. Si chiama Ivana, che è qua accanto a me, e 005 lei, sì, esatto. Sì,
2: giusto, giusto. Va bene, allora adesso dobbiamo passare anche lo 004, 003 e così
1: okay.
2: via.
1: Allora, cerchiamoli allora, vabbè, cerchiamoli.
0: Ma quando arriverete a destinazione, più o meno, c'è un mare vicino?
1: Tra qualche ora più o meno, sì.
2: Allora chiamateci domani, fateci sapere cosa avete scelto come meta, ok?
1: Va bene, sarò 005, 004, ci siamo.
0: Già che ci sei, vai al pronto soccorso pure, va bene? Ti abbraccio.
1: Ce n'è uno qua vicino.
2: È giusto, vai a fare colazione.
0: Al pronto soccorso, no?
2: No, in generale, che okay. pronto soccorso? Siamo noi qui in pronto soccorso, forse.
0: Ciao, sono il tuo pronto soccorso.
2: Come posso esserti utile?
0: C'è Sting.
2: Grazie.

0: Lui è Pharrell Williams con Happy su RTL 102.5. Facciamo un saluto ad Oscar da Rimini che dice 26 gradi intorno alle 5 qualcosa del mattino. Per lui è caldino.
1: È caldino.
0: 25 gradi si sta bene però, eh?
1: Però 26 gradi già alle 6 del mattino, fino a che arriva mezzogiorno, luna, arrivano 36, 10 gradi in più, potrebbe essere anche qualcuno forse.
0: Federico che sulla rampa di lancio nella corsia Sud Italia dice, ci saluta, ciao, ciao Federico, grazie.
1: Ok, va bene, grazie per tutti i saluti che arrivano al nostro 378-378-125. Ascoltiamo dei vocali.
2: Armando, Vanessa, buongiorno. Allora, io 15 ciao. Agosto ogni anno faccio sempre la stessa cosa. A pranzo si mangia dalla mamma, che fa il compleanno e l'onomastico, e poi dalle 18 in poi andiamo a tirare la vara. Ora ti mando una foto così vedi che cos'è. Un bacione ragazzi, una buona giornata.
0: Ciao, vabbè, comunque il 15 di agosto se è il compleanno della mamma, per forza devi andare da lei.
1: Bisogna festeggiarlo, i compleanni.

0: non so per voi, però secondo me i compleanni vanno sempre festeggiati, certo, dai, anche con un brindisi.
1: Prendi la mamma e te la porti in barca, in montagna, potete anche cambiare location.
0: A cena fuori, oppure offrile un pranzo. Salutiamo anche Salvatore da Nocera Superiore, provincia di Salerno, che ci segue, ci fa i complimenti e ci ascolta da tanto tempo.
1: Bene, altro vocale, vai!
2: Armando, Vanessa, buongiornissimo. Valeria da Monastier, non siete soli, ci sono anch'io. Bacio, bacio, bacio e buon caldo a tutti.
1: Ciao, anche a te altrettanto caldo.
0: Funziona bene, buon caldo a tutti voi, anziché buon'estate.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, RTL 102.5. Dice Armando, ma che rimproveri il sottotenente? Avresti dovuto metterti i pantaloncini e correre con lui. E ho capito, ma erano le 2:30 del pomeriggio, quindi 36 gradi e mezzo.
1: Quindi dici anche no.
0: Anche no, ma anche no.
1: Vabbè, però avresti dovuto riaccompagnarlo a casa, offrirgli una granita fresca, sì, magari, beh, al limone, certo. La prendevi anche tu, però.
0: Ma come glielo dici? Come glielo, io gliel'ho detto, ma lui non mi è stato a sentire e ha continuato a camminare e a correre. Beh,
1: va
0: fatti
1: bene,
0: suoi.
1: Va bene, va bene.
0: Oggi non l'ho visto.
1: Ecco, vediamo domani.
0: No, magari è andato.
1: No, dai, no, no. Andiamo al telefono, c'è Aurelia. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Bel nome, Aurelia.
2: Grazie, è un po' particolare, ce ne sono pochi.
1: Molto, e infatti è molto molto molto particolare. Di dove sei, Aurelia?
2: Sono di un piccolo paesino della provincia di Bergamo.
0: Ah, molto bene.
1: E cosa fai nella vita?
2: Allora, sono una pensionata e sì, adesso sono con mio marito. Stiamo andando a fare una vacanza, una delle tante, perché ce ne concediamo parecchie.
1: Bravi, qui gatta ci cova.
0: Quindi tu pensionata, lui pensionato.
2: Sì, sì, sì, anche lui pensionato.
0: Bravi.
1: Giusto, vi godete la vita. Ma dove state andando in questa vacanza?
2: Stiamo andando in Romagna, esattamente a Misano Adriatico.
0: Molto bene, io non glielo...
1: Allora, cosa vuoi dire?
0: Gliela devo fare la domanda, va bene.
1: Dai, fai.
0: Quanto prendete di pensione?
1: Ma no!
2: No,
0: vabbè, comunque,
2: mettiamo un po' di puntini.
0: Esatto, fate bene.

0: 40 anni, adesso ne abbiamo circa 60.
1: Ok.
2: Bene, direi ottimo ritmo.
1: Noi vi auguriamo 102.5 crociere, ok?
0: Grazie, grazie a voi. Buone vacanze a tutti.
1: Ciao Aurelia, grazie.
3: Ragazzi, potete mettere la canzone in blu, dab di dab da.
1: Mo la mettiamo.
2: Sì, ce l'abbiamo subito. Eccola. Here's a story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue, like

0: Sambr con My Bad.
1: Che si sa, alcune volte dedichi il tuo tempo a degli amori estivi, se sei single però puoi sperimentare. Amore mio, non ti conosco, che cosa vuol dire, scusa?
0: No, sto cercando di psicanalizzare e comunque di analizzare quello che dici,
1: Perché? Devi psicanalizzare, bisogna parlare, raccontare, dire, fare, baciare, amare. Sì. Vai, coinvocare.
2: Ciao, sono Sebastiano e con mio papà e mio fratello stiamo andando in Sicilia.
0: Bravo, evviva la Sicilia! Ci sarà un po' di cattivo tempo, dicono,
3: Amici RTL, ma in tutta Italia siete dei principianti. A Venezia 29 gradi con un tasso di umidità dell'80-90%, percepiti 40. Mamma mia, Andrea Pasticcioli di Venezia che si sta squagliando.
0: Ciao Andrea,
1: ciao.
0: Siamo con te, anzi contigo, ciao.
1: Contigo, conmigo.
0: Bailar contigo, insomma.
1: Ecco perché adesso ho capito. Perché ci sono i Black Eyed Peas con Daddy Yankee.
0: Esatto.
1: Con chi vuoi ballare?
0: Ballo contigo, Lo sai ballare il cia?
1: È certo che lo so ballare.
0: Dai. Ma vabbè, poi anche meglio, facciamo mezza baciata.
1: Ok, salsa.

0: Domani a mezzogiorno in punto, mi raccomando, così dice Giselle, Dimash mi ripil, ok, voilà, je souffre, rien ne va plus.
1: Oui, oui, bonjour tout le monde.
0: Non mi credi mai quando ti dico, guarda che forse, guarda che è nuvoloso, guarda che è così, ma non perché io abbia gli acciacchi, ho capito.
1: No, e, non ti fa male il ginocchio?
0: Assolutamente no, e nemmeno mi prude il naso, ma perché, Vane, ti dico questo? Perché? Cosa hai sentito?
1: Ho sentito poco fa un tuono, appena ha detto Armando, potrebbe piovere.
0: No. No. Non è che potrebbe piovere, c'è il tuono. Mi sono informato, altri amici anche in Sicilia guardano, no? E ci mandano i messaggi, le foto e quant'altro. E maltempo.
1: Comunque anch'io ieri ho assistito ad un tuono, nel senso ad una eruzione.
0: Sì.
1: Eruzione del vulcano.
0: Non era un tuono.
1: No.
0: Boato.
1: No,
0: forte.
1: Era un boato. Stromboli, è stato particolare, è davvero.
0: Hai avuto paura?
1: No, più che altro era una cosa che non mi aspettavo. Prima... sentire questo boato e vedere, insomma.
0: La prima cosa che hai pensato, io lo so qual è. Oddio, i capelli adesso.
1: No,
0: come
1: non
0: farò?
1: Ci ho pensato. No, non ci ho pensato. No. Vabbè, sono in mare, sono in barca. Mettiamo in moto e ce ne andiamo.
0: Sentiamo qualche vocale.
2: Bello, buongiorno Antonio il pasticcione, sempre presente, buongiorno Armando, buongiorno.
0: Ciao.
2: Vanessa.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Per la vostra compagnia, siete veramente preziosi. Comunque oggi caldo non caldo, ragazzi, si consegna cornetti caldi, cornetti polacche, dolci, pasticcini, frolle, sfogliatelle, panini napoletani, pizzette e vai vai. Dalma, già una bella sfogliatella, frolla.
0: Come no, bella, calda, riccia adesso, adesso.
1: Anch'io,
0: adesso.
1: Devo
0: anche
1: essere
0: due.
1: Sincera, sì, ma tutto quello che hai detto, cioè tutto. C'è l'imbarazzo della scelta.
0: Dai, c'è Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: presa, al primo colpo presa.
1: Evviva le zanzare!
0: Ma come viva le zanzare? Mannaggia, la cosa più brutta delle estati è proprio le zanzare.
1: È vero.
0: 5:48 minuti in diretta su RTL 102.5. Siamo Vanessa e Armando, la coppia di Malanotte No Summer Edition per questo finale. Per questo finale. Per

0: questo mese di agosto e fino alla fine.
1: Sì, sì, sì. E intanto tanti vocali arrivano al nostro 378-378-125. Ascoltiamoli.
2: Ciao Vanessa, ciao Armando. Ma che bello è quando inizia ad alzare il sole e si vede là. Piano piano si accendono le luci e la notte lascia spazio al giorno. Sto viaggiando sulla 1, direzione Riccione. Sono Luca, vi mando un grande abbraccio. Buona giornata.
0: Ciao Luca, grazie.
1: Infatti, poi che bella voce. Sì, sì, grazie, ciao. Grazie. Un altro.
3: Ciao, sono Andrea da Bergamo. Quest'anno abbiamo deciso con la mia famiglia di fare una vacanza alternativa. Basta mare, solo montagna. Ciao, buona estate a tutti.
0: Sai che c'è? Ma io che ho sempre detto al mare, non montagna. Sai che c'è? Io me ne voglio andare in montagna al 3-4 giorni.
1: Vai, ma io non ti seguo.
0: Ma prima voglio mettere la pulce nell'orecchio a un bel po' di automobilisti, no?
1: Sì?
0: Che siete pronti per le vacanze, per le ferie, state ritornando, quindi dovete fare rifornimento. Occhio, ci sono controlli in tutta Italia in questi giorni. Ci sono delle pompe truccate. Attenzione, i consigli di quelli bravi sono: riprendete col video mentre fate rifornimento se avete un sospetto, e poi che Dio ve la mandi buona.
1: Oppure chiamate Armando Piccolillo, magari vi darà delle dritte in questo caso.
0: Bisogna stare attenti, bisogna avere quattro occhi, due davanti e due dietro.
1: Ovunque, anche quattro mani.
0: Che c'è?
1: Così, due davanti e due dietro, così se qualcuno no.
0: Cerca, no? Ti difendi.
1: Dai,
0: va bene.
1: Siamo quasi pronti per il Millennium Hit, ma prima abbiamo un'altra canzone.
0: Esatto, Girl Next Door. Vamos!
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Opla! Allora, ma siete ancora lì a Lipari? Certo, dal Tourmaline di Lipari dove vi stiamo trasmettendo, amici. E poi ci fate un sacco di domande. Ma dormirete? Mandati a dormire? Cosa fate dopo?
3: Ci proviamo, non è facile anche adattarsi al nuovo orario. Ma scusate,
2: sì.
3: Ascoltate questa bomba. Stevie Wonder, Master Blaster.

0: Ogni volta che mettiamo la canzone di Stevie Wonder Master Blaster mi viene in mente un film di Renato Pozzetto, Mia moglie è una strega. Non so perché, c'è un richiamo forse musicale a delle scene che facevano molto ridere.
1: O forse perché hai dormito poco.
0: E che c'entra così? Cosa
1: sì,
0: c'entra?
1: Non lo so.
0: Allora, raccogliamo baracche e burattini, o meglio, visto che siamo al mare, tiriamo i remi in barca e
1: sì,
0: amone ne pecciotti.
1: Andiamo a prendere anche l'ombrellone, sì, amici, noi ci rincontriamo domani sempre alle 3, grazie a David Bella, a Manuel Bella, è stato bello stare con voi e con te soprattutto, Armando Piccolillo.
0: Hai fatto la pernacchia?
1: No, no, non era una pernacchia.
0: No. Grazie a Vanessa Gray e grazie a tutti voi, è pronta la squadra di No Stop News da Lipari, è tutto, a Milano la linea, ciao!
1: A domani, ciao!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: E anche a Cologno Monzese, in provincia di Milano, sono le 6.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Apriamo subito con il caso del Mastro, perché la Camera dei Deputati ieri ha negato alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat con Caroccia. Sentiamo Raffaella Coppola.
6: Una seduta segnata dalla bagarre esplosa dopo il voto che ha negato alla Procura di Roma l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. La leader del PD Schlein al governo dice: non nominate più Borsellino, AWS si benda gli occhi, 5 Stelle sventolano i cellulari col presidente Conte che attacca il governo e scandisce: questo è un altro scudo per gli amici di partito. Ed è qui che scoppia la lite col capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che attacca Conte sulla gestione degli appalti delle mascherine durante la pandemia e affonda sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, accusandolo di aver liberato 300 mafiosi. Tutta l'opposizione invoca la censura e sospensione di Bignami. È una situazione gravissima al limite del vilipendio per il democratico Graziano. Per il voto è soddisfatto il guardasigilli Nordio, che però sottolinea: bisogna trovare un sistema per usare le intercettazioni senza gettare in pasto la stampa l'intera vita di una persona.
3: Andiamo all'estero. L'Iran ha annunciato ieri un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e prepara una possibile dichiarazione congiunta, ma chiede che non intervengano paesi terzi. Donald Trump, dal canto suo, sostiene che gli Stati Uniti stiano parlando con Teheran nonostante le smentite iraniane, e ribadisce: preferisco un accordo, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare. Continua l'emergenza caldo in Italia e oggi arriveranno nuovi record. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Caldo e afa non mollano il centro-sud, il più colpito. Ieri 25 città da bollino rosso, mentre oggi saranno addirittura 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Temperature che in molte località stanno superando i 40 gradi, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% e potrebbe essere stato proprio il caldo la causa della morte di un uomo di 81 anni che ha accusato un malore in spiaggia a Bisceglie. I disagi si moltiplicano all'ospedale di Carpi nel Modenese, il malfunzionamento funzionamento dell'aria condizionata ha portato a superare i 30 gradi in alcuni reparti. È allerta incendi, 13 roghi spenti in Abruzzo, fiamme sul Monte Moregallo nel Lecchese, nei boschi nel comune di Castellazzara nel Grossetano e di Monte Falcone nel Sannio. In Sardegna la raccolta di miele registra riduzioni fino al 70% a causa di punte vicino ai 48 gradi che hanno causato la morte di centinaia di milioni di api.
3: Siamo allo sport, il nuoto, ancora successi per l'Italia, gli europei di Parigi, Ginevra Taddeucci, dopo l'oro nella 10 km, si ripete nella 5 km in acque libere, conquistando un altro titolo europeo. Bronzo per l'altra azzurra, Barbara Pozzobon, terzo posto anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e per la squadra dell'acrobatico. E ora Massimo Lonigro, buongiorno a te.
8: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Possono un vitello tonnato e delle tagliatelle al burro creare una polemica? Ebbene sì, succede. È una storia che ci porta a Milano in un notissimo ristorante. Lo chef di questo ristorante molto quotato ha deciso di togliere questi piatti dal menù perché dice: sono stufo di vedere le persone che vengono apposta nel nostro ristorante e invece di godersi il piatto, stare lì, mangiare, parlare magari di quello che gli piace di più, stanno col telefono a fare le fotografie. Vengono solamente per metterle su Instagram. Allora sapete che c'è, io non metto più questi piatti, non li rendo più disponibili. Vi sembra una polemica che ha senso? E soprattutto quando andate fuori, che sia al ristorante, in una paninoteca, ovunque voi andiate a mangiare, vi capita di osservare degli atteggiamenti che proprio vi danno fastidio? 02 25 15 15, ne parliamo tra poco in diretta.
2: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore a partire dal pomeriggio lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi. Qui in parziale sconfinamento serale fin verso le pianure e specie di nord-est. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte con minime ancora tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 9 Lenate Chiasso, dove ci sono code per l'attraversamento della dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per quanto riguarda il meteo, vento forte segnalato sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Baveno e la statale 34 del Lago Maggiore e sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Ricordo infine che per lavori sulla diramazione di Ravenna è chiusa l'entrata di Fornace e Zarattini verso Ravenna. La riapertura è prevista alle ore 21. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Gale 8 fu il vitello tonnato e la tagliatella burro e parmigiano. Devo dire che la polemica non manca mai anche in ambito culinario. Buongiorno dalla Calabria, buongiorno da Praia Mare. Per fortuna qua di polemiche se ne fanno poche perché si mangia talmente bene che insomma non abbiamo problemi. E Non Stop News, buongiorno Ludovica Marafini.
1: Ma buongiorno, buongiorno a te Massimo Lonigro. Non solo si mangia bene ma noi ci premuriamo poi di assaggiare tutto. Vabbè, certo. Ovviamente solo perché dobbiamo, per fare delle giuste recensioni. Buongiorno a tutti voi che siete
12: collegati con RTL 102.5 anche in questo giovedì 6 agosto 2026, che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, dall'autoradio perché magari state andando al lavoro, state andando in vacanza. Insomma, in questi giorni ci fa sempre piacere, a maggior ragione, scoprire dove siete, anche perché se siete in vacanza soprattutto potrebbe interessarvi questa linea diretta.
8: Allora parliamo di questa polemica nata dalle parole di un noto chef che fa base a Milano, il quale dice: io ho dovuto togliere, ho scelto di togliere dal mio menù due piatti che erano quelli più famosi, quelli che tutti venivano ad assaggiare, perché dice mi sono stufato di vedere la gente che invece di sedersi a tavola, chiacchierare, stare lì a ragionare su quello che sta mangiando perché magari è molto buono, non fa altro che prendere il telefonino, fa una fotografia e allora lì si impoverisce tutta l'esperienza. Lui dice: i social non condizionano quello che scegliamo, ma condizionano il modo in cui viviamo un'esperienza, quindi non la viviamo.

0: realmente.
1: E io su questo sono d'accordo, lo dico già da subito, anche perché lo chef ha detto: beh ragazzi, guardate che sono arrivati questi due clienti, hanno scoperto che i due piatti che io poi tolgo dal menù non c'erano perché quella sera non erano disponibili, e sono rimasti veramente delusi. Quindi abbiamo forse perso un po' dell'esperienza reale, perché l'abbiamo già vissuta tramite qualcun altro, magari sui social, nelle recensioni, insomma anche questo probabilmente è un tema. E poi soprattutto a voi nello specifico cosa dà fastidio, cosa notate che non vi piace quando magari andate a mangiare in un ristorante, insomma in un luogo in cui invece vorreste rilassarvi? Raccontatecelo allo 02 25 15 15.
0: Stanno già arrivando molti messaggi al 378 378 1025, le cose che vi danno fastidio quando andate a mangiare fuori, e il commento a questa scelta di questo ristoratore che dice: tolgo dei piatti dal menù perché sono stufo della gente che viene solo per fotografarli. Cominciamo con la musica, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, le 6:13 minuti, abbiamo aperto con un grande classico di quest'estate, oramai che stiamo imparando a conoscere qui su RTL 102.5, giovedì 6 agosto, pronti per andare al telefono. Le cose che vi danno fastidio quando siete al ristorante, il commento alla scelta di questo chef che dice: i piatti più rinomati del mio ristorante ho deciso di toglierli perché la gente veniva solo per fotografarli. A me onestamente questa cosa dà fastidio. Tocca ad Enrico, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, Enrico da Padova.
3: Buongiorno Enrico, benvenuto, primo ascoltatore di questa mattina. Allora, iniziamo col dire: quanto spesso vai al ristorante, vai a cena fuori?
2: Diciamo una volta a settimana, indicativamente.
1: Ottimo, quindi diciamo tanti italiani immagino si rivedano in questa scelta. E cosa volevi raccontarci?
2: Sì, io quello che non sopporto è di dover tirare fuori, invece al contrario insomma di quello che avevate detto, di dover tirare fuori il mio telefonino per inquadrare un QR code e leggere il menu, perché il telefonino è uno strumento di lavoro per me, e quando sono al ristorante invece ho voglia proprio di non vederlo, non prenderlo in mano, non far niente insomma.
3: Anche quindi perché dici magari lo prendo per guardare il menu e vedo pure il messaggio di lavoro a cui
2: esatto,
3: non ho ancora dato risposta.
2: Esatto, esattamente. Quindi ecco, quella è una cosa che non sopporto. La via di mezzo che accetto è il QR code, che mi diano loro un tablet per inquadrare e guardare insomma, ecco.
1: Certo, quindi dici tu, il fatto di dover arrivare a tavola, mettermi lì e la prima cosa che devo fare è tirare fuori il telefonino, è una cosa che mi dà noia. È molto comprensibile, devo dire. Sta andando abbastanza di moda il fatto che accennavi che ti portano questo tablet, soprattutto magari nei ristoranti fusion, nei ristoranti etnici, l'ho visto molto spesso, meno in quelli italiani, devo essere sincero. Ti portano il tablet, tu inizi a scorrere e arriva subito la comanda, è anche molto veloce, molto, molto diretto, forse questa
2: sì.
1: Potrebbe essere, dicevi tu, la soluzione più comoda, no?
2: Sì, beh, capisco che il QR code gli lasci libertà di cambiare il menu, quindi insomma la praticità per il ristorante mi è chiaro, però per me, diciamo così, avere una descrizione dei piatti o un consiglio, oppure vedere un menu e poi di carte poter chiedere senza avere un ausilio, cioè, è proprio l'ideale invece.
3: Detto che poi in molti casi se lo chiedi hanno anche la versione cartacea, quindi magari insomma
2: sì,
3: in questo caso, vero, possono venirti
2: vero.
3: Un po' incontro,
2: spesso sì, dai. Bene, vi ringrazio. Grazie mille.
3: Grazie a
2: buon
3: te per averci raccontato la tua esperienza. Buona giornata.
2: Grazie
1: Enrico. Mentre vi aspettiamo ancora allo 02251515, leggiamo qualche messaggio. Ecco, molti stanno commentando la scelta di questo chef che dice: tolgo i piatti dal menù perché la gente viene solo per fotografarli e per metterli sui social. E giustamente tanti stanno sottolineando, quella è comunque una forma di pubblicità, cioè uno chef dovrebbe essere contento nel momento in cui i propri clienti lo mettono sui social, perché tante altre persone lo possono in qualche maniera rintracciare, lo possono vedere.
3: Sì, c'è anche Francesca che scrive: io vengo e pago, e se voglio fare la foto al piatto, insomma, non mi sembra un problema. Insomma, è un tema che fa discutere, continueremo a farlo insieme a voi allo 02 25 15 15, ci sono le ultime notizie.
1: La gara alla Camera sul caso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. L'Aula ha respinto con voto segreto la richiesta dei PM di Roma per l'acquisizione. Protesta delle opposizioni. I deputati di AVS bendati, il Movimento 5 Stelle con cartelli con su scritto: fuori le chat. Schlein attacca: no allo scudo. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Conte e chiede le chat dell'ex presidente del Consiglio sugli appalti delle mascherine durante il Covid.
3: Andiamo all'estero. L'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e prepara una possibile dichiarazione congiunta, ma chiede che non intervengano paesi terzi. Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti stanno parlando con Teheran nonostante le smentite iraniane. Preferisco un accordo, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha aggiunto il presidente americano.
1: Nuovo record per l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore.
3: Era l'ultima notizia per questa edizione Flash. Arriva la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete, specie a ridosso dei principali centri urbani. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Civitanova Marche e Loreto verso Ancona, un chilometro di coda per il traffico congestionato. Per il meteo segnaliamo vento forte sulla 26 dei trafori tra Baveno e la statale 34 del Lago Maggiore e sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
3: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:18 No Stop News RTL 102.5, giovedì 6 agosto 2026, e si parla insieme a voi di cose che vi danno fastidio quando magari uscite fuori a cena, uscite fuori a pranzo. C'è chi insomma non trova piacevole fare le fotografie ai piatti perché dice magari si fredda. C'è anche chi, ad esempio Renzo da Modica, scrive: guardate che quando io fotografo un piatto al ristorante ma anche a casa mia e lo pubblico sui social, faccio una recensione positiva o negativa, ditelo allo chef.
1: Ecco, quindi è un'abitudine. Arriva la fotografia di uno spaghetto con le vongole, per carità.
3: Il dubbio, insomma, a quest'ora.
1: Che comunque alle 6:20 del mattino è una cosa sempre da gradire. Grazie per portarci anche nelle vostre cucine. Ecco, spaghetto rigorosamente fatto, si vede in un ambiente, diciamo, domestico, quindi non in un ristorante, perciò in questo senso apprezziamo anche la vostra voglia di mettervi a cucinare con il caldo, che non è scontata. Esco poche volte a mangiare fuori, cerco sempre posti non per famiglie perché odio i bambini ai ristoranti. Ho capito, però quelli ci sono sempre. Ieri sera, devo ammettere, ho visto una scena bellissima. Ho visto due bambini, uno inglese, uno italiano, che giocavano insieme senza porsi minimamente il problema della lingua. Forse possiamo tornare anche alla linea diretta di ieri mattina, no? Quando parlavamo degli stranieri nelle classi, i bambini come si interfacciano.
3: È un'altra linea diretta. È un'altra linea diretta. Daniela 02 25 15 15, benvenuta.
4: Buongiorno RTL, anche mia da tanti anni.
1: Grazie Daniela, raccontaci un po', quando vai al ristorante cos'è che proprio ti dà noia?
4: Il rumore eccessivo, perché il rumore ci sta, anche carino, il brusio e tutto, ma quando il rumore raggiunge livelli insostenibili che io non riesco a parlare con le persone con le quali sono a tavola, allora proprio non lo sopporto. Tipo urla di bambini, che adoro, per carità, però, oppure tavolate che sono veramente fuori controllo, certe feste magari fatele a casa, ecco. E tu non riesci a conversare, perché per me a tavola la conversazione, giusto, vai con delle amiche, degli amici, è importante. Se non riesci a sentirti, cioè non hai modo di comunicare, mi dà proprio fastidio tanto, ecco, perché mi piace anche un minimo di calma mentre mangio, è bello conversare, via. Ecco, questo per me non è tanto tollerabile, a mio giudizio,
3: Insomma, è il rumore, però è anche vero che il rumore a volte è indipendente magari dal ristoratore che ti sta accogliendo, cioè quella è proprio una questione di clienti.
4: Esatto, certo che sì, quello è vero, però insomma, magari con gentilezza andare a dire fate un po' più piano, che qualche cliente si è lamentato, ecco, sempre educatamente
1: ma ci mancherebbe. Ma guarda Daniela, questo è un tema molto interessante, perché io condivido lo stesso tuo fastidio, ma a volte è anche un tema del luogo dove è il ristorante. Quando noi giustamente ci poniamo sempre problemi facendo la radio, no, di come si sente, l'audio deve essere perfetto, spesso e volentieri è l'ambiente che deve essere attrezzato affinché per esempio il suono non riverberi troppo e tutto quanto. Quindi capita a volte di vedere dei ristoranti che all'apparenza sembrano assolutamente tranquilli, normali, ma il modo in cui sono strutturati, i materiali, tutte queste cose, insomma.
3: Scusa, ma io sto, perdonatemi, immaginando Massimo Negro che entra nel locale e fa il sopralluogo. Allora signora, qui questa qua, la cassa
1: qua fa eco, qua fa eco. No, però oggettivamente è un tema, perché poi ti siedi, finché siete solamente tu e un'altra persona, riuscite a chiacchierare, quando ci sono 3-4 tavoli il suono riverbera in maniera esagerata e davvero diventa fastidioso. Il rumore quando si va al ristorante, bello, un bel tema che hai tirato fuori, Daniela, grazie per averlo condiviso con noi.
4: Ciao, buona giornata. Grazie. A tutti, ciao, ciao,
3: buona
4: ciao,
3: giornata ciao. A te. Noi aggiungiamo alla lista delle cose che non sopportate quando uscite fuori a pranzo, a cena, raccontatecela allo 02 25 15 15, mentre continuate ad ascoltare RTL 102.5 e votate anche su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Oh, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Voi lo consegnate, eh?
3: E lì l'acustica è ottima, possiamo garantire. Continuiamo a leggere i vostri messaggi che arrivano al 378 378 1025. Luca scrive: a me, sapete cosa infastidisce? La presenza assillante del cameriere che mi chiede tutto bene.
1: Tutto bene? Tutto bene? Grazie. Tutto bene? Sì, grazie, grazie mille. Com'è questo? Tutto... Vai via!
3: Vabbè, ma no, ma è una forma di educazione.
1: Fammi mangiare!
3: Ma no!
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.

0: nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Nuovo record per l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di

0: calore. Nel frattempo sono attese anche temporali con allerta gialla della Protezione Civile in diverse regioni, sono Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. È stato fermato dalla squadra mobile di Torino l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio nel suo appartamento. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti aggravati, e il cadavere di un anziano è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, al vaglio degli inquirenti la posizione di un familiare che era in casa al momento del decesso. Il calcio: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei vertici dell'organizzazione riuniti a Rabat in Marocco. La decisione arriva dopo le critiche sul progetto fallito di cedere quote mondiali a investitori privati.
1: Le 6:30 in punto, non stop news, RTL 102.5. Ringraziamo anche Giovanni Perria dalla redazione per tutte le ultime notizie. Mentre noi stiamo parlando invece di ristoranti, siamo partiti dall'idea di uno chef di eliminare due piatti perché dice sono troppo fotografati, arrivano qui i clienti, vogliono solo quelli e non guardano nient'altro, ma ci siamo allargati un po' alle cose che in generale non ci piacciono, non tanto e non soltanto poi di chi ci accoglie a tavola, ma abbiamo capito spesso anche degli altri clienti. C'è Marco allo 02 25 15 15. Buongiorno.
2: Buongiorno. Volevo dire che a Capistana, in Val di Sole, c'è un noto ristorante dove la signora titolare fa depositare i telefoni in un cestino prima di
3: sedersi a tavola. Come a scuola, come si dovrebbe fare a scuola adesso con la nuova norma del ditarlo.
2: La prima volta in dialetto mi ha detto ma scusa ma perché no? Qui ha detto qui si viene per mangiare o fare due chiacchiere ma non parlare al telefono o fare foto. Se volete no. Ecco, Cavizzana Val di Sole.
1: Okay. Marco, sai, questo è un esperimento che in effetti abbiamo sentito sempre più spesso nascere anche in giro per altre parti del mondo. Di solito la ragione è perché altrimenti le persone stanno lì a parlare sui social invece che parlare tra di loro. Forse l'idea è un po' questa.
2: Probabilmente sì, noi andiamo spesso, insomma, 2 o 3 volte a settimana a cena fuori, così non era mai successo. Siamo andati in compagnia con amici, ce l'ha fatti depositare. Abbiamo riso tutta la sera a pensare a anche per il modo che ce l'ha detto.
3: Lo sapresti ridire in dialetto come vi ha sottoposto la questione la signora?
2: Sì, se ven per maniar, no per tacerare.
3: Bellissimo, ecco, meraviglioso.
2: Se ven per maniar.
3: Ma poi Marco, per andare in bagno dovevate alzare la mano fare? No, era libera la questione.
2: A carattere rude, ma si mangia divinamente.
1: E allora la salutiamo, insomma, è stata l'occasione. Grazie Marco, grazie per aver chiamato.
3: Ciao, grazie mille. Devo dire, tanti, più che prendersela perché la gente fotografa i piatti al ristorante, se la prendono quando la gente fotografa e poi si ferma a commentare, a scrivere la recensione, perché dice una foto oramai ci metti 10 secondi a farla, anche meno, anche 2, poi però se devi metterti a scrivere il commento, la recensione, tutti i grandi, diciamo, esperti di cucina, allora lì magari il piatto si fredda e non vale la pena.
1: Sì, c'è anche chi scrive lì il problema sono tutti gli show che vediamo che ci dicono che possiamo essere tutti dei grandi esperti. Ragazzi, però scusate, ma la domanda è sempre una: ma voi che importa? Cioè, se io sono al tavolo vicino e voglio fare la fotografia.
3: Ma perché oramai la decadenza dei costumi vari ed eventuali. Vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, le cose che vi danno fastidio al ristorante. Arriva la nuova dei Nugenea, Carré.

0: Quando arriva un nuovo disco dei Nugenea su RTL 102.5 è sempre estate, ci piace ritrovare queste sonorità. Buon mattino, sono le 6:36 minuti, questa è Non Stop News. Siamo partiti nella nostra linea diretta dalla storia di questo chef che ha un ristorante a Milano. Dice: io ho dovuto togliere dei piatti dal mio menù perché la gente veniva solo ed esclusivamente per sedersi a tavola e fotografarli. A me questa cosa dà fastidio perché voglio che la gente si sieda e li mangi. Vi stiamo chiedendo in generale le cose che vi danno fastidio quando siete al ristorante.
1: Prima una nota doverosa, perché si sono spaccati i nostri ascoltatori anche rispetto all'utilizzo forzato o meno, perché abbiamo sentito in qualche caso viene tolto del cellulare a tavola. Qualcuno dice: sì, ma ad esempio se io ho delle esigenze particolari, sto seguendo un progetto di lavoro, perché ho una persona sola a casa, insomma non posso stare senza. E anche questo va aggiunto al discorso. Ascoltiamo i vostri vocali al 378 378 1025.
2: Buongiorno, mi chiamo Elena. Buongiorno. E quando vado a mangiare fuori sempre fotografo i piatti, perché in Italia il piatto non solo cibo, anche cultura e anche arte.
0: Ah, vedi Elena, grazie Elena per questo contributo. Dici tu giustamente, io Elena, dal modo in cui parla immagino che non sia italiana, quando vedo un bel piatto, una cosa eccetera, quella non è solamente una cosa che devi mangiare il prima possibile, ma la devi osservare, la voglio ricordare, perché c'è tanto altro oltre alla singola cosina da mangiare.
1: Magari la voglio far vedere a qualcun altro, la voglio raccontare, è un altro elemento. Ascoltiamo un altro vocale.
3: Ne togli due, ne fotografano altri due, non cambia niente. Uno che è abituato a fotografare i piatti e non a mangiarli, continuerà a fotografarne.
0: Ma certo, ma infatti, ma poi che male c'è? Però evidentemente a molti dà fastidio, al ristoratore da cui siamo partiti in questo caso. Andiamo al telefono, 02 25 15 15, Enzo in diretta, buongiorno, benvenuto.
1: Enzo,
0: non fare così.
1: Noi non ti giudichiamo.
0: Enzo, apriti. Lo so, sono temi problematici.
1: Se stai facendo colazione, ce la puoi mandare la foto, noi la guardiamo.
0: No, certo. Sarebbe più carino se ce lo dicessi in diretta. Ti sentiamo respirare, Enzo. Questo già, insomma, come posso dire, ci tranquillizza. Cerchiamo di sistemare
1: allora,
0: il collegamento.
1: Allora, intanto vi leggiamo qualche altro messaggio. Ad esempio, Elena scrive: ma ci rendiamo conto, se domani facciamo una linea diretta su come stiamo economicamente, tutti diranno che è tutto caro, e invece poi escono una o due volte a settimana a mangiare fuori.
0: Vabbè, adesso non lo so. Questo però si sposa un po' con quello che ci racconta sempre Davide Giacalone, quando escono fuori, no, le vari dati, eccetera, che forse, per carità, stiamo un pochino meglio di quello che ci raccontiamo, per quanto poi le singole situazioni sappiamo che non sono mai semplici. Ancora un messaggio: io faccio la foto, se poi il piatto è buono come mi aspetto, quando torno a casa metto la foto sui social e quindi, diciamo, non perdo tempo mentre sono lì al ristorante, che è la cosa che tanti stanno criticando.

0: A proposito di cose che non piacciono, c'è anche Roby che scrive: a me non piace lo sdoganamento del cane al ristorante. Altro tema divisivo, devo dire.
1: Molto divisivo, per quanto poi i bravi ristoratori, che hanno anche magari degli spazi che lo permettono, riescono spesso a organizzarsi, no? Magari fornendo tutta una serie di soluzioni anche per gli amici a quattro zampe. E questa cosa viene, devo dire, dai padroni soprattutto di animali, molto molto molto apprezzata.
0: E allora aspettiamo ancora le vostre chiamate, tra poco proviamo a ristabilire il collegamento con il nostro amico Enzo allo 02 25 15 15. Intanto segnalo che c'è qualcuno che davvero manda la foto della colazione.
1: Ma lo apprezziamo.
0: Tra poco si riparte da voi. Intanto c'è Ultimo, questa si intitola Bella Davvero.
2: Ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Bella davvero, ultimo 6 e 43 minuti, buon mattino da questa squadra di Non Stop News, grazie a Manuel e David Bella che ci seguono in regia a Milano, buongiorno a Fabio Romano che è qui sul track con noi e ci fa andare in onda, grazie a voi per partecipare sempre numerosi ai temi che scegliamo, oggi le cose che vi danno fastidio al ristorante, la storia di partenza era quella di questo chef, lo ricordiamo a chi si è appena sintonizzato, chef che dice tolgo dei piatti molto famosi dal mio menù, chef molto rinomato, perché la gente viene per fotografarli, non se li gode e invece voglio che quando vengono qui insomma scelgano qualcosa che gli permetta di estraniarsi completamente dal mondo dei social e da tutte queste dinamiche. Roberto in diretta, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Roberto, ciao, da buongiorno. Dove chiami?
1: Allora, chiamo da Olbia, sono un vigilante del settore luxury della zona Costa Smeralda, quindi vedo molto spesso persone mangiare al tavolo di ristoranti e casualmente non ne vedo nessuno fotografare, sarà per il conto che arriva dopo, quindi se lo buttano anziché fotografarlo.
0: Certo, potrebbe essere quella la...
1: sì. Non capisco la questione, il senso quindi... delle foto al piatto.
0: Roberto, tu vai un po' in controtendenza, mi sembra di capire, perché stiamo ricevendo tantissimi messaggi, la storia è quella che abbiamo raccontato di questo chef che dice la gente non fa altro che fotografare.

0: fotografare i piatti. Tu dici non mi capita mai, ma nemmeno turisti, residenti, niente, nessuno.
1: No, allora, dove lavoro vedo persone che si fanno i selfie in posti proprio che non ha senso, però fotografare i piatti proprio non li vedo.
2: Che vuol dire in posti che non hanno senso?
1: Ma davanti a delle barcarole anziché davanti a degli yacht magari.
2: Però sai che questo insomma sta anche alla nostra capacità di riconoscere magari il valore di un'imbarcazione, cioè uno è contento anche semplicemente non da esperto di avere un bel porto alle spalle, ecco. Ma invece Roberto, stando su di te, quando sei tu che vai fuori, ti capita di fare le foto? A che cosa fai attenzione per dire questa è stata proprio una bella esperienza?
1: Allora, intanto se vado a mangiare fuori io mi godo il palato. Di una foto non me ne faccio niente, me lo guardo al momento se mi ispira. Però okay, la foto al piatto è proprio una cosa che non ho mai, mai, mai fatto. E ho 44 anni,
0: Nemmeno non ti è mai capitato invece di andare a, magari al ristorante con persone che lo fanno e magari questa cosa ti ha un po' infastidito, oppure proprio non ti interessa nulla?
1: No, allora, visto che oggi tutti abbiamo social, Facebook e quant'altro, cerco di evitare di uscire con persone che si stanno a cellulare in mano mentre siamo a cena, semplicemente. Mi piace ancora socializzare tra persone, non via telefono, essendo seduti a fianco, diciamo. Quindi chiudere il telefono a tavola per me è irrispettoso nei confronti degli altri che sono seduti. Opinione personale,
2: Roberto,
1: non vogliatemene.
0: No, ma ci mancherebbe.
2: Insomma, senza demonizzare però nessuno, perché insomma sentiamo dei pareri a volte veramente tanto tanto rigidi. Per esempio c'è Rudin che scrive: ma fanno tutto col telefono, adesso dà fastidio una foto al piatto. Come rispondi, Roberto?
1: Allora, io rispondo semplicemente che anche io faccio le foto, ci mancherebbe, però le faccio un bel paesaggio. Alla luna zoomandola col telescopio ci sta, ma alla fotografia un piatto, insomma, a meno che non sei uno chef che devi tenere conto degli ingredienti, io me lo gusto.
2: Questo però
1: me
2: è
1: lo
2: interessante,
1: gusto chiacchierando con un bicchiere di vino magari, ma il telefono sta in tasca.
2: È interessante però questo risvolto, Roberto, che hai tirato fuori, perché magari io faccio la foto perché poi voglio provare a replicare quel piatto a casa e quindi anche sotto un profilo estetico magari lo voglio un po' scopiazzare per i miei ospiti, potrebbe essere.
1: Eh sì, però se effettivamente diciamo che ti colpisce
2: non
1: al palazzo,
2: sei convinto,
1: lo ricordi bene.
2: Hai ragione.
0: Se sei un addetto ai lavori non hai magari bisogno di fare la fotografia. Grazie Roberto,
1: esatto,
0: per aver chiacchierato con noi. Un abbraccio, buona
1: a
0: estate.
1: Voi, buona giornata, grazie.

0: L'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e prepara una possibile dichiarazione congiunta, ma chiede che non intervengano paesi terzi. Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti stanno parlando con Teheran nonostante le smentite iraniane. Preferisco un accordo, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha aggiunto il presidente americano.
1: La politica ci riporta in Italia. Bagara alla Camera sul caso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. L'Aula ha respinto con voto segreto la richiesta dei PM di Roma dell'acquisizione. Protesta delle opposizioni. Deputati di AVS bendati, Movimento 5 Stelle con cartelli fuori le chat. Schlein attacca, no allo scudo. Bignami di Fratelli d'Italia attacca invece Conte e chiede le chat dell'ex presidente del Consiglio sugli appalti delle mascherine durante il Covid.
0: Chiudiamo con lo sport. L'Italia vola in testa al medagliere degli europei di nuoto di Parigi. Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro, vincendo anche la 5 km dopo il successo nella 10. Bronzo per Barbara Pozzobon, Gregorio Paltrinieri e la squadra azzurra dell'acrobatico.
1: Le 6:50 minuti, non stop news, RTL 102.5. Si torna da voi al telefono allo 02 25 15 15. Ristoranti, foto sì, foto no, quello che vi dà fastidio. C'è Luca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto Luca. Da dove?
2: Da Padova.
0: Da Padova, andiamo al nord. Raccontaci un po'.
2: Ah, io non sono tanto d'accordo sulle foto e soprattutto l'utilizzo del cellulare a tavola, perché ormai si è perso un po' l'idea di stare insieme, bisogna stare con tutti. Se uno intercetta un po' i social come stare con tutti, io faccio una foto, la pubblico per dimostrare, per stare, condividere la mia esperienza. E si perde un po' il contatto in realtà con la persona con cui si sta a cena o con le persone, quindi sono un po' non tanto d'accordo nel fotografare CD, ma anzi condividere un pensiero con la persona a fianco.
1: Insomma, mi sembra molto chiaro il tuo parere, insomma. E non ti è mai capitato di fare una foto a una pietanza?
2: Sì, mi è capitato, ma principalmente per copiarla.
1: Vedi, come ci dicevamo, perché per magari studio. Poi a casa, esatto, uno prova a dilettarsi. Luca, grazie per essere stato insieme a noi, buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Grazie mille. Andiamo, sentiamo un po' di messaggi vocali arrivati al 378-378-1025. Partiamo col primo.
3: Ragazzi, buongiorno. Comunque, mamma mia, siamo diventati un paese di intolleranti. Sto sentendo dei commenti, nessuno tollera questo, nessuno tollera quell'altro. E isolatevi, ragazzi. Buona giornata, buon tutto.
0: Isolatevi, questo potrebbe essere un po' il riassunto.
4: Sono Simona. La cosa che mi dà fastidio sono i doppi turni nei ristoranti, cioè alle 7 e alle 9. No, assolutamente no, non mi sta bene.
1: Sì, c'è da dire che a volte capita magari in giornate particolari in cui c'è un afflusso molto molto grande, per cui si cerca anche per il cliente, immagino, per dare un'esperienza insomma tranquilla a tutti, di moderare un po' i flussi. Va bene, io direi che torniamo tra poco con altri messaggi e anche altre telefonate allo 02 25 15 15. Intanto ci ascoltiamo un bel classico che forse ci aiuta a rilassarci anche un po'. C'è Elvis Presley.

0: Con questo vocione di Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, chiudiamo la nostra prima ora di Non Stop News, mai però senza aver ascoltato altre voci che sono arrivate al 378-378-1025. Ci sono già dei messaggi vocali pronti, ma prima vogliamo sentire in diretta la viva voce di Paola che ci ha chiamato. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
2: Ciao Paola, da dove chiami?
1: Ciao, dalla provincia di Torino.
2: Ok.
0: Dici tutto.
1: Ma, cosa vi posso dire? Che tra poco, domani, parto per la montagna.
0: Ah, questo è molto bello, questo ci fa piacere. Poi sì, ci racconterai, sicuramente avremo modo nelle nostre linee dirette di tornare sulle vostre vacanze.
2: Eh sì, ma poi avrà sicuramente l'occasione anche di provare magari qualche piatto e ci farai sapere anche la tua, insomma, su questo argomento. Si stava parlando di foto e c'è Anna che scrive dalla provincia di Foggia. La foto serve a fissare un ricordo legato a un momento speciale, una compagnia piacevole, semplicemente un piatto particolarmente riuscito. Gli chef oggi, ricordiamolo, curano l'impiattamento come un'opera d'arte. Fotografare è un modo per riconoscere la bellezza.
0: Eppure questo chef evidentemente non è d'accordo, perché dice: se questi vengono nel mio ristorante e continuano a fotografare i piatti già più famosi, a me dà fastidio, tanto che li ha tolti dal menù, ed era un po' lo spunto di questa linea diretta. Sentiamo un messaggino vocale.
3: Ciao ragazzi, RTL 102.5 è anche mia. Cosa dice il proverbio? Anche l'occhio vuole la sua parte. Un piatto ben impiattato fa anche piacere fotografarlo. Ok?
0: Certo.
3: E poi al ristorante cerchiamo di convivere un po' educatamente, non è colpa del ristoratore se qualcuno disturba. Ok? Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, mica ristoratrice evidentemente, no? Non lo sappiamo.
2: Forse ce n'è ancora uno, ascoltiamo.
4: Ciao, buongiorno, Giuseppe da Favignana.
2: Buongiorno.
4: Io c'ho una pasticceria a Favignana e sull'argomento di cui state parlando, della foto dello chef, e io e i miei clienti vengono, vedono i miei prodotti, gli piacciono, gli fanno delle foto, gli fanno delle storie, ma anche questa è una forma di pubblicità, gli volete dire al ristoratore, è un'esperienza anche questa, giusto o no? Ciao a tutti da Favignana.
2: Grazie, grazie. Mandiamo un saluto e un abbraccio ovviamente a tutti coloro che in questo periodo dell'anno a maggior ragione ci accolgono poi nei loro locali, anche per farci passare delle belle ore piacevoli. Le 6:58 minuti si ferma qui per oggi la linea diretta, ma tra poco ripartiamo con la rassegna stampa di Davide Giacalone. Ci sono le ultime notizie.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni.

0: Night, faccia nuvola, rari dal tacco, 22 Simba, promessa, settembre, Mr. Rain, safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Anche ad Auletta, in provincia di Salerno, sono le 7.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: È giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla politica con la bagarre di ieri alla Camera dei Deputati per la decisione della maggioranza di negare alla Procura di Roma di accedere alle chat di Delmastro con Mauro Caroccia. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: A surriscaldare in particolare gli animi delle opposizioni l'intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Nel 1992 la sinistra portò al Colle Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis, tuona Bignami, provocando urla di disapprovazione. Graziano del PD parla di situazione al limite del vilipendio. Da VS Bonelli chiede che Bignami venga sospeso per offese e menzogne contro Scalfaro. L'Aula della Camera, con voto segreto, ha deciso alla fine che le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese, resteranno blindate e la Procura di Roma non potrà utilizzarle. Bene il voto su Delmastro. Sequestrare un telefono è sequestrare un'intera vita, commenta il ministro della giustizia Nordio, secondo il quale però bisogna trovare una via alternativa per usare le intercettazioni, isolando tutto ciò che non riguarda dalle indagini.
1: In Germania si indaga sui droni all'aeroporto di Lipsia, il principale scalo tedesco per la rotta verso l'Ucraina. Nelle ultime ore due episodi, un drone carico di esplosivo è stato trovato nei pressi di un aereo ucraino, mentre un altro sarebbe entrato in collisione in volo con un aereo della DHL, poi regolarmente atterrato a Hannover. Il governo di Berlino parla di attacchi ibridi. Ieri intanto in Ucraina i bombardamenti russi hanno provocato 17 vittime a Kiev. Passiamo alla cronaca. Torino è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Il 45enne arrestato per la morte dell'ex compagna avvenuta lo scorso luglio. Ci racconta tutto Orlando Ferraris.
5: Svolta nelle indagini sul femminicidio di Daniela Florea, la 36enne romena uccisa a Torino nella notte tra il 9 e il 10 luglio, la polizia ha arrestato l'ex compagno Daniele Trandafir, 45 anni, gravemente indiziato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia. Il corpo della donna era stato trovato il 20 luglio nell'appartamento di Barriera di Milano, avvolto in un lenzuolo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Fin dal ritrovamento gli investigatori avevano concentrato i sospetti sull'ex compagno, che durante gli interrogatori aveva fornito versioni contrastanti. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe legato alla mancata accettazione della fine della relazione. Orlando Ferraris, RTL 102.5, Torino.
1: Si va verso una nuova giornata di caldo intenso. Per la prima volta tutte le 27 città monitorate avranno il bollino rosso del Ministero della Salute per i rischi legati al caldo. Attesi anche temporali con allerta gialla della Protezione Civile in diverse regioni, sono Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. E chiudiamo con lo sport e in particolare il calcio, perché anche Gianfranco Zola entra nel nuovo progetto della nazionale italiana. L'ex fantasista azzurro completa dunque il triumvirato con Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Al campione la FIGC ha affidato il coordinamento dei progetti legati alle attività giovanili. E ora, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ancora caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Diffusamente si arriveranno a toccare i 36 gradi, ancor più nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, con picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sui rilievi. Con questo è tutto. Maggiori dettagli

0: informazione sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete. Sul raccordo di Bologna a Casalecchio, per il traffico intenso, segnaliamo code tra Bologna a Casalecchio e l'innesso sull'A14 verso quest'ultima. Sulla 1 Milano-Napoli, rallentamenti per materiali dispersi tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Per il meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.
5: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
4: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Comincia la seconda ora di Non Stop News, alle 7 e 6 minuti su RTL 102.5. Dobbiamo tirare le orecchie Enrico Galletti, che non ha messo lo zucchero nel caffè, ce l'ha portato
6: sempre. Perché vabbè, caffè voi... amaro è il vero caffè.
3: Ma sì, ho capito, però la prima mattina magari
7: ma
3: aiuta.
7: A te l'ha portato, scusami. Allora c'è un problema qui.
3: Buongiorno Enrico Galletti, buongiorno.
6: Avevo detto di non dire nulla. Buongiorno, buongiorno a tutti, 7 e 6 minuti. Buongiorno Massimo, buongiorno Ludovica. E qui arriveranno foto dei piatti adesso fino alle 11, circa, orario aperitivo.
7: Sì, e probabilmente anche della vostra colazione, insomma, legata anche al caffè. Ma avete sentito, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Eats Live.
6: Eh sì, e la cast sarà anche il 2 settembre, anche in quel caso spettacolare. Allora acquisite subito il vostro biglietto e naturalmente non potete mancare a questo appuntamento. Noi torniamo alla musica e poi alla rassegna stampa.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Alle 7:10 minuti, pronto a portarci ancora una volta in edicola. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, allora apertura del Corriere della Sera, bagarre in aula su Del Mastro, no della Camera all'utilizzo delle chat e la protesta delle opposizioni che vediamo anche immortalata in alcune foto che raccontano la giornata politica di ieri e oggi sui quotidiani. L'apertura del Sole 24 Ore va in questa direzione invece, manovra da clausola di salvaguardia europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa. A te Davide.
2: Allora, la questione Del Mastro e le chat richieste dalla procura è pressoché irrilevante. Capisco la caciara perché serve a dire, volete nascondere, però le carte alla giustizia è sostanzialmente irrilevante. L'esito era scontato, l'esito probabilmente non è neanche definitivo se la procura solleverà attribuzione di competenza davanti alla Corte Costituzionale, e non credo nemmeno che sia rilevante nel giudizio, perché per il resto le questioni dovrebbero essere anche abbastanza chiare. Lì si riciclava in questa bisteccheria, si riciclava denaro, lo vedrà il giudizio. Però ieri è successo quello che è successo ieri, è bene che gli italiani lo abbiano ben presente, perché è molto rilevante. Da una parte il ministro dell'economia Giorgetti si è presentato in Parlamento e con chiarezza, si potrebbe anche dire con coraggio, in ogni caso con franchezza, ha detto: signori, noi prenderemo i soldi e la deroga europea per le spese relative maggiori, relative sia all'energia per le circostanze eccetera eccetera, che per la difesa. Questa posizione dovrebbe essere condivisa da tutti quelli che condividono la scelta di politica estera, a cominciare da quella di fiancheggiare l'Ucraina, che condivisero tutti, perché è una scelta presa dal governo Draghi, di cui facevano parte anche la Lega e il Movimento 5 Stelle. L'unico partito che all'epoca non ne faceva parte, Fratelli d'Italia, Meloni la condivise stando all'opposizione. Quindi se un minimo di coerenza dovesse esistere. E invece no, è successa la bagarre. Perché? Perché una parte della Lega è una parte di quelli che sono stati ieri. Il punto fondamentale è stato un intervento di un parlamentare diciamo che sta con Vannacci, Futuro Nazionale, il quale ha agitato anche il cappio con un'eleganza straordinaria. Cappi, bavagli, cartelli, sono tutte cose che usano quelli che non sanno cos'è il Parlamento. Questo è vilipendio all'attività parlamentare, perché il Parlamento dovrebbe servire per parlare e per parlarsi. Invece fanno esibizionismo per farsi vedere fuori, una cosa ripugnante, che non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione del pensiero. Però non esistono i parlamentari eletti nelle liste di Vannacci. Questo è il punto. Non esistono, perché non c'era il partito di Vannacci alle elezioni. Sono stati eletti in altri partiti, nella Lega soprattutto Fratelli d'Italia. Questi signori, questi parlamentari, hanno anche della ragione dalla loro parte, perché quello che dicevano, e cioè basta con l'Europa, finire!

0: Putin ha le sue ragioni, è la NATO che... queste erano le cose che dicevano anche i loro partiti. Erano per l'uscita dall'euro. Quindi se oggi uno dice ma il fondo SAFE non lo vogliamo perché è un fondo europeo che ci lega, ha una sua margine di coerenza. Il problema è che sono i suoi loro partiti che hanno trasformato la loro posizione. E il trasformismo da una parte salva da tutte le cretinate che hai detto prima, ma dall'altra poi ti consegna ostaggio di quelli che non si trasformano come te e ti dicono scusa ma noi non stavamo dicendo il contrario. E questo è successo sul fronte della destra ieri in Parlamento. Dall'altra parte a sinistra c'era presentata una mozione che per loro, che poi per motivi procedurali non hanno votato, che era sull'esattamente sulle posizioni di questa destra. Ed era sostanzialmente per non spendere per la difesa. Cioè laddove una sinistra responsabile di fronte al discorso di Giorgetti seriamente avrebbe dovuto dire beh ma c'ha ragione, perché questo è l'impegno che abbiamo preso quando noi eravamo al governo, cosa che ancora ricordano persone ed esponenti della sinistra come Guerini, ma non è la maggioranza della sinistra, non è l'influenza contiana, non è il Movimento 5 Stelle e quindi diciamo, la sinistra sta su questa posizione, sfascia carrozze, l'importante è che non passi niente e che si faccia l'opposizione. E quello che ieri è andato in onda davanti agli occhi degli italiani è la putrefazione, il disfacimento del falso bipolarismo, che ha creato una realtà in cui quello che conta è conquistare il potere per poi essere totalmente impotenti, perché ovviamente divisi nel conquistarlo. Questo è quello che sta succedendo, per cui quelli che di destra detestano la sinistra, quelli di sinistra detestano la destra, li invito fraternamente a detestare questo modo di procedere degli uni e degli altri.
1: 7:16 minuti, tra poco parliamo di legge elettorale. Prima c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete in apertura la A4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Brescia. Sul raccordo di Bologna-Casalecchio per il traffico intenso code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14 verso quest'ultima. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, è di 1 chilometro la coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Mentre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, per lavori ricordo che è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare. In direzione opposta, verso Roma Centro, 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:17, ripartiamo dicevamo dalla discussione sulla nuova proposta di legge elettorale. Ci sarebbe un'intesa dopo il caos delle settimane passate. Andiamo nelle pagine interne della Stampa, il tema anche un richiamo in prima pagina. Meloni convoca i leader, adesso basta scherzi, scrive Francesco Malfetano sulle colonne della Stampa. Meloni vuole assicurarsi che il dossier legge elettorale non finisca di nuovo impallinato. Preferenze e alternanza di genere, ecco l'accordo del centrodestra. Questo è il titolo che troviamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. I leader a casa di Meloni per suggellare l'intesa a settembre, un testo unitario in Senato.
0: Allora, le preferenze e l'alternanza di genere sono una presa in giro, cioè, prendono gli elettori e quindi noi italiani come fessi, il che francamente non ci fa piacere, perché sono una presa in giro, perché può esprimere seriamente e sensatamente una preferenza solo un elettore che abbia deciso di votare per Fratelli d'Italia o per il Partito Democratico. Quelli che diciamo sono propensi a votare qualsiasi altro partito, destra, sinistra, sopra, sotto, sono affari loro. Nel collegio eleggeranno solo una persona, quella persona è bloccata come capolista, quindi che mai chiede a fare la preferenza? Ma che mi hai preso per scemo? Così come se devi eleggere uno che è il capolista bloccato, l'alternanza di che? Uno ne eleggo, che è il primo bloccato secondo la legge che stanno discutendo. La questione di questa legge non ha nulla a che vedere con le preferenze, quella è veramente distrazione. È come il prestigiatore, no? Che mentre fa sparire la pallina con la sinistra ti fa guardare, cioè, guarda se fai la destra che ti frega con la sinistra, o viceversa, se non è questione di schieramenti politici. Il punto è

0: il premio di maggioranza. Quello è il punto delicato, il premio di maggioranza. Segnalo che davanti alla Corte di Cassazione, con discussione credo prevista per settembre o ottobre, è pendente un procedimento, un ricorso presentato dagli avvocati Palumbo e Pruiti Ciariello relativo proprio alla legittimità del premio di maggioranza nella legge esistente, naturalmente. Se fossi nel Parlamento, anziché sbrigarmi, attenderei, o se fossi nel campo della Corte di Cassazione, anticiperei. Perché se quella roba dovesse arrivare alla Corte Costituzionale, avrei fatto la corsa per approvare una cosa che si sente da lontano l'odore dell'incostituzionalità, ma non per le preferenze, per il premio di maggioranza.
1: Davide, cambiamo argomento, perché in questi giorni si parla molto di scuola e in particolare dobbiamo parlare di maturità, perché ad un mese circa dall'esame ci siamo accorti che c'è stato un boom di 100 e lode. Troviamo questo tema anche sulla prima del Corriere della Sera. Maturità: Calabria batte Lombardia 16-1, il paradosso dei 100 e lode, il sud sul podio anche se ha risultati peggiori nei test invalsi.
0: Cioè praticamente prendono i voti più alti quelli che ai test invalsi risultano essere i più tendenzialmente ignoranti. È una specie di ignoranza titolata, ma non è una novità. Cioè questo lo commentiamo ogni anno, è di una noia mortale. L'unica cosa che va fatta è cancellare, abolire, abrogare gli esami di maturità. Sono una presa in giro. Badate, sono una truffa, soprattutto ai danni di quelli che prendono voti alti sapendo molto poco. Questa è una truffa allo stato per, è così. Oh, si risparmiano la fatica quelli che stanno già scrivendo col pollicione sul telefono. No, perché è un obbligo costituzionale, perché non è vero. La Costituzione si può anche leggerla, cioè, non è un'operazione impossibile. Non è vero che gli esami di maturità sono un obbligo costituzionale. La Costituzione prevede degli esami di uscita o di ingresso. Li mettiamo di ingresso all'università, cancellando il valore legale del titolo di studio e mettendo l'università in concorrenza. A quel punto lo vedete come le università tendono a scegliersi quelli che sanno qualche cosa, che diciamo che non bisogna ricominciare da zero, e dall'altra parte lo vedrete come le famiglie, e immagino gli stessi studenti, quando arrivano lì con 100 lode, bravissimo, sei un genio, eccetera, e poi lo cacciano via al primo test perché non sa fare i conti e non compita in italiano, a quel punto forse si arrabbia, anziché andarsene in giro dicendo ho passato gli esami di maturità, che poi ogni anno sono sta buffonata della notte prima degli esami, lo stare svegli, l'ansia, il momento di passaggio, sono tutti promossi. Passaggio a cosa? Passaggio alla presa in giro.
2: Ti saluta Venditti. Allora, dalla scuola all'altro tema di questa stagione, che è il caldo record, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Oggi mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,4 metri. Poi c'è un focus sul Lago Maggiore, che è al minimo storico.
0: Io mi chiedo che senso ha pubblicare poi ogni giorno una cosa che non è una notizia, cioè fa caldo. Oggi vince il concorso, secondo me, il Messaggero, dice sempre più caldo in Italia, oggi 27 città rosse su 27, e fin qui, ma il bello è la fine, e fino a Ferragosto peggiora, quindi mettetevi tranquilli. Allora io mi domando, dopo che ce lo siamo ripetuto diverse volte, la questione è, ci siamo convinti della necessità di fare qualcosa? Ecco, per esempio, qualcosa che potrebbe essere fatto, e durante l'estate, diciamo così, è leggere i romanzi. Ne è uscito uno, l'ultimo romanzo di Ian McEwan, che si intitola Quello che possiamo sapere, edito da Einaudi. McEwan immagina un ricercatore universitario che si occupa di poesie, di letteratura, ma che in realtà lavora nel 2119. E nel 2119 deve cercare questa poesia che forse è stata scritta, non è stata scritta, si trova, non si trova. E però in questo suo cosa, diciamo, deve affrontare il mondo del passato, che sarebbe il nostro presente. E scopre due cose. La prima è che ci eravamo rincoglioniti con i social, e la seconda è che parlavamo dell'alterazione del clima e quindi dell'ambiente, però senza fare assolutamente niente, e quindi poi alla fine essendo travolti da questo aumento. Non vi dico altro perché così il romanzo ve lo leggete, però

Se no, uno continuarsi a ripetere ogni giorno fa caldo e i social, diciamo, ipnotizzano. Ho capito, ma pure tu non è che stai molto bene a ripetere sempre la stessa cosa.

0: A parlare di tennis, allarme Alcaraz, gli US Open sempre più a rischio. Carlos, dopo il no a Cincinnati, può rinviare ancora il rientro. Andiamo sul Corriere dello Sport, dove troviamo anche il nuoto. Favola, Taddeucci, altro oro, Paltrinieri e Pozzobon di bronzo. Ne parleremo più tardi, state con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

Oscar alla Camera sul caso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. L'Aula ha respinto con voto segreto la richiesta dei PM di Roma di acquisizione. Protesta delle opposizioni, deputati di AWS, Bendati e M5S con cartelli. Fuori le chat. Schlein attacca no allo scudo. Bignami di Fratelli d'Italia attacca invece Conte e chiede le chat dell'ex presidente del Consiglio sugli appalti delle mascherine durante il Covid. L'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e prepara una possibile dichiarazione congiunta, ma chiede che non intervengano paesi terzi. Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti stanno parlando con Teheran nonostante le smentite iraniane. Preferisco un accordo, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha aggiunto il presidente americano. Allarme droni sull'aeroporto di Lipsia in Germania, uno degli scali principali per i collegamenti verso l'Ucraina. La NATO riferisce del ritrovamento di un drone con esplosivo vicino a un cargo ucraino, mentre un altro drone ha colpito un volo DHL, atterrato poi senza problemi. Il governo di Berlino parla di attacchi ibridi. È stato fermato dalla squadra mobile di Torino l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio nel suo appartamento. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti aggravati. Nuovo record per l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore. Nel frattempo sono attesi anche temporali con allerta gialla della Protezione Civile in diverse regioni: Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lo sport, il nuoto. L'Italia vola in testa al medagliere degli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha conquistato il secondo oro, vincendo anche la 5 km dopo il successo nella 10 km. Bronzo per Barbara Pozzobon, Gregorio Paltrinieri e la squadra azzurra dell'acrobatico. E per quanto riguarda il calcio, Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei vertici dell'organizzazione riuniti a Rabat in Marocco. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, bellissima Venere che entra in opposizione, stregandovi con il suo bisogno di una bellezza che si impone e a cui non è possibile dire di no. Arrendetevi all'armonia. Cari Toro, la Luna indugia nel vostro segno, facendovi sentire particolarmente logici e tranquilli, sempre disposti a dimostrare equilibrio e consapevolezza in ogni cosa. Gemelli, ora potete contare su Venere e sulla sua leggerissima amicizia, su quella grazia divertente che saprà rendere interessante il presente. Coltivate amore per il bello. Cari Cancro, nutritevi di sogni e di speranze che capiscono e che non si lasciano sedurre solo dall'ottimismo, ma che sanno dare peso e importanza anche alla logica e al buon senso. Cari Leone, Luna e Sole si trovano in posizione di scontro, per questo non vi sentirete troppo capaci di esprimere emozione, di celebrare intese e complicità che stavolta tacciono. Cari Vergine, addio Venere, il pianeta vi lascia, rendendovi però particolarmente abili con le iniziative, sempre pronti a fare la mossa giusta, senza sbagliare con i modi e con i tempi. Amici del segno della Bilancia, Venere arriva nel vostro segno portando bellezza e fortuna, facendovi sentire più vicini a certi obiettivi, ad alcune possibilità. Una grande iniezione di energia. Cari Scorpione, non esagerate mai con gli entusiasmi, con quelle energie che rischiano di non essere troppo capite e apprezzate da qualcuno. Meglio fare con calma, lasciando tempo al tempo. Sagittario, bellissima questa Venere amica dei sogni, energia gentile che vi convincerà però a brillare per coraggio e per intraprendenza. Fidatevi delle cose migliori e delle speranze. Capricorno, la nuova quadratura di Venere sembra voler riportare le vostre idee a certe preoccupazioni sul lavoro, sulle cose da fare e da gestire, ma non esagerate perché è estate. Acquario, non sempre la Luna difficile vi metterà di fronte a persone di buon umore e disposte a collaborare, dunque non contate sugli altri perché non sempre sarete ascoltati. Infine, cari Pesci, finalmente Venere smette di opporsi alle vostre intenzioni, obbligandovi ad accontentare certe richieste o alcune esigenze che non vi facevano sentire liberi.
2: 7:39 minuti, allora eccoci qui, torniamo in diretta e oggi parliamo della Vacation, un nuovo modo di viaggiare che sta spopolando, il modo di viaggiare in cui non è importante dove si va, ma perché. Allora cerchiamo di capirne di più, perché questo tema è al centro di un approfondimento curato da Donna Moderna. Allora ci colleghiamo con Miriam De Filippi, grazie per essere con noi e bentornata su RTL 102.5, buongiorno.
3: Buongiorno, un piacere sempre essere con voi, grazie.
4: Buongiorno. Grazie per essere con noi. Dunque, una volta si cercava sempre il viaggio perfetto, quello in cui cerchi di fare più cose nel minor tempo possibile perché te lo devi godere al massimo. Adesso l'idea che magari ci muove quando scegliamo di fare un viaggio potrebbe essere leggermente diversa. Ci racconti?
3: Sì, diciamo che oggi si cerca, come dimostra anche un sondaggio, una motivazione più profonda, perché non conta tanto quello che vedi, ovviamente è importante, ma quello che senti e soprattutto quello che vedi, diciamo, interiormente. Non è più tanto il tema vado di corsa, vado a fare fotografie di 1000 posti da postare appunto subito su Instagram, ma le motivazioni, quindi la vacation, da cosa nasce questa frase, questa parola da why, quindi il perché, e cation, quindi la vacanza, vacation. Noi ci muoviamo, ci chiediamo il perché, perché abbiamo bisogno in tanti di lavorare sul carico mentale, quindi di alleggerirci, sia per un recupero fisico ma anche proprio mentale e cognitivo. Molti di noi sono alla ricerca davvero di ritmi più lenti, quindi cerchiamo certi luoghi ma proprio per variare il ritmo, di non andare sempre così veloci, ma anche in alcuni casi per cercare una connessione più profonda, più vera con le persone, spesso anche con degli sconosciuti, aumentano così le partenze, diciamo, da single ma dentro gruppi di conosciuti, perché abbiamo anche bisogno di toglierci di dosso delle etichette che nella vita quotidiana ormai ci hanno dato e ci siamo dati, e di muoverci anche scoprendo così delle nostre qualità, delle nostre risorse che forse nella vita, diciamo, di tutti i giorni frenetica non sappiamo di avere. E c'è anche proprio così per molti il bisogno di trovare la forza di cambiare, la forza di trasformarsi, e quindi ci sono veramente tante motivazioni, ci sono tanti perché, prima ancora del dove e del quando, che ci spingono verso le vacanze.
2: Dunque, che la vacanza sia da soli, che la vacanza sia in gruppo, non importa la forma, ma importa che cosa mi aspetto da quella vacanza. Uno potrebbe pensare che però tutto questo ragionamento porti a viverla con un po' di ansia, no? Cioè con meno spensieratezza, meno lasciarsi trasportare dagli eventi, ma magari programmare tutto perché ho un obiettivo specifico legato a quei giorni.
3: Ma diciamo che c'è una sorta di paradosso, mentre una volta si viveva di più quella cosiddetta decision fatigue, quindi la fatica addirittura di scegliere le mete, il dove andare, perché ormai l'offerta è talmente variegata, oggi c'è una sorta di happy fatigue, quindi una fatica gioiosa, perché più che l'ansia c'è proprio la voglia, tu vedi in questa vacanza costruita per rispondere a un tuo perché, a una tua motivazione interiore, proprio una fatica che ti dà poi forza, che ti dà una nuova energia, certo. Quindi alla fine la si supera questa ansia.
4: Ecco, e poi oramai sempre più persone utilizzano l'intelligenza artificiale per fare i programmi e per fare i percorsi, quello un pochino toglie la fatigue e a volte forse toglie anche un po' il gusto di andare all'avventura, però questo è un altro tema. Grazie a Miriam De Filippi di Donna Moderna per essere stata con noi, torniamo a sentirci presto e buona estate, Miriam.
3: Anche a voi, grazie.
4: Grazie mille.
5: E allora, un tema che sta sollecitando anche i nostri ascoltatori, continuiamo a leggervi al 378-378-1025. Tra poco però dobbiamo cambiare argomento perché c'è una notizia che abbiamo letto sui giornali: raddoppiano le donne che congelano gli ovuli per una maternità futura.
2: Eh sì, ne parleremo perché si parla di crisi della natalità, si parla insomma anche di aspettative, no? Di quelle che sono magari anche le giovani coppie che immaginano e costruiscono il loro futuro. Pubblicità, restate con noi, ci sentiamo tra poco.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala. È una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Perché in Cremont su RTL 102.5 alle 7.50 minuti. Allora parliamo di social freezing. Magari a voi non dirà nulla questa formula, ma sempre più donne scelgono di rimandare la maternità conservando gli ovuli per non insomma chiudere le porte a questa eventualità, la possibilità di diventare madri magari in futuro. E allora ne vogliamo parlare con il professor Maurizio Bini, ginecologo e responsabile del centro di diagnosi e terapia della sterilità dell'ospedale di Guarda di Milano. Grazie per essere con noi intanto e benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito, buona giornata.
0: Buongiorno, allora partiamo intanto dicendo che lei dirige questo centro che si occupa di procreazione medicalmente assistita, che c'è un'età massima, no, entro la quale poter fare o valutare questa opzione, che è fissata intorno ai 35 anni. Magari partiamo da qui.
1: Dunque è un'età più che massima e logica. Nel senso che come centro pubblico ci hanno richiesto, per poter aprire il servizio a un prezzo calmirato, di appoggiarci a qualche norma o a qualche evidenza scientifica. Dato che le donatrici di uova nel mondo possono donare solo fino a 35 anni per altre donne, l'ospedale ha pensato che forse per donarli a se stessi valesse la stessa regola. In realtà il problema è che più va avanti l'età della donna, più uova vanno stoccate, quindi più procedure bisogna fare, e quindi diventa sia molto costoso sia molto impegnativo per la donna.
2: Professore, stiamo sui numeri. Quante sono le donne che ricorrono al social freezing?
1: C'è un'epidemia, se pensa che da noi in Guarda abbiamo conservato 16 persone nel 24, 48 nel 25, siamo a 46 dall'inizio di quest'anno, e solo ieri, in conseguenza di un articolo che è uscito su un giornale, hanno chiamato più di 300 persone per volere conservare. C'è una grande esplosione in Italia, nei paesi anglosassoni è una cosa molto risaputa da anni. C'è una puntata di Sex and the City di una ventina di anni fa in cui delle protagoniste già faceva questa tecnica, insomma.
0: Certo, naturalmente parliamo di una tecnica, professore, che ha un costo intorno ai 2.800 euro, sì. Più 100 euro da pagare ogni anno per la conservazione, no? Nella banca dell'ospedale. In prospettiva, secondo lei, dovrebbe essere garantita la gratuità a chi opta per questa strada?
1: Ci sono alcune nazioni, come la Francia, che lo offre gratuitamente alle persone nell'ultimo anno del liceo. In Italia invece non è così. Devo dire che nei paesi a bassa natalità questo non è la soluzione della bassa natalità, ma è una piccola goccia che può in qualche modo migliorare la questione. Esiste anche un'altra possibilità, che è quella di fare la donatrice delle uova, invece in questo caso diventa tutto gratuito, e la banca potrebbe non utilizzare le uova finché la persona non ha finito il suo progetto riproduttivo. Perché il grosso problema è che poi viene utilizzato da non molte donne, che trovano altre soluzioni o trovano un partner o riescono ad avere la gravidanza in un altro modo, e le uova vengono abbandonate e vengono distrutte. In un momento di grande carenza di ovociti in tutta Europa, averle invece, la possibilità di donarle ad altre donne, sarebbe un grande vantaggio.
2: Professore, ma possono farlo tutte?
1: Sì, naturalmente devono essere valutate le condizioni fisiche, di non correre rischi particolari, la procedura non è particolarmente invasiva e così via, però è chiaro che se ci fossero delle situazioni fisiche che compromettenti o che aumentano fortemente il rischio, allora forse è meglio di no.
0: Professore, lei che, siccome questo è un tema che inevitabilmente, no, si intreccia a quello della denatalità, ne abbiamo parlato, certo, più volte, che panorama vede, anche parlando insomma con le giovani coppie che scelgono di fare questa scelta?
1: È un grave errore che lo Stato non si occupi di informare preventivamente le giovani generazioni su questo problema. Il vero problema è che si fanno pochi figli in Italia e si pensa che il motivo principale sia il problema economico. Il motivo principale è che non ci sono più coppie in età riproduttiva. Se quest'anno sono nate solo 300.000 persone, nel 64 erano nate più di 1 milione di persone, vuol dire che attualmente il numero di persone in età fertile è molto basso. La miglior politica per migliorare la natalità darà frutti fra 30 anni, perché per 30 anni continuerà comunque a diminuire, perché diminuiranno le coppie che possono fare figli. Ma nessun politico pensa in tempi così lunghi, questo è il vero problema.
2: Professore, prima di chiudere in un flash, perché lei diceva insomma cala poi a un certo punto la fertilità, e noi abbiamo un po' la percezione che questo accada intorno a quei famosi 35 anni che in qualche modo citavamo all'inizio di questa chiacchierata, ma in realtà c'è un modo per scoprire magari anche prima se siamo a rischio di perderla prima?
1: Questo però solo sulla quantità delle uova, ogni donna è diversa dall'altra sul numero di uova che ha, mentre sulla qualità delle uova esiste un problema di diversa opportunità maschio-femmina, perché i maschi fanno gli spermatozoi ogni 3 mesi e le donne fanno le uova una volta sola nella vita, quando sono un embrione di 7 settimane nella pancia della loro madre. Quindi le uova hanno un anno in più della portatrice e non le fanno più, le fanno solo in quel momento lì. Quindi fare figli con uova di 35, 30, 40, 45 anni diventa molto molto difficile. Purtroppo abbiamo dato l'idea che la scienza possa risolvere tutto, ma non può risolvere l'età delle uova.
0: Grazie, grazie davvero per questa chiacchierata e per averci insomma così aiutato a comprendere bene la portata di questa opportunità. Grazie al professor Maurizio Bini,
1: le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie, buon'estate, a presto.

0: I Beatles Girl a chiudere la seconda ora di Non Stop News. Tra poco vi riportiamo a Ceuta, vediamo un attimino di capire com'è la situazione a quasi una settimana da quella grossa ondata di arrivi che insomma vi abbiamo raccontato qualche giorno fa.
1: E poi 6 agosto non possiamo non parlare dell'estate, dell'estate che stiamo vivendo e del galateo per i tanti. Avete visto quanti matrimoni che vengono organizzati in questo periodo, oppure anche nel mese di settembre, anche
2: quello mese. Che siate sposi o invitati, dovete rimanere qui, ci sono le ultime notizie.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Anche a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalle tensioni di ieri alla Camera dopo la decisione dell'Aula di negare alla Procura di Roma l'accesso alle chat di Delmastro con Mauro Caroccia. Sentiamo Raffaella Coppola.
6: Una seduta segnata dalla bagarre esplosa dopo il voto che ha negato alla Procura di Roma l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. La leader del PD Schlein al governo dice non nominate più Borsellino, AVS si benda gli occhi, 5 Stelle sventolano i cellulari col presidente Conte che attacca il governo e scandisce questo è un altro scudo per gli amici di partito. Ed è qui che scoppia la lite col capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che attacca Conte sulla gestione degli appalti delle mascherine durante la pandemia e affonda sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, accusandolo di aver liberato 300 mafiosi. Tutta l'opposizione invoca la censura e sospensione di Bignami. È una situazione gravissima al limite del vilipendio per il democratico Graziano. Per il voto è soddisfatto il guardasigilli Nordio, che però sottolinea bisogna trovare un sistema per usare le intercettazioni senza gettare in pasto la stampa l'intera vita di una persona.
5: Andiamo all'estero. Dall'Iran arrivano nuove smentite sui presunti negoziati con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Stiamo trattando solo con l'Oman, ha dichiarato il vice ministro degli esteri Garibabadi. Nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump aveva parlato di ottimi colloqui con Teheran. E ora l'ondata di caldo che da settimane ormai sta interessando l'Italia. Oggi sono previsti nuovi record. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Tutte 27 le città monitorate saranno oggi da bollino rosso. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà tutti i principali centri urbani seguiti dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute. Firenze, dove le temperature hanno toccato i 41 gradi, arriva a 8 giorni consecutivi di allerta rossa. Il caldo continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Una graduale attenuazione attesa solo dal 17-18 agosto. Sulle zone di montagna lo zero termico raggiunge 4.500-4.800 metri. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% e potrebbe essere stato proprio il caldo la causa della morte di un uomo di 81 anni che ha accusato un malore in spiaggia a Bisceglie. L'associazione Antigone denuncia che oltre il 60% dei detenuti vive in celle sovraffollate dove le temperature superano i 40 gradi. Incendi hanno colpito Abruzzo, Lombardia, Toscana, Campania e Calabria. Confagricoltura chiede interventi urgenti per il settore ortofrutticolo danneggiato da siccità e grandinate.
5: Una notizia che arriva dalla provincia di Milano: un uomo di 35 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni con ustioni estese al 70% del corpo dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era sentimentalmente legato, pare l'ex fidanzata o compagna. È caduto poco dopo la mezzanotte a Cinisello Balsamo. E siamo allo sport con gli europei di nuoto di Parigi, sentiamo Enzo Tamborra.
8: A firmare il sorpasso dell'Italia alla Gran Bretagna sulla vetta del medagliere degli europei di Parigi è stata un'altra donna d'oro dello sport azzurro, la fiorentina Ginevra Taddeucci, che ha bissato il successo nella 10 km di nuoto in acque libere, vincendo anche sui 5 km. Un'impresa senza precedenti in questa disciplina per l'Italia, nella stessa gara a bronzo per Barbara Pozzobon. Dello stesso metallo la medaglia conquistata dall'infinito Gregorio Paltrinieri nei 5 km è quella della squadra femminile dell'acrobatico nel nuoto artistico. Per l'Italia sono 6 ori, 4 argenti, 8 bronzi.
5: E ora mette traffico.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
0: Bollini rossi ovunque, caldo ovunque. Meno male che c'è il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo ad aiutarci a capire verso dove stiamo andando. Buongiorno Paolo.
10: L'inferno praticamente.
0: Ecco,
10: buongiorno,
0: benissimo.
10: Buongiorno Massimo. Sì, che perché sti 27 città col bollino rosso.

0: sono 27 su 27, quindi davvero è tutta Italia che oggi soffre il caldo. Secondo me è davvero la giornata peggiore, con questi 38-40 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, ma anche dalle altre parti, vuoi per l'umidità, vuoi per la persistenza di questo caldo, comunque si soffre. Quando finisce? Allora, nel weekend avremo una lieve attenuazione, quindi, ma solo al nord, 3-4 gradi in meno, cioè passi da 40 a 36, cioè che roba.
1: Meno che niente.
0: L'Italia centrale anche lei un paio di gradi in meno, ma sostanzialmente farà ancora caldo. La vera svolta, ahimè, non prima del 18 agosto, si è spostata un po' più in là, quindi è ancora lunga, teniamo duro. Però l'altra cosa che vi devo segnalare è stasera dei temporali al nord-est e domani dei temporali sempre verso sera sul nord Italia, a nord del Po, e sono loro a portare appunto quei 2-3 gradi in meno sulle regioni settentrionali. Per il resto tutti al mare, per chi può.
1: Tutti al mare, per forza. Paolo, abbiamo ancora 30 secondi, però leggo di un'eclissi che sta arrivando la prossima settimana, è vero?
0: Sì, ma bellissima. Allora, sarà mercoledì prossimo, alcune zone d'Italia la vedranno bene, il nord, la Toscana e la Sardegna, però la vedremo proprio quasi al tramonto, quindi bisogna guardare verso il tramonto e devi avere la visuale libera. Se c'hai un palazzo davanti non vedi niente.
1: No, certo.
0: E l'ultima cosa, le eclissi di sole, che sono quelle più spettacolari, non si guardano né a occhio nudo né con gli occhiali da sole. Bisognerebbe prendere gli occhiali da eclissi, che costano pochissimi euro, si trovano in giro, per evitare magari appunto brutte sorprese. Certo. Però è uno spettacolo che, se avete modo, al tramonto di mercoledì prossimo, segnatevelo.
1: Segniamocelo. Grazie Paolo Corazzon, Trebimete, un abbraccio, appuntamento a domani.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in progressivo aumento sulla rete. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il bivio per la 1 e quello per la 13 verso Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ripercussioni sul raccordo di Casalecchio, con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. Sulla A10 Genova-Savona, code per il traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 verso Genova, e sulla 7 Milano-Genova ci sono code tra Bolzaneto ed il bivio per la 12 verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, prestate la massima attenzione alla guida e non usate mai il cellulare. Buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play.
1: Otto e otto minuti, la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5. Immagini, devo dire, molto belle, anche di altri tempi, no? Che arrivano da Arco, vicino Trento, dove c'è una libreria storica che trasloca e si crea una vera e propria catena umana con 150 volontari che ha portato, no, per tutto il giorno i 2000 volumi nella nuova sede.
2: Oh, che bello, si sono messi là tutti insieme, poi con questo bel fresco fa piacere lavorare, sì. Però il sacrificio che hanno fatto.
3: Beh, quando si dice il peso della cultura, in qualche modo, mi viene in mente, torniamo tra poco, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J su RTL 102.5 alle 8 e 12 minuti. Allora torniamo ad occuparci di stretta attualità. È un tema che sta tenendo banco, devo dire, tra la fine del mese di luglio e questi giorni, primi giorni di agosto, la situazione a Ceuta legata ai migranti. Allora ci colleghiamo con Alberto Magnani, corrispondente dall'Africa del Sole 24 Ore. Sappiamo che proprio adesso è in fase di rientro da Ceuta verso Nairobi. Allora buongiorno, benvenuto Alberto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille.
2: Eccoci, allora ieri sera abbiamo letto l'appello lanciato dal presidente di Ceuta che ha parlato di una situazione di caos insostenibile. Ci racconti un attimo com'è oggi Ceuta a una settimana da questa ondata di arrivi?
1: A una settimana circa dai fatti di Ceuta l'atmosfera resta avvolta in una situazione di quiete nervosa. Quiete perché chiaramente il fenomeno migratorio di massa che si è registrato nei giorni scorsi è parzialmente rientrato, ma permane, si mantiene un nervosismo evidente per diverse ragioni, in parte perché è ancora fresca la ferita e lo shock anche politico che è stato scatenato da questo movimento così poderoso di persone oltre i confini della exclave, e in parte perché comunque aleggia una polemica, una tensione politica evidente su scala bilaterale e su scala internazionale, con l'aggiunta di una gestione che deve essere ancora completamente risolta degli strascichi stessi degli ingressi così voluminosi. Ci sono ancora diversi migranti entrati nelle esclave che sono rimasti all'interno del perimetro della comunità, della città, e chiedono, come è naturale che sia, una forma di assistenza e una forma di asilo. Verso la frontiera principale, quella utilizzata in maniera principale, il Taral, la situazione sembra essere decisamente più contenuta, mentre ad esempio verso i centri di assistenza, come il SETI, i centri di accoglienza, anzi, della comunità, l'atmosfera è decisamente più problematica e più caotica, anche se comunque la comunità di Ceuta ha reagito direi bene anche rispetto alla portata della crisi, a quello che si è verificato. Ha reagito con un approccio tendenzialmente di accoglienza e di apertura verso gli stessi migranti, ma al tempo stesso chiede chiarimenti e chiede rispetto, in particolare da parte delle autorità marocchine.
3: Chiaro. E a proposito di reazioni, c'è anche quella del governo spagnolo, dalla Guardia Civile ai galleggianti per impedire nuove traversate a nuoto. Insomma, abbiamo visto una reazione netta.
1: Sì, il governo spagnolo ha reagito con un certo tempismo ed è intervenuto disinnescare la crisi con il rientro immediato della maggioranza dei migranti che avevano varcato la frontiera, ma al tempo stesso è impegnato nella ricostruzione dell'avvenimento, dei fatti. La stampa spagnola in questi giorni si è interrogata e sta scavando a lungo su quelle che potrebbero essere state le motivazioni sia del movimento in sé, con la tesi principale che è quella di un'interpretazione distorta e cavalcata dei social media di una sentenza della Corte Suprema spagnola, ma sia anche su quello che è mancato in termini di prevenzione, con, lo sappiamo, sospetti e recriminazioni nei confronti del Marocco, che appunto non avrebbe messo in atto le misure necessarie per contenere l'ondata, il movimento di massa delle persone, di decine di migliaia di migranti dal Marocco e non solo, entro i confini dell'exclave. Quindi c'è, certo, da un lato la consapevolezza comunque di un intervento che è stato efficace laddove, fin dove era possibile, e anche la solidarietà incassata di fatto in sede europea, in sede comunitaria, ma dall'altro, sì, l'esigenza di comprendere quanto è successo e cercare anche degli elementi di eventualmente di responsabilità sull'accaduto.
0: Chiaro, poi ci sono le storie, no? Le storie che in questo contesto ci ha aiutato a tratteggiare bene questa situazione anche dal punto di vista umano. Nei giorni scorsi ci siamo così confrontati con la storia di questo ragazzo di 12 anni che implorava gli agenti di non catturarlo. Ce n'è qualcuna di queste storie che ti ha colpito e che ci aiuta a comprendere le ragioni di questi spostamenti massicci?
1: Sì, ci sono varie testimonianze che abbiamo raccolto a Ceuta. Quelle più comuni parlano della speranza, direi anche legittima e umana, di aprirsi a prospettive economiche, lavorative e appunto umane e sociali differenti rispetto a quelle del Marocco, o così come ci sono anche storie più complesse, più intricate di migranti subsahariani già reduci da diversi mesi, in alcuni casi se non di più, di movimento, di spostamento nel continente e ora intrappolati o comunque sia in attesa a Ceuta, in attesa del proprio, di sapere e di conoscere il proprio futuro. Perché a differenza dei migranti in arrivo dal Marocco, per loro l'ipotesi di un rientro così rapido oltre il confine appunto marocchino non è semplice e non è in alcuni casi nemmeno contemplabile. L'elemento che emerge forse in maniera più corale tra i tanti diversi migranti intervistati da noi ma anche da altre testate è quello della insofferenza per le condizioni economiche del Marocco, un'insofferenza che del resto era già implicita in un movimento così significativo oltre il confine. Sofferenza e insofferenza, scusate il gioco di parole, che deriva dal dualismo, dalla spaccatura dell'economia marocchina tra crescita, tra espansione significativa, afflussi miliardari di investimenti, ora il disegno, l'ambizione dei mondiali del 2030 e i grandi appunto investimenti infrastrutturali che ne conseguiranno da un lato, per non parlare poi di tutti i rapporti di alleanze, di intesa con gli Stati Uniti e da altri big internazionali, ma dall'altro una povertà che è più elevata di quanto traspare dalle statistiche ufficiali, una disoccupazione significativa e tra l'altro intrecciata al mercato della cosiddetta economia informale, quella che non viene catturata dalle statistiche ufficiali, e una insoddisfazione anche verso una classe politica che ha calmierato le proteste del 2025, le proteste della Gen Z cosiddetta, ma che al tempo stesso non ha risposto fino in fondo agli interrogativi e alle rivendicazioni politiche che erano state poste all'epoca e che di conseguenza ora potrebbe tornare a far manifestare,
2: certo,
1: a evidenziare il proprio dissenso rispetto alla leadership attuale del paese.
2: Ecco Alberto Magnani, prima di salutarci leggiamo di una possibile nuova ondata di arrivi più o meno nel periodo di Ferragosto. Dal tuo punto di vista quanto è probabile questo scenario?
1: Le voci di una nuova ondata, di una nuova chiamata al confine, se così la possiamo definire, su Ferragosto sono diffuse, sono state documentate da alcuni media spagnoli, inclusi quelli principali come El País, ma al momento non ci sono elementi conclusivi o definitivi per poter immaginare uno scenario simile a quello che abbiamo visto alcuni giorni fa, a maggior ragione perché ci si aspetta, direi anche legittimamente dal Marocco, una reazione diversa e più tempestiva rispetto appunto a quella che è mancata completamente nel caso dei fatti di fine luglio.
0: Certo, insomma vedremo e senza dubbio continueremo a seguire questa situazione. Grazie ad Alberto Magnani, corrispondente del Sole 24 Ore, per essersi collegato con noi questa mattina. A presto e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi.
3: Le 8 e 20 minuti e noi ripartiamo con le notizie flash da una notizia appena arrivata. Un uomo di 35 anni si trova ricoverato in gravi condizioni a Milano, con ustioni ostese al 70% del corpo dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente. È accaduto poco dopo la mezzanotte a Cinisello Balsamo. Il 35enne si è dato fuoco dentro la vettura cospargendosi di liquido infiammabile.
0: L'Italia utilizzerà i prestiti del programma europeo Safe per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti annuncia la richiesta di 36 miliardi di euro per armamenti ed energia. La decisione crea però tensioni politiche. La Lega chiede vincoli sull'uso dei fondi, diviso il centrosinistra.
3: Cambiamo argomento e parliamo di calcio. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei vertici dell'organizzazione riuniti a Rabat, in Marocco. La decisione arriva dopo le critiche sul progetto fallito di cedere quote mondiale a investitori privati.
0: 8:21 è tutto, ora la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. In apertura la A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso, sono segnalate tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra il bivio per la 1 e Castel San Pietro in direzione di Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. In direzione opposta code a tratti tra Bologna-Fiera e il raccordo di Bologna-Casalecchio. Ripercussioni sul raccordo di Bologna-Casalecchio stesso con code in direzione della A14. Infine sulla A10 Genova-Savona ci sono code per il traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prestate sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida. È tutto, fate buon viaggio.
2: Che da parte nostra, matrimoni estivi, parliamo di cose un po' più leggere ma comunque significative perché ci coinvolgono, non sempre va benissimo in queste cerimonie.
3: Eh no. Sì, ci sono anche delle vicende che non finiscono decisamente a lieto fine. È accaduto ad un ricevimento 150 uh-huh. invitati a Castelnuovo Berardenga, siamo in provincia di Siena, dove insomma matrimonio da incubo, alla fine la coppia viene risarcita con 30.000 euro dall'agenzia che doveva organizzare.
0: Ma il motivo? Non c'era cibo sufficiente?
3: Finisce il vino, manca la torta, buffet sporco, così bene. Leggo.
0: Ne parliamo tra poco, state con noi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
8: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Miley Cyrus su RTL 102.5 alle 8.30. Allora continuiamo a portare avanti questa questione dei matrimoni, periodo dei matrimoni. Allora vogliamo dare anche qualche consiglio di buone maniere, qualche consiglio

0: di Galateo, perché i temi sul tavolo sono tantissimi, cioè, e ricalcano quelli che sono un po' i doveri, le buone maniere degli invitati, ma anche quelli di chi invita, quando vanno fatti gli inviti, se ad agosto è opportuno sposarsi, soprattutto di questi tempi in cui il caldo, devo dire, si fa sentire, o quali sono le accortezze che possiamo, no, evidentemente adottare. Ne parliamo con un ospite che, come dire, sa il fatto suo, Laura Pranzetti Lombardini, scrittrice, opinionista, esperta di buone maniere, la leggiamo anche sul Messaggero, sui social, con delle chicche che vogliamo condividere con i nostri ascoltatori. Bentornata intanto e grazie.
1: Buongiorno a voi, eccomi.
0: Eccoci qui. Allora, vogliamo cominciare dalle buone maniere o dall'opportunità del dress code, no? Quando è troppo, quando è troppo poco, come regolarsi?
1: Allora, il dress code, prima di tutto i colori, niente bianco perché deve campeggiare la sposa, niente nero che è il colore del lutto, viola perché lo sappiamo indica carestia, poi il rosso che è tanto di moda ma è un po' chiassoso, per cui tinte floreali, pastello, in ogni caso bisogna vedere la location, nel senso, se siamo in campagna non è tinte fantasie floreali, invece se siamo in città, un tailleur, un abito. Poi il cappello per le signore, molto elegante, molto divertente, ma entro le 15 perché nasce per proteggere dal sole, se no si diventa ridicole.
2: E sì, rischiamo di essere fuori luogo, chiaro. Ma arriviamo anche agli uomini, la giacca è sempre obbligatoria?
1: Eh sì, la giacca è sempre obbligatoria, a meno che non si sia sulla spiaggia a piedi scalzi, nel senso è obbligatoria e ahimè il Galateo suggerisce di tenerla sempre, anche se fa caldo, perché la camicia nasce come indumento intimo, per cui restare in mutande non è il caso.
0: Ok, ci siamo capiti. E poi c'è la questione, Laura, del regalo, no? È sdoganato ormai mettere il codice IBAN sull'invito, quindi per poi raccogliere, no, quelle che erano una volta le buste.
1: Allora, il passaggio di denaro è sempre inelegante, è però un'abitudine consueta, purtroppo, nel senso che molto spesso prima c'è la convivenza e allora regalare il servizio di posate, però sappiate che non è una situazione raffinata, si può regalare ad esempio un'esperienza, un viaggio, due biglietti per un concerto, bisogna naturalmente conoscere gli sposi, però se si accetta di fare il versamento IBAN, togliamoci dalla storia che bisogna ripagare il costo del ricevimento. Dipende dalle possibilità, per cui evidentemente una base di 100 euro moltiplicata se si è in due, 200 e così via, seconda dei quanti si va della famiglia, oppure in base alle proprie possibilità. I testimoni devono mettere di più.
2: Ecco Laura, immaginiamo che qui i nostri ascoltatori si scateneranno, perché poi il tema busta, insomma, è sempre divisivo. Ma volevo chiederti un'altra cosa, perché adesso a proposito di IBAN, il versamento quanto tempo prima va fatto e va lasciato anche comunque un messaggino, insomma una sorta di biglietto d'auguri?
1: Allora, tutto ciò che resta scritto, proprio il biglietto, è un regalo, il WhatsApp poi va via. No, anche perché poi nella causale c'è viaggio di nozze di Gigetto e Marietta, nel senso no, il biglietto d'auguri no, però sappiamo che gli sposi vedono la cifra, non è anonima, e questo fa un po' la tara per

0: bello che il passaggio del denaro è elegante. E bisogna anche tenere conto che a seconda delle latitudini italiane, tra nord, centro e sud, al sud sono molto più generosi, quasi da indebitarsi, pur di fare bella figura e fare un regalo economico importante.
1: Certo.
0: Nulla toglie, scusami, può fare anche un oggetto. Sì.
1: Ah, anche un oggetto, anche qualora diciamo sull'invito ci sia la Liban, però uno non sceglie, dice io ci tenevo particolarmente a regalarvi questa cosa e quindi ho optato per quella. E, siamo quasi in chiusura, però in un tweet, no? Qual è l'errore più grande che possono commettere invece gli sposi?
0: Gli sposi, quello di non ringraziare dopo aver ricevuto il regalo, qualunque sia. Tornati dal viaggio di nozze, ci sono nella regola stretta 6 mesi di tempo, ma anche se si fa entro un mese va benissimo, a caldo. Okay.
2: Bene, ci dovremo risentire perché sono tantissimi i temi ancora da toccare, i tempi, il menù, la location, insomma ci risentiremo senz'altro con Laura Pranzetti Lombardini. Grazie per essere stata insieme a noi, un buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao.
3: L'Iran ancora una volta smentisce i negoziati con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Stiamo trattando solo con l'Oman, ha dichiarato il vice ministro degli esteri Gharib Abadi. Nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump aveva parlato di ottimi colloqui con Teheran. E droni ucraini hanno colpito nella notte una delle più grandi raffinerie di petrolio russa nella regione di Yaroslav. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'impianto era già stato attaccato la notte precedente. È stato fermato a Torino l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne, trovata morta il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti aggravati. Siamo al calcio. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei vertici dell'organizzazione riuniti a Rabat in Marocco. La decisione arriva dopo le critiche sul progetto fallito di cedere quote del mondiale a investitori privati. È tutto, a dopo.

0: Parlar d'amore su RTL 102.5, ma parlare anche di olio, perché sapete, stiamo trasmettendo qua dalla Calabria, da Praia Mare. Leggevo oggi sul Sole 24 Ore l'allarme dei produttori di olio sia di Calabria sia di Puglia, perché pare che ci siano troppe scorte rimaste in giacenza che non sono state vendute, e di conseguenza giustamente stanno chiedendo anche alla politica di occuparsi di questo tema. Molte di queste scorte sono andate già a persone magari indigenti che avevano bisogno di olio e di generi alimentari, però comunque cosa fare di questo olio bisogna capirlo.
1: Ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando uscite in mare con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle zone dove la navigazione è vietata o soggetta a restrizione, come all'interno delle acque riservate alla balneazione e nelle aree marine protette. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Exquisa.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Pinguini tattici nucleari su RTL 102.5 alle 8.50. Allora, buon giovedì 6 agosto, siamo nell'ultimo spazio di questa puntata e vogliamo tornare sui fatti del giorno, sui fatti d'attualità, e ci colleghiamo con il direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, che torna a trovarci. Grazie direttore, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno a tutti.
2: Eccoci, buongiorno direttore. Due numeri che oggi troviamo su tutti i quotidiani: 21 miliardi per la difesa, 14 miliardi per l'energia. Stiamo parlando del nostro paese che vuole chiedere all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia nazionale, e con tutte però le contraddizioni e con tutti poi i dibattiti interni.

0: la maggioranza che all'opposizione. Partiamo da qui, direttore, cosa stiamo osservando e dove possono arrivare tutte queste polemiche?
1: Allora, questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che siamo già in piena campagna elettorale, perché uno dei temi che sono e saranno centrali nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, poi vedremo quale sarà l'orizzonte elettorale di questa legislatura, se è anticipata in primavera o a scadenza naturale del prossimo autunno, dicevo, sarà appunto questo, quello del cosiddetto riarmo delle spese militari, oltre a quello dell'immigrazione, come abbiamo visto in queste settimane. Rispetto a questo, e come lo si racconta, al di là della sostanza che giustamente citavi in apertura, sia le forze di maggioranza che forze di opposizione sanno che questo è un tema spinoso, sia per quanto riguarda lo scenario geopolitico, dunque il sostegno a Kiev per quanto riguarda la guerra in Ucraina, che il sostegno militare, l'impiego di risorse, parliamo di miliardi, per la nostra difesa. Qui all'interno di questo capitolo non si parla soltanto di armi, ma di tutto ciò che servirà a tutela delle strutture strategiche del nostro paese, a tutela delle strutture energetiche dell'Italia. Ecco, dietro questa, diciamo, queste schermaglie c'è una vera e propria dialettica già elettorale, oltre che politica, quindi non vedo come non possa, diciamo, ancora aumentare da qui in avanti, visto che sarà tema d'attualità ancora per molto.
2: E allora, direttore, dobbiamo tornare anche all'altra parte, all'altra metà della giornata politica calda di ieri. La Camera ha negato l'uso delle chat di Del Mastro, dell'ex sottosegretario Del Mastro, ed è scoppiata la bagarre con i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati, quelli del Movimento 5 Stelle che hanno agitato i telefoni. È tornato addirittura il Cappio. Pensavamo, diciamo, che fossero finiti quei tempi e quelle immagini.
1: Ma tornate a Tangentopoli, quelle scene lì, o poi negli anni successivi, che hanno comunque segnato le pagine un po' tristi, diciamo, della nostra Repubblica, anche per i comportamenti in aula. La cosa che dispiace ulteriormente è che si continuino a citare i morti, perché da una parte ex presidenti della Repubblica, ancora una volta la figura di Paolo Borsellino, l'aveva fatto in passato addirittura la seconda carica dello Stato, dicendo che fosse ancora vivo Borsellino sarebbe un ministro di Fratelli d'Italia, si è detto nella giornata di ieri, e si è ancora usata questa figura, l'ho fatto il capogruppo di Fratelli d'Italia. Ora, al di là di queste polemiche, si è ritornati a concentrarsi su vicende che non so quanto poi impattino veramente sulla vita delle persone. È come se ancora una volta la politica restituisse di sé un'immagine in cui offrisse una gerarchia di priorità diversa dal paese reale.
2: Direttore, vorrei farti commentare anche i dati che sono arrivati ieri, cambiando totalmente argomento e parlando di scuola, e così la semplificazione, il titolo che fanno alcuni giornali, leggo ad esempio il Corriere della Sera, è questo: Calabria batte Lombardia 16-1, i risultati della maturità con quello che viene definito il paradosso, no, dei 100 elode, il sud è sul podio anche se poi nei test invalsi ha risultati peggiori, talvolta di gran lunga peggiori rispetto a quelli del nord. Insomma, c'è un cortocircuito che racconta la scuola nel modo in cui raccontiamo la scuola, i risultati, la preparazione.
1: Io non so se sia una, come dire, un discrimine geografico quello che stiamo vedendo, detto che la larga parte degli insegnanti che presenti al centro nord Italia sono provenienti dal sud Italia, quindi non ne farei un tema di estrazione o di formazione di chi poi si trova a insegnare tra quei banchi. Ci dovrebbe essere una linea, come dire, unica di formazione che prescinda appunto le provenienze dei singoli insegnanti rispetto al fatto che al momento della valutazione ci debba essere, come dire, uno sguardo complessivo. Poi ognuno può avere anche la sua libertà di decidere. Credo sulla scuola ci sono tanti temi che vadano affrontati con grande urgenza, quello delle infrastrutture. Visto che tanto si parla e tanto lo avvertiamo del caldo, ricordiamoci che ben oltre il 90% delle strutture scolastiche a vario livello nel nostro paese non sono provviste di aria condizionata. Quindi giustamente ci preoccupiamo del caldo. Ricordiamoci che la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico, dalle maturità agli asili, è spesso segnato da poveri studenti e insegnanti e personale, diciamo, didattico che purtroppo lavora e comunque assiste a quelle lezioni al caldo. Ecco, diciamo, dobbiamo ricordarci anche di questi altri aspetti.
0: Quanto è vero. Grazie al direttore di Sky TG24 Fabio Vitale per questo commento ai fatti del giorno. Torniamo a sentirci presto. Buon lavoro.
1: A voi, buon lavoro, a presto.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo. RTL
2: 8:55 minuti, allora il gran finale di oggi.
0: Gran finale di oggi che ci porta un grande classico interpretato anche da una voce storica della nostra musica, sentirete Luciano Pavarotti.
5: Eh sì, e non da solo, per quello che è stato un inno di pace, ci riporta a metà degli anni 90, insieme a Pavarotti, i Passengers. Questa è Miss Sarajevo.

0: Miss Sarajevo su RTL 102.5. Chiudiamo così le nostre tre ore di Non Stop News.
1: Eh sì, ringraziamo i nostri registi Ricchi Aristarco e Pio Ingegno a Milano. Grazie naturalmente a Fabio Romano dal track in Calabria, da cui trasmettiamo ancora per due settimane all'estate di RTL 102.5. Del resto il mese di agosto, il mese no, anche in cui c'è più da raccontare a livello di estate, a livello di spiaggia. E quindi noi saremo qui. Grazie a Massimo Lonigro.
0: Grazie a Ludovica Marafini.
2: Ma grazie a Enrico Galletti.
1: E a Giovanni Perria per il coordinamento news. Torniamo domani dalle 6 per una nuova puntata. Restate con noi.

0: Buongiorno anche a Castro Libero in provincia di Cosenza, sono le 9 in punto.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dall'ondata di caldo che sta facendo boccheggiare tutta l'Italia. Oggi l'allerta massima sarà in tutto il paese. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Caldo e afa non mollano il centro-sud, il più colpito, ieri 25 città da bollino rosso, mentre oggi saranno addirittura 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Temperature che in molte località stanno superando i 40 gradi, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% e potrebbe essere stato proprio il caldo la causa della morte di un uomo di 81 anni che ha accusato un malore in spiaggia a Bisceglie. I disagi si moltiplicano all'ospedale di Carpi nel Modenese, il malfunzionamento dell'aria condizionata ha portato a superare i 30 gradi in alcuni reparti e allerta incendi, 13 roghi spenti in Abruzzo, fiamme sul Monte Moregallo nel Lecchese, nei boschi nel comune di Castellazzara nel Grossetano e di Monte Falcone nel Sannio. In Sardegna la raccolta di miele registra riduzioni fino al 70% a causa di punte vicino ai 48 gradi che hanno causato la morte di centinaia di milioni di api.
3: Andiamo all'estero, droni ucraini hanno colpito nella notte una delle più grandi raffinerie di petrolio nella russa, nella regione di Yaroslav, scatenando un vasto incendio. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'impianto era già stato attaccato la notte precedente. Secondo Mosca sono oltre 600 i droni intercettati nelle ultime ore sul territorio russo. Intanto il presidente americano Donald Trump ha smentito che gli Stati Uniti siano a corto di missili a causa della guerra in Iran, come affermato da alcuni media. I responsabili di queste dichiarazioni traditrici vengono braccati, saranno richieste lunghe pene detentive, ha scritto sul suo social Truth. È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo che la scorsa notte a Cinisello Balsamo si è dato fuoco nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna, il 35enne, che si è cosparso di liquido infiammabile dentro la propria auto, ha riportato ustioni sul 70% del corpo. E siamo ai numeri della borsa di Milano, avvio di giornata positivo per il FTSE MIB che segna più 0,42%, negative tutte le borse e asiatiche, Tokyo meno 0,93%, Hong Kong meno 1,87%, FTSE China meno 0,21%. E ora, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola. Solo qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica dal pomeriggio e sulle Alpi. Qui in parziale sconfinamento serale fin verso le pianure e specie di nord-est. Calde d'afa ancora intensi non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete in gestione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare code per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il Bivio per la 1 e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. Sempre sulla A14 tra Pescara Sud e Ortona verso Bari 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria. E sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali code tra Como Monterimpino e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, ci fermiamo qui, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Ehi là.
7: Ehi là.
0: Mamma mia, sei un po' rocco stamattina, Luca. Che cosa hai combinato?
8: Un pochino.
0: Stanotte.
8: Pochino.
0: Annaggia. Buongiorno, bentrovati. Allora, siamo noi, quelli della famiglia, i tre quinti.

0: Ramos.
1: E un saluto ai Nanà.
0: Sì, un saluto ai Nanà, che sarebbero Giulia, Laura Abbiati ed Emanuele Carocci, che torneranno fra voi, con voi e per voi lunedì prossimo.
1: Noi siamo disponibili ovviamente fino a domenica per qualunque cosa, saluti, ovviamente anniversari, cresime, cerimonie di vario genere, anche a domicilio.
0: Bravo, bravo.
2: Quando... volete dare anche l'IBAN a Luca, è pronto.
0: Ma no, ma ho sentito oggi nell'appuntamento con Non Stop News, c'era l'esperta di matrimoni, dice che non è carino dare l'IBAN, Jay, quindi non si può fare.
2: Ma non era una moda.
0: Lo so, però non si può fare.
1: Ma è che l'IBAN è tracciabile, quindi è meglio il soldo nella busta.
0: Eccolo,
1: no?
0: Eccolo lì, la busta. Buongiorno Jennifer Pressman.
3: Buongiorno a tutti, it's Thursday everyone, it's giovedì e quindi yeah!
0: Anche tu un po' faticata, devo dire. Che cosa combinate lì? Io non lo so, a Praia Mare Viscardi, buongiorno.
1: Guarda, ora, qua ci coccolano al TH Resort di Praia Mare, ma noi al di là delle coccole cerchiamo di fare in tutti i modi qualcosa che ci stanchi durante la giornata, sì. E quindi poi arriviamo qua la mattina un po' rintronati. Posso fare un saluto estemporaneo?
0: Dipende.
1: Vorrei salutare i figli dei genitori separati, perché cioè ieri mi hanno raccontato delle storie di organizzazioni familiari al limite dell'impossibile, mm-hmm. E quindi così ieri mi è venuta in mente questa cosa, dico certo che è una vita difficile star dietro i propri genitori. Così.
0: Sì, sì, è reciproca come cosa. Secondo me in questo periodo, durante le vacanze, magari c'è anche un po' di fatica nell'organizzazione. Magari poi ne parliamo, no? Dai.
1: Qualcosa da dire, Sara?
0: Sì, sì, devi fare un saluto a Grana Padano, scusami.
1: È vero, sì, però siccome Jennifer mi ha detto, mi ha messo davanti il testo
0: sbagliato.
1: Allora,
0: vado io. Ormai sono giorni che lo diciamo. Grana Padano fa battere love, lo sapete. Il gusto italiano del benessere riconosciuto in tutto il mondo, no?
1: E certo.
0: E quindi Grana Padano lo sapete che è davvero eccezionale, oltre al fatto che è buonissimo, fa anche molto bene ed è adatto all'alimentazione di tutti.
1: E allora Grana Padano è proprio un'emozione italiana da condividere, ce la faremo!
0: Dai, andiamo!

0: Jennifer, ti hanno fatto felice subito subito in programmazione con Mengoni, prima anche The Bausa su RTL 102.5.
1: E signore e signore, il meglio deve ancora arrivare.
2: Brava, esattamente. Allora io vorrei cominciare subito facendo gli auguri a Emma e Beatrice, che oggi compiono 8 anni. Ciao Emma, ciao Beatrice.
0: Auguri.
2: Oh, un abbraccio.
0: Dai, vocale.
3: Ma a proposito di matrimoni, io sono stato un precursore, perché infatti non ho dato un IBAN, ne ho dati 3. Per sicurezza.
0: No. Sì, l'abbiamo buttata lì un po' così prima, parlando di IBAN e soprattutto di matrimoni di cui hanno chiacchierato in Non Stop News, e salutiamo gli amici di Non Stop News. Ovviamente sono le 9:15 e voi siete subito molto operativi al 378-378-1025. Per esempio Massimo dice: io sono ora in spiaggia, un nervoso, non vedo l'ora di tornare a casa e non sono ironico, troppa gente e troppo caldo. Questo perché accennavamo insomma un po' anche ai nervosismi, ai disguidi, all'organizzazione che poi crea tutto ciò, anche in vacanza, anche

0: che in ferie, no Luca?
1: Ma siamo solo nel 9:15,
0: lo so,
1: già però, nervoso in
2: ferie. Però sai, quando uno si alza e la temperatura è già così elevata, no? Si proietta magari alla giornata e dirà sarà una giornata pessima e quindi comincia subito ad innervosirsi.
1: Sì.
2: Poi l'effetto caldo è divertente perché c'è chi parte proprio a bomba, cioè nel senso che si carica tantissimo e si innervosisce, e chi si spegne.
0: Certo.
2: No? Ci sono due team differenti.
1: Sì, sì, sì. Ma non doveva esserci un break di questo caldo?
0: No, no, hanno smentito
2: il 15 d'agosto.
0: Sì, hanno smentito e posticipato tutto al 15 più o meno, Jay. No, la cosa è che in realtà, grazie a Rosa, un'ascoltatrice che mi ha segnalato questa roba qua, cioè la scienza dice che in effetti siamo giustificati se siamo nervosi, perché siamo settati sui 36 gradi, sulla nostra temperatura, quindi quando tocchiamo i 37, 38 e 40, il cortisolo, pam, e via anche i neurotrasmettitori.
2: No, però Sara, cioè, fammi sentire che sono sbagliato quando mi innervosisco,
0: no,
2: perché
0: vabbè,
2: se mi dici che la scienza mi dà ragione, non c'è più controllo.
1: Sì, sì. Ti sbutto un secchio di ghiaccio addosso.
0: Ma Jay, questa è un'ottima idea, secondo me. Con l'aria condizionata è perfetto, direi, Viscardi. No, ma magari avete uno sfogone da fare in quest'estate 2026, magari non è tutto bello, no? Sfogatevi, 378 378 1025.

0: Dovremmo organizzarci per dargli la cittadinanza italiana, anche perché lo amiamo tantissimo. Harry Styles, che lo sapete, ha ormai una residenza dove sta spesso anche qui in Italia. Aperture 923 RTL 102.5.
1: E punto, questo è il consiglio. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
2: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento dal 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
1: Guarda, se quest'anno la presentatrice non dice famiglia almeno una volta nel corso dell'appuntamento, il giorno dopo la chiudo fuori dalla radio.
0: Vabbè, ma non è che devi colpire Giulia Laura Biati così a distanza. Fra poco i vostri sfoghi per quest'estate 2026, dai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutto

0: cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Zero problemi, speriamo così. Marrakesh, prima che Madonna, RTL 102.5, 9.35 in questo istante. Giovedì, signora, giovedì, ormai siamo, no? Abbiamo valicato l'altra, la seconda metà di questa settimana che stiamo passando insieme con la famiglia giù al nord. Zero problemi, ma magari anche qualche piccolo sfogo vostro. Sentite.
3: Sono stata invitata ad un matrimonio giù in Sicilia.
4: Sì.
3: Bell'invito e tutto, bigliettino per il pranzo, dove c'è scritto: il regalo più bello è che voi veniate a festeggiare con noi, però se volete aiutarci a realizzare il sogno della nostra casa, questo è l'IBAN. Assurdo.
4: Cioè,
2: vabbè,
4: tra l'altro, insomma, il sogno della casa, uno dice aiutateci ad andare, non so, in Grecia, o uno dice vabbè, insomma, tutto sommato, sì, ma aiutarci addirittura al sogno della casa vuol dire che si aspettano, beh, una bustina bella, bella
2: però
4: carica,
2: c'è un obiettivo preciso. Intanto la signora, diciamo, un po' si è sfogata in tema matrimoni,
4: sì,
2: no Jay?
4: Sì,
5: sì. Comunque, se volete un matrimonio organizzato bene e volete prendere un wedding planner, sai, il famoso wedding planner,
4: certo,
5: scegliete bene, perché a una coppia toscana è successo che hanno fatto organizzare il loro matrimonio di un'agenzia, sono arrivati tutti, in un'ora è finita il vino, mancava la torta del matrimonio, la grande torta, e il buffet era tutto sporco, quindi adesso stanno chiedendo di essere risarciti,
2: sì,
4: risarciti.
5: 30.000 euro dall'agenzia wedding planner.
4: Ecco, ecco, vedete, una ragione per cui se state organizzando il vostro matrimonio pensateci un attimo.
5: E chi fa per sé fa per tre,
2: quindi da sola, organizzare tutto da sola. Ma
5: sì,
2: uno,
5: io
4: no, vuol dire
5: da
4: che
5: sola,
4: resti da solo,
5: sì,
4: no? Che resti da solo.
2: No, ma infatti, ma poi, cioè, sposarsi per forza, non è che uno, no? Quindi, volendo, pensateci bene, mettetela così, mettiamola così, e casomai non invitate noi della famiglia, questo è.

0: Matt, e che pezzo, Samba RTL 102.5. Allora, Luca, sbaglio, stavi mangiando il grana padano?
1: Non potevo resistere. Qualche scaglia di grana padano è uno spuntino eccezionale, buonissimo e con tanti principi altrettanto eccezionali. La condivisione, il benessere, lo stare vicino agli altri.
0: Ed è proprio grazie a questi valori, insieme al gusto irresistibile e alla ricchezza di vitamine, proteine e sali minerali, che grana padano ha conquistato il mondo.
2: Grana padano, un'emozione italiana da condividere.
0: Allora, fra poco magari non continuiamo sul discorso del matrimonio, ma su altre lamentele. Vi va? Facciamo un po' e un po'.
1: Vai.
0: Dai.
1: Vai.
0: Dai.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Troppo presto per il cocktail, che dite voi? Un po' sì,
1: no, no.
0: No?
1: Ah. Non è mai sì, presto. No,
0: però analcolico questo, dai, sono le 9.40. Certo. Cioè, non si può, non si può. Billie Eilish, RTL 105, prima anche Anna con noi, con la famiglia Joan Nord, Jay, Luca e Sara. Io direi stop ai messaggi e ai vocali sul matrimonio. Stop, stop, perché quando parli di questa cosa qui vi scatenate.
2: Ma c'è gente che si sposa da costo.
0: Sì, ha voglia, Jay, sì. Certo, certo. Anche perché si approfitta del fatto che gli invitati poi magari sono in ferie, non devono chiedere quindi, il permesso.
2: Quindi non vengono, sono contenti
0: no,
2: se non
0: no,
2: vengono.
0: No, no, il contrario, perché non devi chiedere il permesso sul lavoro, no? È più facile in teoria. Okay. Perché no?
1: Beh, certo. Con te è bello, hai fatto il sogno della tua vita, no? Il viaggio della sì. tua vita. Dici, quest'estate vado a New York? No, no. Perché devo andare al matrimonio di mio cugino.
0: È complicato dire no perché devo andare in giro per vacanze, no? È più facile sei più obbligato, ecco, mettiamola così. Comunque, mettiamo da parte il matrimonio. Un altro vocale sulle lamentele, i fastidi, le cose dell'estate.
3: Io
0: dai.
3: Faccio parte di quelle persone che non sopportano il caldo, diventano isteriche e naturalmente con chi se la pigliano? Con quel poveretto del marito che vabbè, stamattina non avrò parlato tipo per mezz'ora, un'ora da quando mi sono alzata. Quando mi ha detto buona colazione ho grugnito un qualche cosa tipo grazie, ma veramente mi rendo conto, ma non riesco a controllarmi, più forte di me. Ciao ciao.
0: Ciao Antonella, e fai parte del team diciamo accalorati, che quindi nervosi.
2: Ti fai perdonare. Ciao.
1: Però già rendersene conto è un primo passo importante, esatto. Secondo
0: Diamole
1: me.
0: Diamole un consiglio, perché il nostro obiettivo è evitare che poi le lamentele producano troppo nervosismo, no? Che questo fastidio, quindi diamo un consiglio ad Antonella, che cosa può fare adesso per rimediare col marito.
1: Guarda, comincia a contare i giorni verso Natale, se guardi rispetto all'eternità sono pochissimi, sì. Quindi tutto sommato insomma finirà questo caldo.
2: Ma dai un bacetto.
0: Io quello volevo dire, brava Jay, già capito, perché invece Luca sul romanticismo si perde un po', c'è poco da fare. Manuela, quest'estate il caldo oltre a rendermi nervosa mi gonfia, mi sta stretto tutto, anche qui consigli per svoltare, dai.
1: Allora, così per svoltare è cominciare, non so, a camminare adesso e a smettere a Natale, c'è sempre il Natale di mezzo, potrebbe essere un'idea, però insomma che cosa si può fare con
0: allora,
1: questo tipo di effetto?
0: Adesso mi aiuteranno i farmacisti all'ascolto, però basico, una roba naturale, la bromellina che arriva dall'ananas e poi fare gli esercizi sulla punta dei piedi che servono molto per sgonfiare, aiutano.

0: Laura, Lauretta nostra, Laura Pausini, tra voi e il mare, la radio RTL 102.5 è così, questo è poco ma sicuro perché siamo una certezza per tutti. 378-378-102.5, cosa c'è Luca?
1: Io vorrei sentire il messaggio del mio nuovo guru del giorno.
2: Sì. Voglio sposare la signora che è riuscita a stare per mezz'ora in silenzio. Ciao a tutti, Roberto da Verona.
0: È un pensiero in generale, dice. No, cioè se c'è una donna, questo ho capito bene, se ci fosse una donna che riesce a stare.
1: No, ma secondo me in generale una persona che quando si sveglia la mattina resta mezz'ora in silenzio. Secondo me non è tanto uomo donna, ma in particolare.
0: Non infieriamo sulle donne per piacere, in generale è un discorso proprio. Fra le lamentele, scusate, ma c'è anche il nostro Andrew che dice che ha Logan il cagnolone che di notte. Si sta svegliando perché è innamorato e quindi sente le altre cagnoline che sono in giro con gli odori, le cose, quindi evidentemente si sveglia agitato.
1: Beh, insomma, è un momento difficile, quindi mi raccomando Andrew, resisti, c'è sempre la radio 24 ore su 24.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Buongiorno anche a San Teodoro, in provincia di Sassari, sono le 10 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura partiamo dalla visita di Papa Leone XIV ad Assisi per incontrare i giovani che partecipano al Go Franciscan Youth Meeting 2026. Grande entusiasmo al suo arrivo alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Sono veramente contento di essere con voi, ha dichiarato il pontefice, che poi ha risposto alle domande dei ragazzi. Sentiamo le sue parole.
4: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Sottrarsi alla cultura della potenza e costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili.
3: Passiamo alla cronaca con un omicidio avvenuto nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella tra reclusi. Un detenuto di 32 anni nigeriano è stato trovato morto in una camera di sicurezza dove era ristretto con altre tre persone. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. Il decesso risale a ieri sera. La cella è nella sezione riservata agli autori di reati sessuali. E siamo alla borsa, Stefano Ungarelli.
5: Buongiorno ad ascoltatori, aperture positive dei mercati europei, Piazza Affari con il FTSE MIB segna più 0,72, positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 0,51. I migliori del listino di oggi sono Banco BPM più 4,78, Avio più 2,53 e Leonardo più 2,23. E in fondo al listino invece abbiamo ST Microelectronics con meno 1,34 e Tenaris meno 1,29. In leggero calo il BTP Bundo a 77 punti e invece il prezzo del petrolio a $79 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
3: Viabilità.
1: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete in apertura la 1 Milano-Napoli, qui per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra il Bibbio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. Sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, per lavori ricordo che è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In direzione opposta, verso Roma Centro, 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Dai, ci siamo noi, almeno speriamo che siano evviva per tutti quelli che ci seguono, che seguono la nostra grande radio RTL 102.5. C'è la sigla della famiglia. Buongiorno.
9: Yeah.
2: Nanna, Luca, Sara, Jay, Nanà.
9: Yo.
2: Sei anche un po' rapper.
9: Allora, avete sentito?
2: Sì.
9: Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
10: E anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Allora, acquistate subito il vostro biglietto per Future Hits Live.
2: Bene, quindi cose importanti da fare. Mi raccomando, Future Hits Live, i biglietti. Oh, un'altra cosa importante è quella, scusate, non l'ho precisata prima, Luca, dei polpacci.
9: Infatti, no, è quello. Bisogna arrivare al Future Hits Live pronti dopo gli esercizi sui polpacci.
2: Sì, sì, sì.
9: Certo.
2: Allora, no, per le articolazioni, ma anche e soprattutto per il gonfiore fino all'addome, okay. Quindi fare l'esercizio in punta di piedi, su e giù, su e giù.
9: Cioè, ti devi mettere sulla punta dei piedi e andare su e giù, su e giù.
2: Si sgonfia tutto.
9: A tre basta?
2: Sì, ma insomma.

0: Cesare Cremonini, RTL 102.5, Lost in the Weekend, con questo cuore che vuole esplodere. Cerchiamo noi di stare invece calmi, quindi mettiamo anche un po' da conto, ma riceviamo i vostri messaggi al 378-378-1025. Dicevo, mettiamo da conto i mugugni, i brontoli di quest'estate 2026, perché c'è chi dovrebbe essere invece felice e godersela alla grande quest'estate, e sono i maturati, no? Del fine anno.
1: Sì, è andata benissimo quest'anno a quanto pare, c'è stato il boom di cento e lode.
0: Visto? Cioè, quindi gli studenti italiani sono bravi, questo è il senso.
2: Tra l'altro c'è anche la caratteristica dei dati, no? Che dicono che al sud si è andati molto meglio che al nord. Però oggi qualcuno faceva notare che in realtà quando poi ci sono le prove invalsi i risultati sono molto diversi. Allora la domanda è: perché così tanti voti alti in alcune scuole del sud? Ci si chiede se in alcuni casi magari le commissioni siano state un po' di manica larga. Cioè, è una domanda poi tra l'altro. Quindi insomma oggi si sta cercando di capire quali siano i risultati della scuola. Non so voi che siete genitori, a che punto avete i figli per quanto riguarda invece i compiti scolastici, no? Perché i ragazzi pensano di aver finito la scuola ieri. Io oggi ad esempio facevo notare, guarda che sono due mesi che sei a casa.
0: E niente, cioè, compiti ancora?
2: Insomma pochi. Quindi non so come siete messi voi che avete figli o i nipoti.
1: Sono libri da leggere? Penso di sì.
0: Sì, che poi è complicato per un genitore, soprattutto quando arriva la domanda del figlio: ma tu come andavi a scuola? Perché poi se il genitore pretende è un po' difficile.
2: No, a me fa impazzire quando dice: allora adesso faccio un po' di compiti. Quando si arriva a 5 minuti è un miracolo. Sì. Cioè, nel senso proprio: ma hai fatto tutto? Fatto tutto.
0: Sì, vabbè. Cioè, lasciamoli anche un po' vivere questi ragazzi. E godersi giustamente insomma questa fine estate che è ancora abbastanza lunga davanti. A me ha colpito di questa cosa la maturità 2026 con tutti questi secchioni, perché il titolo degli articoli è boom di secchioni, che è una parola che io non ho mai amato molto, se devo dire la verità, ed era un po'
2: te lo dicevano a scuola,
0: a me sì, devo dire, tanto, e mi infastidiva abbastanza, e ti rimane addosso un po' come una specie di vezzeggiativo, soprannome.
2: Però pensa che, cioè, a te lo dicevano andava in fastidio, io avrei sempre voluto me lo dicessero, invece mi dicevo povero scemo.
0: È sempre meglio che asino. Certo. Cioè, è vero. Te lo dico io, Viscardi, secchione! Oh! Era un po' di...

0: Dua Lipa, RTL 102.5. Come si dice secchione in inglese, Jay?
1: Big bucket.
2: No, non è vero. Ecco.
1: Non è vero.
0: No, si dice bookworm.
1: Ok.
0: Il verme del libro.
1: Dei libri.
3: Allora, siamo curiosi di capire anche come vi chiamavano magari a scuola, che cosa vi è rimasto appiccicato nel tempo.
1: Sì, sì.
3: Perché magari qualcuno poi piaceva, no? Alcuni soprannomi.
1: Sì, ecco, secchione a me no, lo ribadisco. Ho scoperto come si dice, e poi amici siciliani aiutatemi, come si dice secchione in siciliano. Non so perché, ma l'ho trovato. Un funacatu? Funacatu.
3: Beh, sembra facile da dire.
1: Funacatu.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: dite voi chi è alla radio RTL 105. Io non ce la faccio, mi si è fermato il cuore guardando il video.
1: Pupo su RTL 102.5 con questa interpretazione di Biagio,
0: sì,
1: Antonacci.
0: Che meraviglia. Insieme finire con la vostra radio. Non ce la faccio neanche a parlare. Dite voi, dai, parlate voi, perché quando c'è Biagio.
1: Allora, io volevo salutare Riccardo che ha mandato un messaggio al 378-378-1025. Il tema, come vi chiamavano da piccoli. Mi davano talmente tanti soprannomi che quando mia mamma mi chiamava Riccardo mi chiedevo chi fosse.
0: Sì, una

0: confusione sull'identità, diciamo. Ci sono anche,
1: c'è Fernando che dice: mio figlio 8 anni chiama tutti bro.
0: È vero, bro. È vero, perché io ho la classifica della generazione Z, soprattutto insomma dei più giovani, che nomignoli si danno. Prima però, scusate, ci sono dei vocali su come si dice secchione in due dialetti diversi.
2: Vai,
0: sentite.
2: Vai, ragazzi, se volete vi posso dire come si dice secchione in calabrese. Si dice chiumbinazzo. Ciao, Angelo da Polistena.
3: Ciao Angelo.
0: Sì, alzo le mani perché non lo so, sentiamo.
4: Buongiorno, il secchione in siciliano è un bacchettone. Da un bisacquinese doc Ivan, RTL anche mia.
0: Quindi ho sbagliato prima a dire un fucato, non mi ricordo neanche cosa ho detto.
3: Che però dipende anche dalle zone, no? Perché cioè, se prendi la Sicilia, paragonare sempre alla Lombardia, sì, da Mantova a Bergamo si parlano lingue completamente diverse, quindi cioè, si può cambiare, sì, potrebbe essere differente.
0: Sì, sì, ma anche dalla grande città al paese nell'Interland, certo, per esempio. Per cui vabbè, allora, la classifica dei nomignoli che si danno soprattutto i più giovani, che non sono i nostri, c'è poco da fare, che noi siamo, diciamo, della generazione precedente a questa, no? Sì, ciao. Primi cinque posti, c'è giovane, resiste giovane. Ehi, giovane.
3: Ehi, giovane.
0: Sì, al quarto posto c'è bro, al terzo zio, bella zia,
3: sì,
0: al secondo fra, bella fra, e al primo posto amo, che quindi vale per tutti. Amo, amo.
3: Beh, sempre meglio che capo.
0: Sì, sì, sì.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: Angelina Mango, che te lo dico a fa? Che è un po', sembra anche un po' napoletano volendo. RTL 105, infatti c'è un vocale a proposito di nomignoli, cose, sentite.
2: Vi posso dare la classifica in napoletano. Wagyu, Ozi, Bello. Questi sono tre che mi piacciono di più.
1: Bello. Ci diceva il nostro Pio che è napoletano. Anche capo, capo, capo. E
3: oh,
1: dottore.
3: Capo no,
1: e
3: capo dottore. No, per favore, capo no.
1: Vabbè, perché dici Jay?
3: Capo fa innervosire.
4: Dottore, dottore.
1: Brava. Ah, dottore, vieni qua, vieni, perché già, ma non sono dottore, non sono laureato, ma perché?
3: Bello però.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: €2,95. No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: RTL 105, sono le 10.49, anche Elisa e Calcutta con la famiglia giù al nord. Se piovesse il tuo nome, ma anche semplicemente se piovesse un po', così, cioè proprio.
2: Cioè, ieri ad esempio qui è arrivato un accenno di pioggia,
1: è
2: a un certo punto si è sollevato un vento che sembrava dovesse portarci via tutti e poi niente.
3: La nuvola nera, nuvolone.
1: Sì.
2: Scherzo.
1: L'importante è che non faccia disastri, perché poi va bene. I vezzeggiativi, i soprannomi, i nomignoli, come volete voi, sentite?
4: Salve cari, a me piace quando dicono oh bello, ah bello, e infatti una volta mi sono girato e l'altra persona e mi disse no guardi non dicevo a lei, ah grazie, arrivederci, buona giornata.
2: Prego.
1: Va bene, c'è anche chi dice Erpaletta, Ertirchio, Scimmia perché era molto peloso, però queste sono un po' ingiuria, no? Come soprannomi che si davano quando eravamo magari più ragazzi in compagnia.
2: Quando il body shaming non era un tema.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto. Poi ancora Antonella dice mi chiamavano la fogna perché mangiavo di tutto ed ero 43 kg, però in maniera carina glielo dicevano, cioè non brutta. Ancora, vedi, Morena, mi chiamava Nena, mio marito, poi sono diventata Dori. Sarà per via del cartone animato, no?
2: Sì, immagino. Poi c'è Marta che invece diceva mia mamma mi chiamava Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due, che è una reminiscenza degli anni 70,
1: sì,
2: credo.
1: Sì, sì.
3: Io le mie ho sempre chiamato Manchi, Cimie.
1: Ecco, vedi, a proposito.
2: Ah, sarà contente.
1: Poi
3: sono le Cimie.
1: Anche qui simpaticamente, cioè non è amore di mamma, okay. Questo è il senso. Ale, ciao mister, che è l'alternativa a capo, un po', no?
2: Certo, sì, che è piuttosto fastidioso. Ma c'è anche il tema invece dei nomignoli che voi avete dato magari ai vostri figli e che loro non vogliono più sentirsi dire, che è altra cosa delicata.
1: Tipo?
2: Non lo so, io il mio ogni tanto lo chiamo ancora Cicino Paperino, se mi sente memena.
3: Io Beatrice 26 anni e sempre mia Punky.
2: E quindi
1: sì,
2: insomma
1: la zucca, la zucchetta, no.
3: Punky, esatto.
1: Sì, ma in senso tenero, anche lì perché è dolce, non perché, cioè, non perché c'ha la zucca dura, la testa dura, no, non credo, vero Jay?
3: No.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Millennium, anche questa è volata. Mia mamma mi ha sempre chiamato Ciuchino, scrivono, ma in senso tenero, non perché fossi un asino. Poi c'è anche il mio topolino, anche se ha 14 anni, scrive una mamma, sì. Penso.
3: La mia maestra delle elementari mi chiamava Peschina perché avevo le gote rosse.
2: Oh, che tenerezza.
4: Scusa, cosa sono le gote?
2: Le gote, le guance.
3: Le guance.
2: Ah, le guance rosse, sì, sì. L'alternativa era Heidi, perché anche Heidi aveva sempre queste gote rosse. Pezzone, The Doors, Light My Fire.

0: e anche i Doors arrivano puntuali, no? Lime a fire. On fire, soprattutto RTL 102.5, anche nel senso meteorologico del termine.
1: A caldo,
2: sì, oggi caldo. Abbiamo 27 giornate con il bollino rosso, 27 città sì. su 27 Mamma. Monitorate con il bollino rosso. Ah, quindi...
0: assurdo. Va bene, c'è un vocale in chiusura, sentiamo.
3: I miei bambini a scuola li chiamo tutti Amo oppure Patatino.
0: Oh. Patatino, mi piace Patatino. Io lo faccio col mio cane, Patatino, Amorino e tantissimi altri vesteggiativi. Non...
2: anch'io.
0: Cosa?
2: Anch'io avrei voluto la maestra che mi chiamava Patatino, invece mi diceva vieni qua, cretino.
0: No, dai, che non è vero, esagerato. Salutiamo tutte le maestre che ci ascoltano e che hanno un rapporto di amore, di grande affetto nei confronti dei bimbi, visto che parlavamo anche prima di scuola, di maturità. Amici, se volete, domani noi si ritorna puntuali alle 9, sempre con voi, con i calabresi, ormai calabresi, Jennifer e Luca. Che fate di bello?
2: Allora, noi oggi alle 18.30 abbiamo l'aperitivo in piscina per i nostri amici del TH Resort di Praia Mare e questa sera facciamo la festa in piscina. Quindi facciamo noi DJ set con festona in piscina.
1: Che bella. Veramente, io so che c'è una musica spettacolare.
2: Ah, intanto, bella, bella. Sì, sì. Grazie anche a Grana Padano che ci sta tenendo compagnia in questi giorni e ci regala momenti pieni di emozione, di benessere e di bontà.
0: Eh sì, perché Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere italiano.
1: Un benessere che ha conquistato il mondo perché Grana Padano è un'emozione italiana da condividere.
2: Molto bene.
0: Salutiamo i nostri registi, soprattutto loro che faticano assai, Ricky Aristarco, Pio Ingegno e lì da voi c'è?
2: E invece Fabio qui Romano. Oggi c'è Fabio Romano.
0: Ah, che mi sa che sarà anche il DJ di stasera, vero? Che mette la musica.
2: Esattamente, è lui che fa muovere l'acqua della piscina. Domani, ciao!
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Ancora buongiorno anche a Rutigliano in provincia di Bari. Sono le 11 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia che è arrivata proprio in questo istante in redazione. Purtroppo è una terribile notizia per il mondo della musica italiana, perché si è spento a 86 anni Francesco Guccini. Max Vigiani, a te.
7: Buongiorno Giovanni, avevamo previsto un'altra apertura, quella legata al caldo, ma pochi istanti fa, come hai correttamente detto, è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella e della figlia Teresa e dei familiari, si è spento a 86 anni Francesco Guccini.

0: Ruccini, lo ha reso noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. I familiari, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringraziano tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata, precisa ancora la famiglia, una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Quindi è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. A te.
1: Grazie, lo avete sentito, l'apertura di questo notiziario era dedicata alla ondata di caldo che ormai da giorni, da settimane sta interessando l'Italia. Oggi ci saranno nuovi record perché tutte 27 le città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate oggi dal bollino rosso, appunto per l'ondata di calore e per i rischi legati alla salute. Indagini in provincia di Chieti dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 89 anni nella sua abitazione di Altino in provincia di Chieti. Sul corpo i segni di violenza, sentito dagli investigatori, il nipote 25enne dell'anziana che pare si trovasse nell'appartamento al momento del decesso. E ora siamo allo sport, parliamo di tennis con Enzo Tamborra.
2: Insieme a Musetti e Darderi c'è anche Arnaldi al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Nella notte il genovese ha sconfitto in 3-7, 7-5, 2-6, 6-4 di punteggio l'ungherese Marozan. Nei sedicesimi incontrerà l'olandese Griekspoor, che è riuscito nelle imprese ad eliminare la testa di serie numero 1, il tedesco Zverev. Oggi cercherà la prova agli ottavi di finale Luciano Darderi, che se la vedrà con il cinese Shang Yuncheng. Nella prossima notte Musetti avrà di fronte invece lo spagnolo Odar, che lo ha sconfitto nei giorni scorsi nel torneo di Washington.
1: E prima di chiudere ricordiamo la notizia con la quale abbiamo aperto questo notiziario: si è spenta a 86 anni Francesco Guccini. Nei prossimi giorni si terranno le esequie in forma strettamente privata. Ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, un incidente con un mezzo pesante coinvolto, causa code per 4 km tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro. Sempre su questa autostrada è un mezzo fermo in avaria, causa le code per 1 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali, code sulla A9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti invece non gestiti da Autostrade per l'Italia ci sono code al traforo del Monte Bianco. L'attesa è di un'ora per chi è diretto in Italia e 30 minuti in direzione opposta verso la Francia. Infine a Roma per lavori, code i 2 km sul tratto urbano della A24 tra Via Fiorentini e la tangenziale est in entrata verso la città. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Signore e signori, buongiorno, è il 6 di agosto, sono le 11:05, inizia un nuovo appuntamento con Viva l'Italia ed eccole in splendida forma come sempre Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.
6: Buongiorno!
7: Ma allora, buongiorno.
6: Buongiorno Very Normal People all'ascolto. Come andiamo? Hai visto? Avete visto, cari Very Normal, per chi fosse connesso sul 36 del digitale, che bei colori che abbiamo sfoggiato oggi,
7: pastello.
6: Angelo, io e la Jess.
7: Colori pastello.
6: Insomma,
5: sì,
6: pastello.
5: Siamo in tinta.
7: No, verdino,
5: siamo tutte...
7: rosina, sono colori
6: belli, ciocco, belli, il fluo.
7: Dici addirittura.
5: Allora, vedo un bel giallo evidenziatore di Jessica.
7: Ma non sono gialla.
6: Verdina.
7: Giallo vero.
5: Ok. Ah sì, hai ragione, ecco. Adesso che ti guardo meglio.
7: Primo
5: io
7: piano su di me, grazie regia.
5: Tu cosa sei, Rosina?
7: Io sono Rosina acceso fucsia. Così, un po'
6: allora,
5: è tutto molto bello, molto estivo. Vi va di cantare la nostra canzoncina?
7: Certo.

0: ci va molto e ci è andata molto bene anche qui a San Teodoro. Ieri sera al TH Resorts abbiamo fatto proprio il party fluo.
1: Bello.
0: E ho cominciato la serata con i ritmi latini. Aspetta, ho cominciato con Despacito, una cosa facile.
2: Despacito, quiero despacito.

0: na na na na na, cantava così Noel Gallagher in the heat of the moment. Sono le 11:13 minuti e è appena iniziato l'appuntamento con Viva l'Italia qui su RTL 102.5. Jessica, Paola e Angelo, attenzione, attenzione, so che è volgarissimo parlare di soldi, però ci sono arrivati dei numeri che ci fanno un po' pensare.
1: Eh sì, vabbè, lo facciamo in modo leggero. Comunque parliamo di vacanze, di prestiti per le vacanze.
2: Sentite perché? Un po' qua, cari amici, oltre 170 milioni di euro erogati nei primi 5 mesi del 2026 a seguito di richieste di prestiti per andare in vacanza. Abbiamo una media di 5.400 euro a prestito personale, diciamo.
1: Hai capito?
2: Quindi hai capito?
1: Hai capito?
2: Comunque siamo in calo rispetto all'anno scorso.
1: Questo è positivo.
2: Circa 30 milioni di euro in meno.
0: Aspetta, non è detto che sia positivo il fatto che abbiamo chiesto meno prestiti. Forse qualcuno ha rinunciato alle vacanze perché non ha voluto chiedere un prestito. Questo
1: anche questo
0: è il rovescio della medaglia,
1: sì,
0: forse,
1: è vero,
0: o no?
1: È vero. Sappiate che l'età media è 38 anni, quindi voglio dire anche comunque giovani.
2: Relativamente giovani.
1: Relativamente giovani. E il 20% tra i 25 e i 30 anni, quindi ancora più piccolini.
2: Esatto, comunque se ne sente sempre parlare di questa cosa in maniera negativa, no? Giustamente la gente si indispettisce e dice: ma non ha senso chiedere un prestito per queste cose futili, se uno non può andare in vacanza non ci va. E invece possiamo fare l'avvocato del diavolo.
1: Certo.
2: Che uno magari lavora tutto l'anno, arriva risicato perché ha tante spese e poi non hai soldi di andare in vacanza e quindi li chiede. Cioè,
1: sì,
2: ognuno
1: okay,
2: con i propri soldi
1: sì,
2: fa quello che vuole, quello alla fine, no?
1: Beh, però insomma, chiedere e indebitarsi per magari farsi una vacanza di una settimana solo per postare le foto sui social.
2: Senti, io la Jess, come siamo?
1: Non lo so, io sono un po' contraria.
0: Chiediamo ai nostri ascoltatori: quanti di voi in questo momento in vacanza sono in vacanza grazie a un prestito?
1: 378-378-1025. Noi vi ascoltiamo.
0: E quanto avete chiesto?
1: Ma adesso
2: che inciucione che sei, Angelo.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

My Universe, Coldplay e BTS, 11:21. Buongiorno da RTL 102.5. Allora, abbiamo aperto un mutuo per le vacanze, abbiamo aperto un prestito per comprarci

0: dirci l'ultima auto di moda? Per cosa abbiamo aperto un prestito quest'anno? Potrebbe essere anche questa.
1: Ecco,
0: la domanda,
1: ditecelo al 378-378-1025. Intanto votate su RTL 1025 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento dell'1 settembre all'Arena di Verona. E potreste essere proprio voi a consegnare il premio RTL 1025 Power Hit estate al vincitore. A tra poco!

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ciran Azizam, 11.31, RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo. E attenzione, attenzione, è partito il dibattito della tarda mattinata di questo giovedì attorno ai prestiti. Gli italiani chiedono prestiti anche per andare in vacanza, cifre importanti. Nei primi mesi del 2026 la media è stata 5.400 euro.
1: Sì, esatto, bene? Sì, esatto, esatto. Per un totale di 170 milioni. E ci stupirà, forse sì, forse no, che la maggior parte dei nostri ascoltatori sono contrari a questo. Sentiamo qualche vocale.
2: Dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Guarda, lungi da me dal giudicare, però per me è fuori di testa. Prendo un prestito per andare in vacanza, cioè lavorare tutto l'anno e per pagare la spesa e i prestiti che ti si accumulano anno dopo anno, no? Perché poi a forza andare in vacanza...
1: Certo.
3: Non lo so, ho dei dubbi anche che non esistano delle vacanze un po' più low cost, diciamo. Secondo me è che si può andare tutti nel posto più bello, tutti in Puglia, tutti in Calabria, tutti in Sicilia, e magari nelle Marche c'è il mare bellissimo e costa un quarto, ecco.
1: Certo.

0: Boh, ciao.
1: Ciao, ciao e grazie.
2: Il dubbio.
1: Boh.
2: Alessio dice, boh, come sarà?
1: Abbiamo anche...
2: effettivamente... è così.
1: Abbiamo anche esatto, un vocalino, amici, di un signore che ci dice di aver fatto un prestito, non per le vacanze, ma sentiamo.
3: Sentiamo.
4: Ciao, sono Giuseppe da Reggio Calabria.
1: Ciao.
4: Io ho attivato un prestito perché nell'arco di 2 mesi ho il compleanno di 18 anni di mio figlio il grande, la comunione dei miei gemelli, i miei figli sono gemelli, certo, e Udite Udite, il pezzo forte, i 50 anni di mia moglie. Insomma, soldi.
1: Un anno impegnativo per il nostro amico.
2: Sì, più d'uno.
1: Mesi esatto, di sanguamento esatto, esatto, generale. Comunque abbiamo anche, dopo ve la raccontiamo, la classifica, cioè non una classifica, la lista, diciamo, esatto, dei prestiti che sono maggiormente chiesti dagli italiani. E vi stupirà sapere che la casa è solo al quarto posto.

0: The Strambella Spirits RTL 102.5, mezzogiorno meno 20, Jessica, Paola, Angelo e gli italiani che fanno rate, prestiti.
1: Fanno rate,
0: facciamo
1: prestiti.
0: La classifica.
1: Sì, esatto, abbiamo la classifica. Allora, al decimo posto troviamo l'acquisto immobile, molto basso.
2: Quindi il mutuo, diciamo.
1: Sì,
2: no?
1: Il mutuo. Ok. Esatto, al nono posto viaggi e vacanze, appunto.
2: Quello di cui stiamo parlando.
1: Quello di cui
2: oggi.
1: Stiamo parlando. All'ottavo posto moto usata. Al settimo auto nuova, chilometro zero.
2: Okay. Pensavo più alto.
1: Al sesto posto l'arredamento. Sì. Al quinto posto le spese mediche.
2: Questo comunque è sempre un buon motivo per.
1: Esattamente. Sì. Al quarto posto ristrutturazione casa. Terzo posto auto usata.
2: Dopo i primi due.
1: Lasciamo la suspense. Chissà quali sono. A tra poco.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: La spesa intelligente!
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina

0: 49.950 euro su fiat.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per non mettere a repentaglio la vostra incolumità, evitate di tuffarvi da pontili, moli o scogliere, soprattutto se non si conosce il relativo tratto di mare. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Adesso è qui Nostalgico presente Malika Ayane, 10 a mezzogiorno, RTL 102.5. Ragazze, tutto bene a Milano?
1: Molto bene, sì sì, molto okay. Bene, anche tutto in Sardegna.
0: Soldi. Dobbiamo finire la classifica dei prestiti che chiedono gli italiani, giusto?
1: Esatto, sì, siamo arrivati al terzo posto, ovvero auto usata, secondo posto consolidamento debiti, e tanti ascoltatori ce l'hanno detto.
2: Vuol dire che cioè saldare il debito che già avevi, giustamente.
1: Esattamente.
0: E saldare le rate di un debito precedente.
1: Esatto. E al primo posto per avere liquidità o comunque spese generiche.
2: Quindi per avere un po' di soldi in banca.
1: Sfizi vari,
2: esatto. Eccetera eccetera. Ci scrive sì. Mario: ciao cari, forse sarò fuori dal coro, ma io, visto che non avrei mai potuto permettermi un viaggio alle Maldive, l'autunno scorso l'ho acquistato con la carta di credito e l'ho pagato un po' alla volta, e pensate un po', in aprile ripeterò proprio la stessa cosa sempre per le Maldive. Viva la sincerità.
0: Ecco, se posso dare un consiglio, aprile non è proprio il periodo migliore per le Maldive, perché è a rischio pioggia. È a rischio pioggia, solo per quello.
1: Beh, abbiamo anche tante voci, quindi sentiamone una subito.
3: Buongiorno RTL Dino, mai nella vita. Se c'ho i soldi vado in vacanza, se no sto a casa.
1: Chiaro, ecco.
0: Saggio, saggio direi.
1: Lineare, sì, ancora.
4: Ciao ragazzi, Otello da Lodi. Ma io resto dell'idea che si fa il fuoco con la legna che si ha. Se non si ha disponibilità per andare in vacanza, si rinvia. Cosa si continua a bere i prestiti per fare una settimana di vacanza?
2: Sì, comunque quindi, la stragrande degli ascoltatori.
0: È come dicevamo. I nostri ascoltatori sono, diciamo, un po' più prudenti, dedicano i loro sforzi economici per altre attività.
1: Esatto. Al 378-378-1025 ci scrivono: mi sono fatto mutuo per comprare la casa dove sono cresciuta con i miei genitori e farci abitare loro da anziani.
2: Oh, che carino, che bello. Sono molto parsimoniosi.
1: Molto.
0: Sì.
2: Comunque, continuate a dirci al 378-378-1025 se avete mai fatto un prestito per andare in vacanza, e se ne avete fatto di altro tipo, per cosa li avete spesi questi soldi?
1: Ci dicono anche, poi ci sono anche quelli che si indebitano un po' su quasi tutto, e non giudico, però dai, ci vuole un po' di contegno.
2: Con la Jess, è proprio bergamasca, la Jess.

0: Di Rama, mancano 6 minuti a mezzogiorno. Poco più di un'ora fa ci ha raggiunto una triste notizia: è scomparso Francesco Guccini, una grande perdita, 86 anni, cantante, cantautore, scrittore, poeta, e noi stamattina lo ricordiamo con una delle sue canzoni più famose, si intitola Dio è morto.
1: Ho visto la gente della mia...

0: Un ricordo per Francesco Guccini, scomparso circa un'ora fa all'età di 86 anni. Questa è forse una delle sue canzoni più famose, ne ascolteremo altre nel corso della giornata, proprio per ricordare il grande artista scomparso circa un'ora fa. Ragazze, noi adesso ascoltiamo le ultime notizie,
1: sì,
0: e poi torniamo a bomba su questa storia dei prestiti, perché mi sembra che gli italiani abbiano un bel rapporto con i prestiti e con le rate.
1: Esatto, anche, abbiamo raccolto un sacco di messaggi vocali scritti che vogliamo leggerti e far ascoltare anche i nostri ascoltatori.
2: Esatto, tante voci. Allora, torniamo tra poco.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, quasi le 12.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla notizia che vi abbiamo anticipato nella scorsa edizione, la scomparsa di uno dei grandi cantautori italiani a 86 anni, si è spento infatti. Francesco Guccini, Max Viggiani, a te.
4: Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa tra i miei rischi. Questa frase del testo della canzone L'Avvelenata è una delle chiavi per capire il Guccini pensiero. Nato a Modena, è stato cantautore, ma anche scrittore, autore di colonne sonore, disegnatore di fumetti, attore, poeta, professore di lingua italiana. Il successo commerciale arrivò nel 1976 con l'album Via Paolo Fabbri 43, uno dei più venduti di quell'anno. Dio è morto, una delle sue canzoni più famose. Per raccontare Guccini, il cui impegno politico ha accompagnato la sua musica, ci vorrebbero giorni e giorni, come per elencare i tanti premi e riconoscimenti che gli sono stati assegnati, tra cui il prestigioso premio Tenco, l'onorificenza quale ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e poi le lauree honoris causa. Si è spento a 86 anni nella sua casa di Pavana, in Toscana, cittadina a cui dedicò anche un romanzo. Accanto a lui la moglie Raffaella e la figlia Teresa. I funerali si svolgeranno in un giorno e in un luogo che non sono stati resi noti e in forma strettamente privata, come chiesto dallo stesso Guccini. A settembre però è prevista una cerimonia commemorativa. A te.
3: Grazie a tutta Italia alle prese con l'ondata di caldo intenso. Oggi bollino rosso su tutte 27 le città monitorate dal Ministero della Salute. Un allarme arriva anche dall'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del fiume Po, per il quale le temperature elevate stanno esasperando le ultime riserve d'acqua, cioè i grandi laghi prealpini. E secondo gli esperti le temperature resteranno roventi per altri 10 giorni. Maximult dell'antitrust a tre società di Sharing Bird, Dot e Lime. Sanzioni per oltre 2.600.000 euro, secondo l'authority, avrebbero ostacolato l'utilizzo dei pacchetti di corse gratuite e riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. E siamo ai numeri della borsa di Milano. Fuzimiba più 0,94%, ora ascolti televisivi.
5: Serata TV ancora nel segno di Canale 5, la ruota della fortuna con 4,1 milioni di media spettatori e il 28% di share è il programma più visto. A seguire Oppenheimer 1,4 milioni e 16,2%, su Rai 1 L'eredità Summer 2,3 milioni e 15,7%, Teo e Zudi 1,5 milioni e 13,3%, su Italia 1 Chicago Police Department 8% di share, su Rai 2 Il cielo è sempre più blu 7%, su Rai 3 Un posto al sole 7,3% e a seguire Un giorno in pretura 6% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
6: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti.
6: Naturale.
7: Qualcosa di sfizioso e originale.
6: E un tocco esotico,
7: ma autentico.
8: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
2: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona. Un incidente con un mezzo pesante coinvolto causa code per 6 km tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna. Mentre per il traffico intenso registriamo code a tratto, i tempi di percorrenza di 30 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli ci vogliono 50 minuti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, 30 minuti al tempo stimato tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma. Ci spostiamo in Lombardia, per le operazioni doganali sono 2 i chilometri di coda lungo la 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco. Al momento i tempi di attesa sono di 90 minuti dalla Francia verso l'Italia, un'ora in direzione opposta. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
10: RTL 102.5 Poweriz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Poweriz Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
11: E rieccoci qui, mezzogiorno e 5 minuti, il 6 di agosto, sempre RTL 102.5. Paolo Di Benedetto,
1: eccola.
11: Jessica Brugali,
1: eccoci.
11: Angelo Baiguini, buongiorno,
1: buongiorno
11: a tutti.
1: Buongiorno.
12: Siamo sempre noi.
1: 10, 9,
12: 8.
1: Queste sono le palette per dare i voti. Allora, come andiamo, Angelo?
11: Benone, fa veramente caldo, ma quello ormai è scontato.
1: Scusate,
11: diciamo,
1: cos'è
11: oggi
1: che ha detto la Jessica?
11: Altro picco
1: oggi. Sì, no, dicevo sì. Prima appunto fuori onda che preparatevi perché questa è l'estate più fresca dei prossimi 10 anni.
12: Dove l'hai letta? È una fake news?
1: No, ragazzi, no, non è una fake news. È vero, vero, l'ho letta.
12: No, dai, non è possibile.
1: Cercate sì. Anche. Sì.
12: Speriamo sia una menzogna perché.
1: Prepariamoci al peggio, cari amici. Vabbè, ci siamo noi a rinfrescarvi e tenervi compagnia fino alle 13.
12: Con la musica e con le nostre notizie.
11: Angie? E con le rate.
1: Le rate anche. Ecco.
13: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Baby K con Giusy, mezzogiorno e 12, il 6 di agosto, e questa è RTL 102.5. Buongiorno Jessica, buongiorno Paola, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a te Angie, buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di prestiti, quindi vogliamo chiudere questo capitolo con delle voci. Dai, prego. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, noi siamo Jack e
3: Sara.
2: Siamo da Rimini, siamo degli animatori, stiamo andando verso Riccione e noi in vacanza non ci andiamo mai, siamo noi la vacanza.
1: Oh,
2: siamo
1: noi. Bello.
0: Bello, siamo noi la vacanza.
1: Ha ragione, okay. Animatori.
0: C'è in gente effetti, che prende dei prestiti per assistere, esatto, all'animazione dei nostri due amici, hai capito?
1: Comunque, scusate, sapete che bei ricordi che si portano a casa sti ragazzi con le estati passate a fare animazione, conosci nuova gente, sì, sì. E poi ti fai anche un po' di vacanza mentre lavori.
4: Ma
1: dai,
4: certo.
1: un pochino.
4: Beh sì, tu Angie che sei al Chiacchiere Resort sicuramente li vedi, no? Animatori che si divertono e fanno divertire.
0: Stai chiedendo a me se sono in vacanza, certo.
4: No, dico dove sei tu, insomma, ne vedrai gli animatori.
0: Sì, sono tutti molto carini.
1: Prego,
0: soprattutto
1: ora.
0: Quelli che si occupano dei bambini, devo dire.
1: Ah, certo. Bene. Ancora qualche momento.
5: Buongiorno RTL, Stefano da Roma. Guarda, se non si hanno i soldi si rimane a casa, altrimenti, come ho fatto diverse volte, uno non ha un parente, diciamo, in una località da ospitare e boom, finisci lui la dilettevole. Incontri i parenti, ti fai la vacanzetta. Fatto quest'anno a Soverato. Bellissima.
1: Ecco, Soverato in Calabria, un'altra località proprio sottovalutatissima, dove c'è un mare stupendo, si mangia benissimo e la gente è stupenda.
4: Ecco, se
1: venissero valorizzate tutte le località di mare che abbiamo in Italia, magari i prezzi scenderebbero un
4: esatto,
1: po'.
4: Esatto, beh, comunque ci sono anche tante fortune nella vita, tipo avere parenti al sud Italia, cosa che io ad esempio non ho. Quindi.
1: Ma li ho io, quindi quando
4: quindi
1: vuoi
4: andiamo.
1: Amica.
4: Allora dimmelo. Dai, sentiamo. Beh, ma
0: possiamo fare uno scambio, noi che abbiamo parenti al nord. Chi dal sud vuole venire in vacanza al nord,
1: facciamolo.
0: Noi li accogliamo volentieri.
1: Giusto.
0: In mezzo alle montagne oppure sul lago dove sono nato io. Un sacco di bei posti.
1: Bellissimo, abbiamo mare, montagna, lago, non ci manca niente.
4: Ma anche quello monzese non è male comunque.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons. Mezzogiorno e 21, ragazze, abbiamo un vocale un po' provocatorio da ascoltare.
1: Dai, sentiamo subito.
2: Ma sì, dai, perché no? Perché non fare una bella vacanza all'idroscalo? Così quasi salgo a Ferragosto.
1: Ma ci, ma non ho capito, ci prendi in giro?
3: Perché amico, Angela ha detto facciamo lo scambio sud, nord, nord, sud, e lui dal sud dice figurati se vengo a farmi la vacanza all'idroscalo.
1: Ma non c'è solo l'idroscalo qui al nord innanzitutto, però vabbè, voglio dire, è carino anche quello, niente, no?
0: Beh, ci sono anche i Navigli a Milano, esatto, che non sono male come località turistica. Ma adesso ascoltiamo la pubblicità, poi ne approfondiamo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Bruciasse il cielo blanco sulla vostra RTL 102.5, mezzogiorno e 32. Allora, care amiche all'ascolto e cari amici, apriamo la Proloco.
1: Sì, cioè?
0: L'ufficio promozione turistica. Facciamo un piccolo gioco. Amici che ci ascoltate dal centro nord, invitate i nostri ascoltatori del centro sud a venire in vacanza da voi.
1: Okay.
0: Quindi facciamo un esempio: venite a Milano perché c'è l'idroscalo, ci sono i navigli, c'è il Duomo, c'è l'ultima cena di Leonardo da Vinci, farete una vacanza spaziale. Oppure,
1: esatto,
0: gli amici di Palermo, al contrario, cosa possono dire? Venite a Palermo, ci sono un sacco di bellezze, c'è la chiesa

0: dei monaci imbalsamati,
1: cioè, ci sono le arancine arancine, esatto,
2: arancine.
0: A Palermo arancine, a Catania sì, arancini.
2: Esatto.
1: Questo gioco si chiama Benvenuti al Nord e benvenuti al Sud, ok? No, esatto. E vuole essere un gioco per scoprire anche delle bellezze, delle località che magari non conosciamo del Nord e del Sud, raccontate proprio da chi le vive quotidianamente.
0: Esatto. Magari essendo poco conosciute, anche poco costose, visto che abbiamo detto prima che molti dei nostri ascoltatori, alcuni, si sono fatti un prestito per andare in vacanza, magari in questo modo si scopre, che ne so, la Mena, località turistica in montagna, in Friuli, in Veneto, in Trentino, in Lombardia, in esatto, Piemonte, in Valle esatto d'Aosta. Oh, ho fatto tutto l'arco alpino a memoria.
1: Madonna,
0: attenzione.
1: Nel senso, quindi Porto Cervo non vale, lo sappiamo già che è bellissima e bla bla bla. Vogliamo conoscere proprio le cose non mainstream.
2: Ma
1: come
2: certo,
1: si dice?
2: Esatto. 378-378-1025. Ad esempio, il nostro Angelo potrebbe raccontarci di Costa Volpino.
0: Cosa c'è di bello?
1: Esatto. Cosa c'è di bello a Costa Volpino?
0: Lo sapete che a Costa Volpino c'è una via non intitolata a me, ma che si chiama Via Baiguini.
1: È tua, è tua.
0: Sì.

0: senti che sound. Questa è RTL 102.5 Nu Genea Care. Attenzione, attenzione, sono già arrivati dei vocali dalle Proloco.
1: Più di uno, ne sentiamo uno subito.
2: Ciao. Dai, ragazzi, sono Ettore.
1: Ciao.
2: Sono di Sassari, lavoro a Villa Cidro, un posto che pochi conoscono, ma è un posto fantastico. Prima cosa, è in montagna.
1: Sì.
2: C'è la cascata della Spendula, che è famosissima, ed è pieno di cascate, di fiumi. Le montagne sono fantastiche. Venite a Villa Cidro, fidatevi. Un abbraccio.
1: Angelo, allunga Villa Cidro, dai. Un giretto?
0: Faccio un giro, dai.
1: Dai.
0: Oggi pomeriggio.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai.

0: Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: e Diamonds di Rihanna. 14 minuti alle ore 13, signore e signori.
1: No, di già. No, proprio adesso che stiamo esplorando l'Italia.
0: Ma sai che secondo me questa cosa ce la possiamo portare anche per domani mattina, perché questo momento proloco, venite al nord, venite al sud, mi sembra che stia attivando molti dei nostri ascoltatori. Vogliamo sentire subito delle voci? Dai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Marco.
1: Buongiorno.
2: Chiamo dalla provincia di Brescia, Ome per l'esattezza, ridente paesello nella Francia corta. E abbiamo due parchi orto botanici.
1: Ok. Mm-hmm.
2: Un maglio che si chiama maglio Averoldi. Mm-hmm. E...
1: Okay. E basta, ci stava pensando. Vabbè.
0: E okay. il secondo è facile. Fiumi di, sì, fiumi di Franciacorta.
1: Ah, certo, ovvio. Poi ce n'è ancora?
3: Potete venire sul lago più bello del mondo, il lago di Como.
1: Bello il lago di Como.
3: Qui è pieno di

0: i tedeschi, loro sanno apprezzare queste bellezze. Vi aspettiamo.
1: Ho capito. Bene.
2: Con tutto questo entusiasmo.
1: No, bello il lago di Como, eh? Un po' caro.
2: Guarda che questa storia, venite al sud perché costa tutto di meno. Voi al nord ci fate.
3: Ma posso leggervi questo messaggio? Ecco, dai. Gioco nord a sud, vi chiedo perché uno del sud debba andare al nord, perché al sud è tutto più bello, si mangia meglio, costa tutto meno, il mare è meraviglioso, la montagna, isole splendide, insomma c'è tutto, viva il sud, ci dicono.
2: Io direi viva l'Italia in generale.
3: Viva l'Italia,
2: quello sicuramente.
3: Sì, sì. Ci
2: allora,
3: sta un ultimo vocalino, infatti.
4: Buongiorno Ernesto, venite a Iesi che qui si visita del castello tanto bello, tanto bello. È il castello dei Meneghello.
2: Ah, che fa pure rima.
3: Esatto.
2: E adesso, visto che stiamo parlando di Italia bella, ascoltiamo America.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come avrete sentito, un paio d'ore fa è arrivata la notizia della scomparsa di Francesco Guccini e noi, per concludere questo nostro appuntamento di stamattina, vi vogliamo far ascoltare una delle sue canzoni più famose, anche tra le più discusse. Si intitola L'avvelenata.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

Dico io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: a culo tutto il resto.
1: Con l'avvelenata di Francesco Guccini, il nostro Millennium Meet di oggi, giustamente ritrovata in occasione della scomparsa del grande cantautore modenese, siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine del

0: nostro appuntamento, ma domani mattina tra le 11 e le 13 saremo di nuovo qui, sempre Jessica Brugali, Paola Di Benedetto, Angelo Baiguini, noi tre,
1: il fantastico trio. Grazie ai nostri registi, Pio e Ricky, per il loro supporto, e riprendiamo domani mattina con questo argomento,
2: sì.
1: Nord-Sud e scoprire varie località, perché ci interessa molto. Al nostro Angelo Baiguini.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao Jessica, domani. Ciao Paola, ciao. Buona giornata. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: E anche a Terracina, in provincia di Latina, sono le 13 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 6 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal lutto nel mondo della musica per la scomparsa di uno dei più grandi cantautori italiani. A 86 anni si è spento Francesco Guccini. Nel nostro Millennium Hit avete sentito La Velenata, uno dei suoi più straordinari capolavori. Già innumerevoli messaggi di cordoglio da amici, colleghi e dal mondo della politica. E allora andiamo da Max Viggiani, buongiorno a te.
6: Buongiorno, le parole sono importanti e il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Così Francesco Guccini, due settimane fa, parlando del suo romanzo Calde le pere, che uscirà postumo a settembre. Nato a Modena nel 1940, si è spento, come dicevi, oggi all'età di 86 anni a Pavana, in Toscana. Nei prossimi giorni i funerali in forma strettamente privata. A settembre invece una cerimonia per ricordarlo. Nel 1976 l'uscita di Via Paolo Fabbri 43, l'album del successo tra i più venduti di quell'anno. Dio è morto, scritta per i Nomadi, La locomotiva, Canzone per un'amica, Il vecchio e il bambino, L'avvelenata, tra le sue canzoni più conosciute, in 18 album in studio pubblicati. Canzoni di cui parlò così qualche anno fa il nostro Luigi Santarelli in un'intervista su RTL 102.5.
7: Quelle che ho cantato, che le mie, sono canzoni che dicono qualcosa, non contenuto, vogliono comunicare, non comunicano soltanto dei suoni, comunicano dei concetti, comunicano delle idee, forse questo interessa e piace ancora.
6: È stato cantautore, scrittore, poeta, attore, disegnatore di fumetti, autore di colonne sonore, professore di italiano. Ha unito il talento nella musica all'impegno politico a sinistra. Negli ultimi anni aveva scelto di dedicarsi a scrivere romanzi, non più canzoni, perché quel momento è passato senza rimpianti. Sentiamo ancora Guccini.
7: No. Le ultime sono quelle del disco, l'ultima tour e basta. Non sono più capace di scrivere canzoni. Da piccolo sognavo di fare lo scrittore, da grande ci sono riuscito e va bene così.
6: Messaggi di cordoglio, tra cui quelli di Romano Prodi ed Elly Schlein, alla moglie Raffaella e alla figlia Teresa. Lungo applauso poco fa alla Camera quando è stata data la notizia della morte di Guccini. A te.
5: Grazie, ora il caldo che sta facendo boccheggiare l'Italia e la tregua è ancora lontana. Sentiamo Tommaso Angelini.
8: L'Italia resta nella morsa del caldo africano con l'ondata di calore che continuerà ancora per diversi giorni. Oggi per la prima volta in estate tutte le 27 città

0: monitorate dal Ministero della Salute sono in bollino rosso, il livello massimo di allerta. Da Bolzano a Reggio Calabria, nessun capoluogo escluso. Le situazioni più critiche si registrano al centro-sud. A Firenze sono 8 i giorni consecutivi di allerta massima, mentre a Napoli e ad Afragola, in alcune aree particolarmente esposte al sole, sono stati registrati picchi fino a 48 gradi. Le temperature restano sopra la media anche di 6-7 gradi. Un primo lieve calo è atteso domani, una breve pausa, ma il caldo intenso continuerà soprattutto al sud e al centro, almeno fino a Ferragosto. Intanto oggi è scattata l'allerta gialla per temporali e maltempo in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria, con possibili rovesci soprattutto nelle zone interne e montuose.
1: I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB più 0,93%. Siamo alla pagina sportiva, andiamo da Enzo Tamborra.
2: In apertura agli europei di nuoto, grande attesa oggi per la finale del sincro femminile tuffi dai 3 metri, con Chiara Pellacani a caccia del quinto oro, stavolta in coppia con Elisa Pizzini. Nella piattaforma maschile 10 metri in finale Simone Conte e Romano Wang. Per il calciomercato fatta per il passaggio dell'argentino Molina dall'Atletico Madrid alla Roma, la Juventus si avvicina a grandi passi all'attaccante del Manchester United Zirkzee. Ed ora il tennis, 3 italiani ai 16esimi di finale del Masters 1000 di Montreal, dopo Musetti e Darderi ha superato il secondo turno anche Arnaldi, che ha battuto in 3-7 l'ungherese Marujan. Buone notizie anche per Jannik Sinner, il suo ginocchio non ha problemi e dunque potrà partecipare prima al torneo di Cincinnati e poi agli US Open. Infine ricordiamo che da domani inizia il weekend del Gran Premio d'Inghilterra della MotoGP.
1: Grazie a Renzo Tamborra, abbiamo detto del caldo, allora tutti gli aggiornamenti sul meteo e poi informazioni sul traffico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Paolo Corazzon, caldo sempre protagonista, anche oggi punte di 38-40 gradi al centro-nord, al sud qualche grado in meno, ma si fa sentire comunque parecchia umidità. Questa sera arriverà qualche temporale al nord-est e domani qualche temporale a nord del Po, sempre in serata. E così il nord Italia a partire da domani registrerà 2-3 gradi in meno. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che in direzione di Ancona, a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto, sono 7 km di coda tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli, 30 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma. Sempre su questa autostrada, a causa di 2 incidenti, code in direzione di Bologna, 3 km tra Modena Nord e Modena Sud e 4 km di coda tra la A15 Parma La Spezia e Parma. Infine in Lombardia, per le operazioni doganali, registriamo 2 km di coda sulla A9 Lenate Como Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Queste le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Ta ta ta!
11: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
10: Miseria e nobiltà!
11: Mi piace
10: tum!
11: Mi ripiace
10: tutto tum!
11: Sembra incredibile, siamo qui!

0: caldo, ragazzi.
1: Un caldo, ma abbiamo trovato delle lettere
0: d'amore
1: scritte a mano,
0: poesie,
1: con numero di telefono e ma anche firmate. Non lo so, questa parla della notte.
0: Ma c'è il nostro nome?
1: No,
0: questo... o dei nostri colleghi? No. C'è il suo nome?
1: No, no.
0: Oh, sì.
1: No, non c'è scritto niente, però vabbè, adesso indagheremo e vi aggiorneremo riguardo queste lettere misteriose che ci sono. Il Conte Galè e Virginia Chang per queste due ore di miseria e nobiltà. Faccia su bonjour.
0: Bonjour, un saluto noblesse oblige, come sa, va bene. Ma io voglio sapere se sono per noi o per gli altri.
1: E adesso le leggo tutte e capiamo. Esatto. Ma iniziamo con gusto, il gusto unico del formaggio fresco, spalmabile e squisa.
0: Io lo adoro, è un nuovo fresco preferito, cremoso, Exquisa Vitality. Stesso gusto, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine, una carica di vitalità per affrontare al meglio la giornata e il caldo.
1: Ecco, provate anche voi il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality e scoprite il piacere di sentirsi bene. Ogni giorno Exquisa, la bontà va condivisa. E questo è bello freschino, anche col caldo va bene.

0: Lil Wu Thing. Allora, Conte, dobbiamo Virgin. Un attimo scovare il mistero delle lettere.
1: Il mistero si infittisce, sta diventando un giallo. Ma lei ha avuto un'intuizione che può essere geniale, perché sembrano quasi anche delle trame da film.
0: Perché ho letto questa parte, mi è venuto subito in mente una persona che lavora con noi
1: e che fa il critico cinematografico.
0: Esatto. E ha visto l'Odissea, il nostro Mario Vai, ha visto l'Odissea già 6 volte.
1: No, perché... ma sa cosa sembrano questi? Gli appunti per la prossima mostra del cinema di Venezia, dove lui probabilmente andrà, che si sta portando avanti col lavoro. Quindi non abbiamo capito se sono degli appunti di Mario Vai su dei film o delle lettere d'amore vere. Aiutateci a chiarire.
0: Però
1: questa cosa
0: c'è scritto: ho sognato di essere Odisseo, ecco, e mi trovavo sul Monte Olimpo, capito? Quindi questa frase proprio ho detto, cioè no, è lui.
1: Ma questa tesoro la può aver scritta chiunque, perché l'Odissea sta spopolando in questo momento, soprattutto anche sui giovanissimi, tant'è che io mi sono guardato persino il film ieri sera, Oppenheimer, su Canale 5, perché di Christopher
0: Nolan,
1: lo stesso regista, e quindi questo può essere quel motivo là di usare delle citazioni dell'Odissea per scrivere delle lettere d'amore, capisci?
0: Addirittura sognare di essere, capito?
1: Ma quando si va fuori di testa, se si innamora, si sogna qualsiasi, anche il nostro Salvo qua, Jack Moore, ogni tanto è delirante.
0: Comunque,
1: per amore.
0: A proposito di lettere d'amore, abbiamo scoperto che ce ne sono alcune lunghissime, lunghe quasi come dei rotoli di carta igienica.
1: Sì, che non è elegantissima.
0: Vabbè, però era per far capire gli scontrini.
1: Esatto,
0: ecco, dai, tra poco ne parliamo.

0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto in Gramaro, ecco. Questa poteva anche essere un po' una lettera d'amore.
2: Sì, sì, quello che leggeremo dopo c'entra in qualche modo.
1: È ancora peggio.
2: Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 proprio voi al vincitore.
1: Ecco.
2: Carina sta cosa, la facciamo già da qualche anno.
1: È
2: no?
1: Vero, molto molto bella. Noi continuiamo a parlare di lettere d'amore, ma tra pochissimo, perché dobbiamo leggervi qualcosa.
2: C'è un punta hot.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5

0: Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Thank you Denson, Jason Derulo alle 13.31. Ma andiamo a leggere finalmente che cosa c'è scritto in questa lettera che abbiamo ritrovato molto misteriosa qui sul track di RTL 102.5.
1: No, ma ne abbiamo trovate diverse, siamo incuriositi. Fra l'altro c'è questo passaggio che dice: due fanciulle vergini, una con seni turgidi ed occhi languidi, mi disse: vieni con me, io sono la virtù. Subito dopo l'altra, anche lei con seni turgidi e bocca semiaperta, disse: vieni con me, io sono la voluttà. Il tempo di riavermi, rispose lui, perché io sono un uomo, come dire, sono già un po' scombussolato e non aggiungo il seguito. Però noi abbiamo trovato qualche giorno fa questo argomento, che ce l'avevamo lì pronto.
0: Praticamente è stata fatta la 26esima edizione del premio Lettera d'Amore, che è stata vinta da questo regista che ha scritto proprio su un rotolino degli scontrini per ben 10 metri una lettera d'amore.
1: Sì, prima abbiamo citato tipo il rotolo della carta igienica, no? In realtà lui l'ha fatto in modo ancora più originale, perché proprio il rotolino che si mette
0: nel scontrino,
1: per fare gli scontrini che si mettono dentro le casse. E niente, lui ci ha scritto questa lettera infinita che ha vinto questo premio,
0: bella.
1: Che mi sembra anche molto bella come idea, la storia del premio sulla lettera
0: sono tutte
1: d'amore,
0: lettere d'amore, ce ne sono tantissime di tutti i tipi, ma la domanda è: ma si scrivono ancora queste lettere d'amore? L'avete mai fatto? Perché magari è una cosa che si faceva un pochino più nel passato, adesso c'è più il messaggino d'amore più che la lettera d'amore.
1: Attenzione,
0: no?
1: Stavo leggendo

0: Fra l'altro questo premio si terrà sabato 8 agosto, quindi dopodomani, a Torre Vecchia Teatina Chieti.
1: E verranno premiati.
0: Verrà premiato. Sta lettera nel rotolino. 10 metri.
1: Allora, 378-378-1025, i vostri messaggi sia scritti che vocali. Raccontateci un po' se avete mai scritto una lettera d'amore o se l'avete mai ricevuta. Perché c'è anche questa possibilità.
0: Il tempo sì.

0: amico Post Malone alle 13:40.
1: Sì.
0: Ma scusi, mentre scrive lettere d'amore, non le è mai capitato di aprire il frigorifero e pensare, ma adesso cosa preparo?
1: Beh, a voglia. Tranquilli comunque, perché c'è la soluzione. Basta fare scorta di fresco, cremoso, exquisa e si può fare qualsiasi cosa.
0: È vero, con il fresco, cremoso, exquisa un'idea per il pranzo arriva sempre. Lo spalmi sul pane, lo abbina tantissimi ingredienti e in pochi minuti realizzi piatti freschi e pieni di gusto.
1: Esatto, e poi con fresco, cremoso, exquisa ce n'è per tutti, per tutte le esigenze. Classico Vitality, Fitline, light, senza lattosio, all'erbe e delicato alla capra. Exquisa, la bontà come va? Va condivisa! Brava!
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat

0: autostrade.it.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.

0: Mad, Be Mine. Ma leggiamo un po' di messaggi che ci stanno arrivando. Ma anche un po' di vocaloni.
1: Assolutamente, prima il messaggio, prima il vocalone. Angelone, prima il vocalone.
0: Dai, andiamo da Angelo.
2: Ciao ragazzi, sono
1: ciao.
2: Ciao. Io ho ricevuto qualche giorno fa da mia figlia di 15 anni la lettera d'amore.
0: Che carina.
1: Che bello.
2: Strano ma vero. Adoro. Ciao, un abbraccio.
1: Ma gliel'ha scritta a mano nell'era in cui voi giovanissimi scrivete solo messaggi col cellulare, meraviglioso.
0: Ma poi
1: questo.
0: Tra l'altro nell'adolescenza, che è il periodo in cui proprio c'è, cioè, scrivere una lettera a mano e d'amore, l'ultima cosa che faresti proprio.
1: E l'ha scritta al papà.
0: Capito.
1: Allora invece Stefania ci scrive: di lettere ne ho ricevute da due uomini diversi e ne ho scritte tante anche ad un altro uomo. Poi la vita ci ha portato su strade diverse. A un certo punto me le sono fatte ridare e le abbiamo fatte scomparire,
0: no,
1: gettate per sicurezza di entrambi, perché siamo sposati entrambi con persone che hanno molte qualità tranne quella della scrittura, e quindi
0: non
1: guai.
0: So se un po' mi puzza di tradimento,
1: no,
0: oppure
1: no.
0: Si sono scritti di quelle cose talmente tanto forti e intense che poi se qualcuno l'avesse trovato anche a distanza di anni si sarebbe fatto delle idee strane,
1: anche se quando se le scrissero magari non stavano con i rispettivi partner con cui stanno molto bene adesso.
0: Vissero
1: tutti
0: ora.
1: Felici e contenti, però avendo distrutto le lettere.
0: Ci fu un tempo in cui
1: il calore andava dall'altra parte. Bene.
0: Allora ci scrivono: amici cari, è vero che le lettere d'amore e le lettere in generale sono desuete, ormai viviamo nell'era delle email e della messaggistica veloce con tanto di faccino, e personalmente ho sia scritto che ricevuto bellissime lettere d'amore che conservo gelosamente. Oggi le scrivo un po' più di rado e qualsiasi
1: Cado,
0: supporto,
1: cioè.
0: Ma post-it al retro della pagina del calendario. Trovo che esprimere i propri sentimenti non vada mai fuori moda.

0: Raff con la sua Ossigeno in chiusura della prima ora di Misere Nobiltà col Conte Galè e Virginia Chang.
1: Facciamo in tempo al volo a leggere un messaggino,
0: vai,
1: carino.
0: Vai.
1: Mi avete riportato a dolci ricordi. Io, istituto magistrale, lui geometra, un anno più grande, la sorella, mia migliore amica, che faceva da tramite recapitando le letterine d'amore che ci scambiavamo. Avevo 15 anni.
0: Ma dai.
1: Che bel tempo, correva l'anno 1998.
0: Che tenerezza.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Terracina, in provincia di Latina, sono le 14 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Addio a Francesco Guccini, ha fatto cantare tutte le generazioni. Max Viggiani, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te. Nella piccola comunità di Pavana in Toscana, dove Guccini viveva, questo pomeriggio c'è un silenzio irreale. La gente del posto rispetta la privacy chiesta dai familiari del cantautore scomparso oggi a 86 anni. Il maestrone, come l'aveva chiamato per la prima volta un barista, come lo stesso Guccini aveva raccontato, era nato a Modena il 14 giugno del 1940. Bologna, una delle sue città del cuore, città dove è stato proclamato il lutto cittadino. Nei prossimi giorni funerali in forma strettamente privata, a settembre invece una cerimonia commemorativa pubblica. Cantautore, poeta, scrittore di romanzi molto apprezzati, disegnatore di fumetti, attore e autore di colonne sonore, Guccini ha unito il talento nella musica, la passione per la politica. Dio è morto, scritta per i Nomadi, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Il vecchio e il bambino, Canzone per un'amica, alcuni dei suoi brani nella storia, centinaia, messaggi di cordoglio alla famiglia, da amici, politici e colleghi. Viva Francesco Guccini, non morirà mai il ricordo di Vasco Rossi e ti ho ammirato sconfinatamente, ti ho voluto e ti voglio bene davvero, quello di Ligabue, a te.
1: L'Iran smentisce Donald Trump e ribadisce che non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Teheran precisa che i colloqui sullo stretto di Hormuz sono esclusivamente bilaterali con l'Oman. Secondo il viceministro degli esteri, Washington ha inviato messaggi di disponibilità al dialogo, ma non ci sono trattative aperte. Polemica dopo le parole del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami alla Camera, che aveva attaccato il defunto presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Paolo Cattaneo, nipote dell'ex capo dello Stato, replica definendo penoso l'intervento di Bignami. Un 35enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Niguarda di Milano dopo essersi dato fuoco nella sua auto a Cinisello Balsamo davanti alla casa della ex compagna. Secondo quanto riferito dalla donna ai carabinieri, l'uomo era in videochiamata con lei prima del gesto. Infine, la multa milionaria dell'antitrust per i monopattini e bike sharing a tre operatori a Roma. Mario Vai.
4: Stangata dell'antitrust sulle società di micromobilità in sharing, Bird, Lime e Dot dovranno pagare complessivamente 2.700.000 euro per pratiche commerciali scorrette legate ai servizi di noleggio di e-bike e monopattini elettrici a Roma. Secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, le tre aziende avrebbero ostacolato l'utilizzo dei pacchetti di corse gratuite o a tariffa agevolata destinati agli abbonati annuali del trasporto pubblico romano. Le modalità di attivazione dell'offerta sarebbero state particolarmente complesse e lunghe, riducendo di fatto il tempo disponibile per usufruire del servizio. A Bird, nello specifico, sarebbe arrivata anche una seconda sanzione. Infatti la società avrebbe disattivato

0: attivato gli account di alcuni clienti senza fornire una preventiva comunicazione sulle ragioni del provvedimento.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, mentre sulla A9, la Enate Como Chiasso, registriamo 2 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, sono invece 6 i chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna, per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre sull'A14 Bologna-Taranto, per un incidente da poco risolto, restano 2 chilometri di coda tra Castel San Pietro e il bivio con la diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Tutte le corsie qui sono ora percorribili. Infine, sempre in A14, tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, si sono formati 2 chilometri di coda per un incidente tra tre auto, anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. E con questo è davvero tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Miseria e nobiltà.
5: Tata, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
4: Bene. Allora, avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
5: E avete sentito che oggi l'argomento è nobile?
4: Sì, si parla di lettere.
5: Abbiamo finito con la citazione
4: d'amore.
5: A proposito, okay.
4: Sì, abbiamo finito con la citazione, non si preoccupi. Il conte Gale Virginio Chang per la prossima ora di Miseria e Nobiltà. Stiamo parlando di lettere d'amore.
5: Appunto.
4: Siamo partiti dalle lettere un po' inquietanti anche, che parlavano di essersi svegliato pensando di essere Ulisse, qualcuno che le ha scritte e ce le ha portate qui al track, e da lì siamo andati anche a scovare questo premio della lettera d'amore.
5: Ma
4: che è stata scritta.
5: È l'effetto del film del momento, Odissea di Nolan.
4: Esatto.
5: Capito? Ecco.
4: Ci continuate a scrivere i vostri messaggi al 378-378-1025. Vogliamo sapere se le avete mai ricevute o se le avete mai scritte e di che cosa parlavano.

0: Vivere è catartico, le parole dettate dal cuore che a voce non riesco a esprimere trovano la loro forma solo sul foglio dove si incidono da sole.
1: Wow.
0: Un abbraccio affettuoso. Anna, ma bravo, ma scrive benissimo.
1: Scrive benissimo, anche questo messaggio è scritto particolarmente bene. Abbiamo dei vocaloni per caso, Angelo?
2: Io ho scritto tantissime lettere d'amore e anche alcune canzoni d'amore. Siete bravissimi, siete tutti bravi, sia tu Conte che tu Virginia. Fate una compagnia stupenda. Sono Nicola per gli amici Giuva 68. Buona estate a tutti voi.
0: Grazie Nicola.
1: Un bacio, Nicola.
0: Ma cosa è successo ad Angelo? Che i complimenti non li manda mai.
1: E lei l'ha minacciata fuori onda.
0: Se non mi manda sto messaggio, perché appena ci fanno i complimenti.
1: Vengo a Cologno Monzese adesso.
0: Perché non ce li manda mai?
1: Allora ci scrivono: io innamorato dei suoi occhi, lei del mio sorriso, ecco. La conquistai con questa frase d'amore. È stato bello a prima vista conoscerti ancora di più.
0: Ecco.
1: Mi ha scaricato dopo 5 mesi per uno più giovane e ricco.
0: Madonna, allora,
1: ma dai, ma non è finita bene però.
0: Tesoro, mi faccia fare gli auguri a una coppia che venivano fuori dalla radio a trovarci da anni, Monica e Maurizio, che oggi fanno 32 anni di matrimonio, hanno un cagnolino che si chiama come me, il Conte G.
1: Conte G,
0: proprio. Sì, perché l'hanno dedicato.
1: Facciamoli gli auguri.
0: Auguri cari.
1: Auguri, come festeggiate, scrivetecelo che noi siamo curiosi. Allora 378-378-1025, continuate a scriverci anche ovviamente i messaggi vocali, così sentiamo le vostre voci sulle lettere d'amore che avete scritto o ricevuto. Arriva Amelie. Lui non...

0: La Katy Perry con la sua Roar.
1: Che ti perdi, come allora, si dice sempre.
0: Ho scritto un libro di poesie dedicato a mia moglie. 116 poesie. Il libro si intitola Respiro di noi. Ma qua c'è del vero romanticismo comunque.
1: Ma gliel'ho mai raccontato? Sì, mi
0: sì, la so.
1: Quante
0: vada,
1: pagine
0: racconta.
1: Era?
0: 18 pagine.
1: Ah, vedi che se lo ricorda. Sono io che mi dimentico che lei è talmente giovane che ha una memoria di ferro e quindi si ricorda anche quello che ho detto un anno.
0: Il conte scrisse 18 pagine a una persona di cui era innamorato.
1: Ho perso ed era uno scorpione e altro non posso dire.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: I love you baby, dice Jovanotti.
1: Ma quante canzoni legate all'amore anche oggi.
2: Ma quanto amore scritto e cantato e quanto. Ah, ci ha scritto un signore: io innamorato dei suoi occhi, lei del mio sorriso. La conquistai con questa frase d'amore. È stato bello a prima vista a conoscerti ancora di più, ma mi ha scaricato dopo 5 mesi per uno più giovane e ricco.
1: Ecco, dicevamo non finita.
2: Aspetti,
1: molto bene.
2: E
1: però
2: devo riascoltare più volte Teorema di Ferradini, che fra l'altro va spiegato bene che Teorema di Ferradini non invitava a trattare male le donne.
1: No, attenzione, al contrario.
2: È una canzone molto fraintesa, parlava della fragilità degli uomini, che è tutt'altra cosa.
1: Infatti a un certo punto lui dice: no caro amico, non sono d'accordo, non parli da uomo ferito.
2: Brava. Beh, vede la bambina quanto le
1: so tutte, qui nel mio cervello.
2: Ecco,
1: ascoltavo tanto da piccola quella canzone.
2: Ferradini,
1: non lo so, sì, era nei CD che faceva mia mamma.
2: Esatto.
1: Ed effettivamente è vero, quando ascolti l'inizio della canzone sembra contro e poi dopo cambia tutto.

0: sei lei,
1: ecco. Ligabue alle 14:38, ma abbiamo un vocalone, anzi la vocalona.
0: La vocalona, non so perché l'ha chiamato così, l'angelone e la vocalona.
2: Please. Lettere d'amore. Ce n'ho un raccoglitore pieno, mia moglie mi ha conquistato con le lettere d'amore. Io ho raccolto tutte le lettere e ne ho fatto un libro intercalando tra una lettera e l'altra che cosa succedeva e intitolandolo

0: aspettando Alice, perché sono i 4 anni che sono passati prima che arrivasse vostra figlia.
1: Ma quanta tenerezza, ma che bravi!
2: Ma lo sa che mi ha fatto venire in mente che anche noi avremmo potuto scrivere un libro di tutto quello che mi dice in cuffia Angelo Vica, di vero Virginia?
1: Sì, ma non sarebbe così tanto romantico come aspettando Alice.
2: Mi racconto.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: you home.
1: We are young, siamo giovani, ma non per sempre, caro Conte.
2: Glielo posso ben dire e confermare io che non saremo giovani per sempre. Senta, a proposito di lettere d'amore.
1: Sì, parlavamo della 26esima edizione, esatto, del premio Lettere d'amore, in cui una lettera addirittura ha raggiunto i 10 metri, che poi è la vincitrice, che è stata scritta proprio sui, come si chiamano, gli scontrini. La lunghezza, per tutto lo scontrino.
2: Il ruzzolino,
1: esatto, lì, il rullo dello scontrino.
2: Il rotolino della carta per le macchine, per
1: la cassa,
2: ecco. Allora, a proposito di questo, amici cari, è vero che le lettere d'amore, le lettere in generale, sono desuete. Oramai viviamo nell'era delle email, della messaggistica veloce, con tanto di faccine. Personalmente ho sia scritto che ricevuto bellissime lettere d'amore che conservo gelosamente. Oggi le scrivo un po' più di rado, come tutti noi, e su qualsiasi supporto, però dal post-it al retro della pagina del calendario, trovo che esprimere i propri sentimenti non vada mai fuori moda.

0: Ed è vero, questo, è vero, in qualsiasi modo lo si fa.
1: Ci scrive anche Monica dicendo che lei poi le ha distrutte. Ma perché le distruggete, cara, una volta che le scrivete?
0: Distrugge mai nulla, io ho conservato tutto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, il millennium di oggi è dedicato a un artista che ci ha lasciati nelle ultime ore, Francesco Guccini. Conte, vuole dare un suo ricordo?
3: E ne abbiamo sbloccati tanti oggi di ricordi, e quindi questo pezzo ce ne sbloccherà altri. Ci ha lasciato un altro grandissimo.
2: Questa è Vedi Cara.

0: dico più.
1: Vedi cara, una canzone di Francesco Guccini, tra l'altro parlava un po' del rapporto con la sua prima moglie.
2: Esatto.
1: Oggi che parliamo proprio di canzoni, lettere, di lettere scritte per i propri partner. Conte, siamo arrivati alla fine di questo giovedì 6 agosto in Miseria Nobiltà. Un ultimo messaggio da leggerci?
2: Sì, Roberto chiede a lei: buongiorno, volevo chiedere a Virginia se fra voi ragazzi ventenni o giù di lì esiste ancora la voglia di scrivere lettere d'amore o poesie, ma soprattutto se una ragazza di quest'età fa piacere riceverle.
1: Secondo me dipende molto dalla situazione e dal rapporto tra le due persone, anche dalla maturità, devo dire.
2: Certo. Quindi lui dice: sai, io ho una cosa da boomer.
1: Non lo so, deve provare, ci dirà. Ringraziamo intanto Exquisa, il suo formaggio spalmabile fresco cremoso.
2: Il fresco cremoso Exquisa ha tutto il gusto del latte fresco e senza conservanti e senza anche OGM.
1: Ed è buonissimo, provatelo subito, lo trovate in tanti gusti, perfetto anche come ingrediente per ricette sfiziose. Exquisa, la bontà va
2: condivisa! E noi a domani condivideremo di nuovo 2 ore con voi.
1: Esatto, grazie a tutti i nostri registi sia da Praia Mare che da Cologno Monzese, grazie al Conte Galè.
2: Virginia Cianca, domani ciao!
1: Ciao.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre.

0: Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Anche a Rutigliano, provincia di Bari, sono le 15.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Lutto nel mondo della musica, è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Sentiamo Sergio Gadda.
3: Nella piccola frazione di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, dove risiedeva Francesco Guccini, in queste ore regna il silenzio. Nell'abitazione del cantautore il cancello è chiuso, qui tutti rispettano il dolore della famiglia. Francesco Guccini se n'è andato questa mattina, aveva 86 anni, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno nei prossimi giorni, saranno celebrati in forma strettamente privata, mentre a settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa. Chi ha vissuto gli anni 70 lo ricorda come uno dei personaggi più amati e impegnati. Canzoni come Dio è morto, La locomotiva, La velenata, Autogrill sono entrate nel collettivo. Tanti colleghi che in queste ore lo ricordano. Antonello Venditti scrive: mancherei al futuro e a tutti noi. Guccini, grande maestro, la tua arte non morirà mai, per Eros Ramazzotti. Oggi siamo un po' più soli, per Fiorella Mannoia. Sarai sempre qui, anche se in un'altra dimensione, per la premiata Forneria Marconi. Se n'è andato un vero poeta, per Gianni Morandi. Ti ho ammirato, ti ammiro sconfinatamente, ma ancora di più ti ho voluto e ti voglio davvero bene. Così invece Luciano Ligabue.
2: Grazie a Sergio Gadda. Nuovo record per l'ondata di caldo sull'Italia oggi. Tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per l'ondata di calore. Allerta gialla della Protezione Civile per i temporali su Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ora parliamo del caso del 15enne arrestato a Malta. Mario Vai.
4: È stato arrestato il 25 maggio e da allora è detenuto a Malta il 15enne italiano accusato di aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato adescato online attraverso una piattaforma di videogiochi e spinto da un gruppo di utenti a compiere azioni illegali anche attraverso minacce e ricatti. Sul suo telefono sarebbero stati trovati materiali legati a contenuti estremisti e pedopornografici, elementi che hanno portato le autorità maltesi ad accusarlo di diversi reati, tra cui procurato allarme e associazione criminale. Il ragazzo, che vive a Malta con la famiglia da anni, è stato inizialmente detenuto in un carcere per adulti e poi trasferito in un penitenziario minorile. I genitori denunciano condizioni di detenzione troppo dure, mentre la Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata italiana, che ha già incontrato il giovane. La prossima udienza è fissata per il 19 agosto. La difesa punta a dimostrare che il 15enne sia stato una vittima di manipolazione online.
2: È morto a Cesena, dove viveva l'ex calciatore e allenatore Pippo Marchioro. Aveva 90 anni, da attaccante racchiuto nelle giovanili del Milan, squadra della sua città, per poi vestire le maglie di Lecco, Parma, Pro Patria, Pro Vercelli, Varese, Catanzaro e Legnano fra Serie B e C. Poi una lunga carriera in panchina, cominciata da vice di Nils Lidom al Milan e poi di Luigi Radice alla Monza. È tutto per questa edizione, vi lascio ora con le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Via Radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora e mezza sul versante francese per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione

0: Opposta, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo 2 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 7 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna per un incidente tra un furgone ed un mezzo pesante. Consigliamo in questo caso di uscire a Reggio Emilia, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Sud. Sempre in autosole, ma tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma si sono formati invece 6 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto. Spostandoci ora sulla A14 Bologna-Taranto, registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti tra Bologna e San Lazzaro e il bivio con la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
3: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
2: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Le 15, quasi 6 minuti tra 4, 3, 2, 1. Buon pomeriggio, mi auguro che sia un buon pomeriggio per voi, ovunque voi siate. Io sono vicina soprattutto a coloro che sono imbottigliati nel traffico, l'abbiamo appena sentito dalle informazioni sul traffico, insomma ci sono delle code un po' ovunque e naturalmente poi continuate a seguirci perché oltre alle informazioni che arrivano dall'Italia e dal mondo, vi daremo anche tempestivamente informazioni sul traffico in questi giorni da bollino rosso ovunque, non soltanto per il caldo ma anche evidentemente per il traffico. Per quanto ci riguarda, noi parliamo di musica, l'unica cosa che riesce a darci gioia e anche un po' di freschezza se possibile, insomma almeno ci proviamo. Saremo insieme per le prossime 2 ore con la grande musica di RTL 102.5, come sempre la seconda ora dedicata alla classifica ufficiale dell'estate, la Power It's Estate 2026, ne parleremo dopo. Intanto un saluto in regia e un saluto anche a Telepass, il nostro compagno di viaggio. Allora, partiamo con Chris Desrandi.

Franci, Francesca Michelin, l'abbiamo vista crescere musicalmente parlando, ma anche proprio come persona, perché era una pischelletta quando ha iniziato. Beh, già questa canzone Vulcano credo sia di una decina d'anni fa quasi, quindi insomma adesso è una donna sposata e tra l'altro in tour in questo periodo in montagna, ha pubblicato anche lei con una felpa addosso con grande soddisfazione. Effettivamente sono quelle piccole gioie che possono capitare nella vita. E salutiamo gli amici anche che ci seguono da TikTok, da Twitch, dalla social TV, se poi volete anche scriverci 378-378-1025, il numero per i vostri messaggi anche vocali. Adesso c'è Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Bieber, Blood Pop, Friends su RTL 102.5. Ascoltateci e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste infatti aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 che è qui sul tavolo al vincitore. Mi sembra una bellissima occasione. Allora continuate a dare il vostro contributo per far sì che le vostre canzoni preferite salgano all'interno delle 50 canzoni che compongono la Power Hits Estate 2026. Siamo alla settimana numero 10 e ne parleremo più tardi intorno alle 16.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Coez, è sempre bello su RTL 102.5, sicuramente è sempre bello anche riascoltarlo. Salutiamo Silvano Reduce da i suoi live From the Rooftop, che tra l'altro diventeranno From the Rooftop nei teatri da settembre e ottobre, quindi insomma, se vi piace la sua musica, poi la dimensione del teatro è sicuramente qualcosa di molto particolare, c'è l'occasione per andarlo a vedere, visto che girerà veramente parecchie città italiane. 15:31 minuti su RTL 102.5, arriva un new hit, la nuova di Peggy Goo.

I Muse, Time is Running Out, canzone che risale a circa una ventina d'anni fa, anche qualcosa di più probabilmente. Tra l'altro loro hanno appena chiuso il loro tour nel Nord America e stanno per fare una serie di date negli Stati Uniti, poi faranno un giro anche in Europa e faranno due date a Milano a novembre, quindi insomma sono degli abitué in Italia, a Milano in modo particolare, insomma la piazza gli ha dato sempre grandi soddisfazioni. 15:39 minuti su RTL 102.5.

0: Mentre cercavamo di rinfrescarci, vero Angelo, con i rimedi della nonna, tipo la bottiglia con dentro il ghiaccio, siamo a questi livelli. Amici, rinfreschiamoci con la musica di RTL 102.5. Sta per arrivare un artista che ha pubblicato la tracklist del suo album che esce domani. E tra le collaborazioni c'è Drake. Incredibile, c'è Drake, ma non solo, ci sono un sacco di sorprese e c'è anche Bruno Mars. Chi è? Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Marco Rossi con l'uomo più semplice su RTL 102.5. Vorrei salutare nuovamente gli amici che ci seguono nel fuori onda, che si stanno godendo lo spettacolo del check-up completo. Sì, anzi, ringrazio Angelo Vicari, che è il mio assistente per quanto riguarda temperatura, saturazione, cos'altro, battiti cardiaci e cose di questo tipo. Va bene, amici. Allora, tra poco entreremo nel magico mondo della Power Hits estate 2026 e il prossimo artista è tra quelli che insomma fanno parte delle 50 posizioni anche di questa settimana. Ma poi avete visto che sono canzoni che escono a un certo punto e poi rientrano. Questo è un fatto molto strano. Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Parlavamo giusto ieri del nipote di Michael Jackson, Jafar, che l'ha interpretato Michael Jackson nel film Michael e che già è stato ingaggiato per il suo prossimo film. Farà anche ovviamente Michael 2, ma farà anche un film che si chiama Super Max, che non è il nostro Picciani, perché mi guarda e dice sono io, no, con Will Smith. E quindi insomma evidentemente la sua carriera è veramente decollata. Bellissima questa canzone di Michael Jackson, una canzone direi adattissima in questo momento storico. Giustamente qualcuno diceva there is no planet B, quindi insomma forse è il caso di rifletterci un attimo. Arrivano le ultime notizie, ci ritroviamo tra poco con la classifica, la Power Hits estate 2026. State lì, mi raccomando.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Anche a Gallinaro, provincia di Frosinone, sono le ore 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 6 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. Come saprete, oggi il mondo della musica è in lutto per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Alessandra Giannoli.
5: Se n'è andato il maestrone, circondato dall'affetto dei suoi cari. All'età di 86 anni Francesco Guccini si è spento questa mattina nella sua pavana sull'Appennino Pistoiese. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata nel giorno dei funerali a Bologna e Modena. Sarà proclamato il lutto cittadino e a settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa. Cantautore, autore, scrittore Guccini era apparso in pubblico l'ultima volta a maggio da Dio è morto alla locomotiva, dal vecchio il bambino all'avvelenata. Le canzoni di Guccini hanno segnato la storia della musica, ma Guccini non è stato solo un cantautore. Attraverso le sue canzoni ha raccontato oltre 50 anni di un'Italia complessa in trasformazione, facendo diventare la canzone d'autore uno strumento di riflessione sociale, politica e filosofica. L'Italia intera sta commemorando con messaggi, ricordi e manifestazioni di affetto la sua scomparsa. Mi disse che era stanco di vivere, ma pensava al prossimo libro. Quante chiacchiere insieme, così Romano Prodi, abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar. Ci mancherai, ha scritto sui social Vasco Rossi. Guccini, voce libera come mio padre, le parole di Cristiano De André.
4: Cambiamo argomento. Anche oggi il caldo sull'Italia è molto intenso. A breve però in alcune regioni arriverà la pioggia, ma si tratterà soltanto di una breve pausa dall'AFA. Tommaso Angelini.
6: L'Italia non solo deve fare i conti con un caldo record, ma in alcune regioni arrivano anche temporali e maltempo. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono in bollino rosso, il livello massimo di allerta per le temperature elevate. Da nord a sud nessun capoluogo escluso. La situazione più pesante resta al centro-sud, dove l'area africana mantiene temperature molto alte e giornate di afa intensa. A Firenze sono 8 i giorni consecutivi di allerta massima, mentre a Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, sono stati raggiunti picchi record fino a 48 gradi nelle zone più esposte al sole. Un primo lieve calo è previsto da domani, ma il caldo continuerà a interessare soprattutto centro e sud, almeno fino a Ferragosto. E intanto scatta l'allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria, dove sono attesi temporali e possibili rovesci nelle prossime ore.
4: L'economia pomeriggio in positivo per le contrattazioni in Borsa Milano. In questo momento l'indice FTSE MIB guadagna lo 0,95%. Infine lo sport con il calciomercato. Andrea Salvati, buon pomeriggio.
7: Mastantuono in viaggio verso Firenze. L'argentino è atteso già in serata in occasione dell'amichevole della Fiorentina contro il Deportivo La Corugna in programma alle 20. Domani invece svolgerà le visite mediche. Il Genoa per l'attacco pensa ad uno dei nomi più caldi, ovvero quello di Daniele Gebison e di proprietà del Bournemouth, De Rossi. Ne ha parlato direttamente con il direttore generale, lo ha studiato proprio in occasione dell'amichevole contro gli inglesi. Il calciomercato dell'Atalanta invece vive di fiammate. Jim City ha chiesto la cessione dopo aver ricevuto una ricca offerta dall'Alleria per la sua sostituzione. L'Atalanta pensa a Christensen dell'Udinese. A te.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
8: Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna segnaliamo 8 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente. Il traffico scorre momentaneamente su due corsie ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Consigliamo di uscire a Reggio Emilia, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Modena Sud, mentre tra Binasco e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo si sono formati 2 km di coda per un altro incidente da poco risolto. Sempre in A1, ma tra Firenze in Prunete ed Incisa Reggello in direzione di Roma, segnaliamo invece 4 km di coda per un incidente tra due auto. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Infine sull'A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. A te Max.
4: Grazie a Luigi Di Diego, abbiamo terminato. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

Ci vorrebbe un bel tuffo qui, bella piscinetta qui, mettiamo, pucciamo i piedini. Buon pomeriggio amici, come state? Oggi è giovedì 6 di agosto 2026 e la Power is estate 2026, quindi è l'ultimo giorno in cui possiamo svelarvi le posizioni, perché poi domani a mezzogiorno si chiude questa decima settimana, quindi le posizioni saranno cristallizzate, di conseguenza poi ci dovremo dare appuntamento a sabato e domenica, quando ascolteremo il countdown dalla posizione numero 50 fino alla numero 1. Ma per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, ci ascoltiamo qui e lì un po' di canzoni prese a caso all'interno delle 50 che animano la classifica di questa settimana. Per esempio la prima è quella di Bausa, al numero 28.

0: Bausa, Magnetic, posizione numero 28 nella Power Hits estate 2026, l'aggiornamento di questo giovedì 6 di agosto 2026, dove andiamo a prendere tra le 50 canzoni di questa settimana, ne prendiamo alcune e le seguiamo per vedere se ci sono degli spostamenti. Nel caso di The Bausa non si sono mossi, però si sono mossi tutti quelli intorno a loro. Magari dopo vedremo di scoprire cosa sta succedendo. Alla posizione numero 25 troviamo un progetto molto particolare, quantomeno misterioso. Si chiama Giselle, questa è Dimanche Midi Pile, che si pronuncia ovviamente, accontentatevi, alla posizione numero 25.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Oh là là, Giselle con Dimanche Midi Pill, posizione numero 25 nella Power Hits Estate 2026, nuovo aggiornamento. E voi votate le vostre canzoni preferite, perché domani a mezzogiorno si chiudono le votazioni di questa decima settimana. Poi ovviamente potete continuare a votare anche nel weekend, però i voti del weekend poi vanno direttamente alla classifica generale, quella finale, che ci permetterà di conoscere con la somma di tutti i voti chi è il tormentone di quest'anno, che ovviamente premieremo sul palco dell'Arena di Verona.

Dito nella piaga con Businessman, mentre l'ascoltavamo ha rosicchiato una posizione, la troviamo alla numero 32 in questo momento, quindi ha guadagnato un posto rispetto a poco fa. E le canzoni si muovono grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play, potete esprimere la vostra opinione scegliendo la vostra canzone preferita, ogni giorno potete votare anche nel fine settimana, come vi ho detto, fino al venerdì a mezzogiorno i voti convergono all'interno della classifica settimanale. Siamo arrivati alla posizione, o meglio alla settimana numero 10, mentre la posizione in questo momento nella classifica è al numero 44. Sto parlando della canzone di Giulie, che vede il featuring di Biagio Antonacci e si intitola L'ultima canzone, una delle 50 canzoni che fanno parte della Power Hits Estate 2026 da votare su RTL 102.5 Play.

0: fantasia.
1: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone, posizione numero 44 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. Per quanti si fossero collegati da poco o fossero nuovi, intanto benvenuti nella Power Hits Estate 2026. Io dico in questo momento perché ho qui un link che mi permette di vedere le canzoni che si votano, che non è che si votano da soli, che voi votate, e in tempo reale le posizioni cambiano a seconda appunto di a chi date il vostro voto. E per dare il vostro voto dovrete andare su RTL 102.5 Play, essere iscritti alla community, e così potrete portare avanti le vostre canzoni preferite, quelle che secondo voi meritano di essere incoronate tormentone dell'estate. Lo sapete, tutto questo avverrà il prossimo 1° di settembre all'Arena di Verona. Restate con noi perché tra poco continuiamo il nostro aggiornamento con la posizione numero 31, un'altra artista che fa parte di questa classifica. In realtà c'era già anche prima con la canzone Volevo capire insieme a Marrakesh, poi è uscita dalla classifica ed è entrata questa nuova che si intitola Mama Don Mama. E allora tra poco ascolteremo Madame alla posizione numero 31.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Madame con Mamma non mamma su RTL 102.5 all'interno della Power Hits estate 2026 ha mantenuto nel corso della canzone la posizione numero 31, mentre altre canzoni stanno salendo, scendendo, e dopo facciamo un excursus e soprattutto facciamo un refresh, perché ogni attimo è buono per vedere canzoni che si spostano, perché le state votando su RTL 102.5 Play. La vostra classifica, la classifica ufficiale dell'estate che ascoltate tutti i giorni da lunedì alla domenica, praticamente da lunedì al venerdì abbiamo la lista del lunedì che ci fornisce Erwan, riguarda le 50 canzoni che risultano le più programmate dalle radio italiane, voi le votate e poi nel weekend facciamo la classifica con il countdown. Lui si trova adesso alla numero 21, Somber.

0: Bomber, posizione numero 21 nella classifica. Settimana scorsa era presente con due canzoni e invece questa settimana Potential ci ha lasciati ed è rimasta questa My Body Isn't Ready. Tra l'altro poi non vuol dire nulla perché potrebbe rientrare da un momento all'altro, come per esempio è successo questa settimana con la canzone di Serena Brancale, Delia e Levante, che è rientrata in classifica, e per il resto ci sono due nuove entrate. Alla posizione numero 47 in questo momento Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che se la ridono alla grande dal loro joint album, e la parola d'ordine joint, questa è Girl Next Door.
1: Sounds good, real good.

Blogger Boys si chiama il disco che hanno fatto insieme Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, non è neanche la prima volta che fanno qualcosa insieme. All'interno delle 50 canzoni della Power Hits Estate 2026, in questo aggiornamento di giovedì li troviamo alla posizione numero 47, quindi durante l'ascolto non è cambiato molto. Per il resto però vedo salire i due posti Dito nella Piaga, che è passata dalla 34 alla 32, Giselle è passata dalla 25 alla 24, e poi vedo anche Giulia Biagio Antonacci dalla 44 alla 43, Madame dalla 31 alla 30. Questo vuol dire che state votando. Allora, continuate a votare su RTL 102.5 Play, perché poi domani a mezzogiorno si fermano, stop al televoto, e faremo la classifica proprio nel weekend.

Ordini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, canzone che è abituata a essere al numero uno della classifica perché per svariate settimane è stato al comando, sei se non sbaglio, giusto? Perché la prima è Serena Brancale, la seconda Francesco Gabbani e poi i Pinguini Tattici Nucleari, settimana scorsa invece c'era Angelina Mango e Marco Mengoni, però i Pinguini in questo momento hanno fatto di nuovo, hanno preso posizione la più importante, la prima ovviamente della classifica, ma sta a voi con i vostri voti ribaltare eventualmente il risultato oppure confermarlo. Tra le canzoni che stanno, o meglio tra i personaggi che stanno avendo un nuovo rinnovato successo, non soltanto con questa canzone ma anche perché c'è il pezzo Loser nella colonna sonora del film Spider-Man Brand New Day, e Tame Impala, che però è presente nella classifica, la Power Hits Estate, con il remix di Dracula insieme a Jenny, e si trova alla 17.

È più o meno quello che stiamo facendo tutti in questi giorni, stiamo scappando via dal sole, siamo sempre alla ricerca di un filo d'ombra per avere una specie di refrigerio. Run from the sunlight, Dracula, dice la canzone di Tame Impala, che troviamo all'interno della Power Hits Estate 2026, tra l'altro in flessione, perché avevamo detto che era la numero 17, nel mentre l'ascoltavamo ha perso un posto, ma non perché non l'avete votato, perché avete votato qualcun altro che evidentemente è salito, è così che funziona nella classifica. Al momento si trova alla numero 18. 16:42 minuti, Angelina Mango e Marco Mengoni, numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, i Mangoni, praticamente con Canto d'amore, posizione numero 3 in questo momento nella Power Hits estate 2026, così molto frizzantina, cambiano le cose veramente in un attimo, dipende solo da voi, dai vostri voti su RTL 102.5 Play. Domani a mezzogiorno si chiude questa settimana di votazioni per la settimana numero 10, ma poi ovviamente tutti i voti che vorrete esprimere anche nel corso del fine settimana varranno, non li buttiamo mica via, anzi rappresentano quel tesoretto che ci permetterà di sommarli a tutti gli altri voti che sono arrivati in queste 13 edizioni e creare finalmente il tormentone di quest'anno.

No More, Harry Styles su RTL 102.5. Stavo notando che Somber ha guadagnato posizioni, è passato dalla 21 alla 17. Vedo anche Tame Impala invece in discesa dalla 17 alla 20. E per il resto vediamo invece il buon Harry Styles, lo troviamo adesso in leggera salita alla posizione numero 32 della Power Hits Estate 2026. Questo vuol dire che li state votando, i vostri cantanti preferiti, le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Se non siete iscritti alla community, fatelo, perché così potrete ogni giorno esprimere il vostro parere e portare avanti la vostra canzone preferita. Quindi le cose stanno un po' cambiando, almeno tra le prime 10 posizioni. Rama in questo momento è fuori dalla top 10, ma potrebbe essere una cosa

assolutamente momentanea. Lo seguiremo nel corso della sua canzone per capire se guadagna qualcosina oppure no. In questo momento si trova alla posizione numero 13, questa è Cabana Irama.

Irama con Cabana, posizione numero 13 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. Stiamo per ascoltare l'ultima canzone di questo appuntamento, poi domani ne ascolteremo altre, ma non vi potrò dire le posizioni perché è chiaro che a mezzogiorno è già tutto deciso per quanto riguarda la classifica di questa settimana, perché sono cristallizzate le vostre votazioni proprio a mezzogiorno. Però avremo piacere comunque di ascoltare alcune delle canzoni che sono presenti in classifica. Per esempio, tra gli artisti che hanno un paio di pezzi all'interno di questa classifica c'è sicuramente Madonna. Questa è l'altra che è in classifica con Sabrina Carpenter e Bring Your Love alla posizione numero 48.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, posizione numero 48 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. L'altra canzone di Madonna è abbastanza in alto al numero 9 con Dance Theory, e tra l'altro ne sta uscendo un'altra di canzone che è la versione remix di un pezzo insieme a Love Sensation, insieme a Kylie Minogue. Staremo a vedere. Nel frattempo vedo scendere i Bowser alla 29, Giselle scende alla 25, Giulia e Biagio Antonacci salgono anzi alla posizione numero 41, Somber scende di poco alla 18, quindi insomma la classifica è attiva. E allora a questo punto io direi di dare un'occhiata refreshando alle prime 5 posizioni in questo momento. Alla 5 c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, alla 4 Noemi Tu cosa fai questa sera, posizione numero 3 per Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore, posizione numero 2 incontriamo Merca in Cremot insieme a Serena Brancale, The Colors con Partenope, posizione numero 1 in questo momento i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Allora continuate a votare perché domani a mezzogiorno si chiudono le votazioni per la classifica. L'appuntamento con la classifica di oggi termina qui, ma ricordatevi di andare su RTL 102.5 Play per accedere al nostro store ufficiale dove troverete la collezione limitata per il 10° anniversario di Power Hits Estate. Io ringrazio Anthony Loponte e Angelo Vicari che sono stati in regia, tra poco la Cece e la Cheyenne, quindi le Cecenne, anzi, tra poco direttamente da Lipari.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, sono quasi le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo anche questa edizione con la morte del cantautore Francesco Guccini, il maestrone come veniva soprannominato. Si è spento a 86 anni. Max Viggiani.
3: Buon pomeriggio. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni, forse sabato, in forma strettamente privata. A settembre invece in programma una cerimonia commemorativa pubblica. Francesco Guccini si è spento a 86 anni nelle scorse ore a Pavana, centro toscano in cui viveva. Era nato a Modena il 14 giugno del 1940. Bologna è stata tappa fondamentale dal punto di vista artistico e personale. Lo chiamavano

0: lo dicevi, il maestrone per la sua stazza imponente, per il fatto che insegnasse l'italiano oltre a scrivere canzoni. Questo soprannome glielo aveva dato un barista e gli è rimasto nella sua lunga carriera. Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata, Canzone per un'amica, Il vecchio e il bambino, tra i suoi pezzi di maggior successo. Guccini fu anche un apprezzatissimo scrittore di libri e di romanzi in particolare. Molti suoi colleghi hanno voluto ricordarlo con messaggi sui social come Vasco Rossi, Ligabue e Gianni Morandi. A te.
1: Grazie Max. Un'ultima ora: una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Inutili i soccorsi. Cambiamo argomento: alla gestione della pandemia torna sotto i riflettori. Conte oggi in audizione alla commissione Covid. Fauci tace invece davanti al Senato americano. Alessandra Giannoli.
2: Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito. Per quel che mi riguarda, non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia. Così Giuseppe Conte di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta Covid del Senato. L'ex premier, che ha anche difeso l'uso dei DPCM, ritenuto lo strumento più idoneo, ha portato in audizione un documento, un verbale ricevuto in forma anonima, su possibile di mascherine contraffatte, riferendo di averlo depositato in procura. Conte ha chiesto di fare piena luce sulla transizione di circa 100 milioni di euro riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics, società finita al centro delle polemiche nelle ultime settimane. Intanto, negli Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano USA contro il Covid, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana, per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia, almeno 100 volte si è appellato al quinto emendamento. Ora rischia un'indagine penale.
1: 5 appartenenti alla polizia locale di Milano, tra cui un ufficiale, sono stati arrestati con le accuse di peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'inchiesta della procura è partita dalla denuncia di un avvocato e del suo assistito arrestato lo scorso 16 luglio. Infine il calcio: la UEFA conferma il braccio di ferro con la FIFA di Gianni Infantino. In una nota l'organismo europeo ribadisce la perdita di fiducia nella presidenza, accusando la federazione mondiale di non aver ritirato i progetti di privatizzazione delle principali competizioni. Il traffico.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di quasi 1 ora. In autosole tra il bivio con l'A22 del Brennero e Modena Sud in direzione di Bologna restano 4 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente. Sul posto opera il nostro personale, mentre tra Firenze Scandicci ed Incisa Reggello in direzione di Roma segnaliamo 6 km di coda per un incidente tra 2 auto, anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci in A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona, mentre tra San Severo e Foggia è stata disposta la chiusura dei tratti in entrambe le direzioni per la presenza di fumo in carreggiata. Sul posto anche in questo caso operano tutti i mezzi di soccorso unitamente ai vigili del fuoco. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E Cheyenne, come ci ha ribattezzato la Zacca, che salutiamo e ringraziamo. Ciao, naturalmente Zach. Ci ha preceduto. Ciao Zac, sei sempre la numero uno. Sono 4 minuti dopo le 17 di questo giovedì 6 di agosto, insieme alla Ceci e a Francesca Cheyenne,
7: ma soprattutto insieme a voi, i nostri very normal people, che salutiamo e abbracciamo da questo luogo meraviglioso da cui stiamo trasmettendo ormai da una settimana e mezza, ovvero il Tourmaline di Lipari, dove rimarremo anche nel fine settimana. Manca sempre meno.
6: Non è una minaccia, eh.
7: No,
6: e
7: no,
6: non è nemmeno
7: no.
6: una una promessa, è un dato di fatto. Resteremo qua fino a domenica per questa Summer Edition di Password. Poi naturalmente cederemo il passo ai nostri colleghi. E ovviamente poi a settembre tornerà la titolare, vero, del programma, la nostra, certo, Nico, che salutiamo
7: e abbracciamo, ma soprattutto.

0: mi piace questa cosa del rimanere qua nel qui e ora, del fatto di dire non disperiamoci, no, e attendiamo i dati di fatto, sì, che si manifestino in quanto tale. Ma prima di entrare nel, sì, merito delle nostre chiacchierate, facciamo un saluto speciale a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, cara Franci, sai, sì, che sono 1300, tanta roba.
1: E come? E appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente.
0: Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Cosa vorresti ascoltare in apertura?
1: Quello che c'è.
0: Noemi e Vito Salamanca, va bene?
1: Va bene.
0: Va bene.

0: Questo video ci fa sempre intenerire tantissimo, sì. Insomma, quando ci sono di mezzo dei cani, poi io e la Ceci, vero? Insomma,
1: sì,
0: siamo
1: mia.
0: Particolarmente sensibili e ovviamente lo diciamo a vantaggio di coloro che ci seguissero in radiovisione, il canale 36 del Digitale Terrestre, oppure ci potete seguire all over the world attraverso la nostra app.
1: RTL 105 Play che potete scaricare sui vostri smartphone gratuitamente per avere accesso al mondo della
0: yes.
1: radio a 360 gradi. Allora oggi la Frank mi ha proposto una notizia che stavamo commentando anche fuori onda, che ho trovato molto molto bella.
0: Sì, sentiamola.
1: No, no,
0: ah, lo dico io.
1: Ah, se vuoi la racconto io.
0: No. Allora, questo vivere con lentezza sostanzialmente declinato sulle ferie estive, cioè non avere l'ansia di dover andare per forza da qualche parte, godersi semplicemente anche la propria casa, non so, fare decluttering, inventarsi di ridipingere i muri e comunque godersi lo spazio che abitualmente si abita, no?
1: Sì, o magari anche godersi ciò che circonda in maniera molto vicina proprio lo spazio in
0: esatto,
1: cui vivi.
0: Esatto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: camaleontica istrionica Lady Gaga, You and I, alle 17:20 su RTL 102.5.
1: Allora, voi, cari ascoltatori, continuate ad ascoltare RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Esatto, quindi segnatevi questa data, 1° settembre, sì. Power Hit Estate all'Arena di Verona e anche il giorno dopo, direi.
1: Sì, perché il 2 di settembre torna Future Hits Live, sempre all'Arena di Verona, sempre con tutti noi lì presenti. Mancate solo voi, non potete mancare, quindi anche questa è una promessa.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: ci butta tempista con The Weeknd, Take My Breath Away. Alle 17.32 sono Rete Alessandro.
1: Take My Breath Away.
0: Quelli erano i Berlin, te li ricordi?
2: Certo.
0: Colonna sonora di Top Gun.
2: Top Gun, aspetta, con Moroder, no? In produzione del brano. Dovremmo chiedere al nostro regista Anthony Loponte che sa tutte queste.
0: Adesso ce lo dirà in cuffia. Yes.
2: Vedi, yes.
0: Grande Anthony. Vedi.
2: Ma grande anche io che ho detto la cosa giusta.
0: Anthony.
2: Allora, 17.32, oggi parliamo del fatto che quando
0: anche
2: arriva l'estate, anche se non si parte, quando si è in ferie non c'è niente di male,
0: no.
2: Anche se impariamo a goderci casa e a goderci magari delle cose che stanno intorno a casa nostra, nel paese dove viviamo, la città che visitiamo sempre per il lavoro, ma che poi non ci godiamo dal punto di vista delle sue bellezze.
0: Assolutamente. Ad esempio, abbiamo tratto spunto da questo ragazzo che ci parla, no, insomma, vicino all'Etna, abita vicino all'Etna, e dice: io praticamente sono già in un posto di ferie sostanzialmente,
2: sì.
0: No?
2: Vabbè, ok, certo, questo discorso ovviamente in questo caso calza pennello. Magari un po' più difficile se sei a Milano.

0: Disco Dance insieme a The Colors, un ragazzo, una ragazza. Sono le 17:40 di questo giovedì 6 agosto 2026, in diretta dalla Tourmalin di Lipari con la Ceci, la Cheyenne, per questo appuntamento ennesimo con Password Summer Edition.
1: Senti Franci, ma tu ti immagini com'è emozionante essere un esploratore, non so, tipo Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America?
0: Intanto potresti esplorare l'app Eurospin Family e scoprire tutte le offerte e i vantaggi, e poi fare la spesa da Eurospin, dove trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: Hai ragione, tutti noi possiamo provare l'emozione di diventare piccoli geni andando da Eurospin, dove la spesa è intelligente. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi.

0: come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Dai, è un po' l'estate di Samurai J, no? E di tanti altri che ovviamente sono i tormentoni di quest'estate 2026, che ritroveremo ovviamente tutti a Power It's Estate, Future It's Live. Insomma, adesso non vogliamo svelare troppi altarini, ma sappiate che ci saranno grandi ospiti e grandi sorprese.
1: Ma dove? All'Arena di Verona.
0: All'Arena di Verona, ormai lo sanno tutti, anche i sassi di Lipari.
1: Ah no, pensavo i sassi, le luci, Babbo Natale,
0: i coriandoli.
1: Tutto quello che riguarda non Verona ma Vicenza in questo caso. Allora, sono arrivati un po' di messaggi al nostro numero 378 378 125. Tiziana ci aveva mandato un vocale molto lungo che riassumeremo. Secondo lei il punto del partire non è tanto dettato dal fatto che tu abbia la famosa FOMO, no? Il fatto che devi farlo, ma è che partendo tu stacchi
0: veramente
1: dalla tua quotidianità.
0: È un buon punto questo, Tiziana, grazie naturalmente per avercelo ricordato. Però parlavamo anche di insomma luoghi di casa che magari sono già luoghi di vacanza per altri e che noi invece diamo per scontati, no?
1: Beh, nel tuo caso mi dicevi,
0: nel mio
1: esempio,
0: caso,
1: c'è il lago vicino.
0: Certo,
1: è un posto
0: Borghetto, che è un borgo medievale stupendo.
1: Cosa c'è a Borghetto? Non ci sono mai stata.
0: Niente.
1: No. Sai come l'avrei chiamato io?
0: È un borgo medievale meraviglioso.
1: Ma intendi Borghetto?
0: Borghetto.

0: Che stile, quello di George Michael, immortale, grazie naturalmente alle sue canzoni. Fast Love, così si chiude la prima parte di Password Summer Edition, quello con la Ceci e la Cheyenne.
1: Senti, ho avuto un momento un po' sì, tipo invidia, momento pappappero di solito lo chiamo, sì, cioè quando le persone mi raccontano cose che non potrò mai fare io. Tu hai visto George Michael,
0: sì,
1: dal vivo?
0: Sì.
1: Come lo descriveresti un suo concerto?
0: Il tour di Fate, beh, adoro, assolutamente qualcosa di imperdibile, perché lui aveva, a parte che aveva una voce pazzesca, poi una presenza scenica importante, era in forma smagliante in quel periodo, sì, quindi insomma bello, bravo, talentuoso, non so che altro dirti per farti diventare livida di invidia.
1: Lo sono già, è bastato questo, anche perché poi rivedendo anche il video di Fast Love, vi ricordiamo che siamo in radiovisione e ci potete seguire al 36 del digitale terrestre, c'era tutta questa cura, i dettagli,
0: sì, sì, sì,
1: Vivienne Westwood, sì, cioè dei look studiati, mamma mia, meraviglioso, cioè questo video sarebbe da studiare proprio per l'idea
0: all'università,
1: di pop. All'università della vita, hai presente? Va bene, arrivano tutti gli aggiornamenti, le news e poi noi torniamo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Pochi secondi alle 18 anche a Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato questa mattina dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. I funerali si svolgeranno sabato mattina in forma strettamente privata per volontà del cantautore. Per permettere invece a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Intanto a Bologna, in via Paolo Fabri 43, molta gente sta depositando fiori e le sue canzoni risuonano a tutto volume, così come a Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano, dove il cantautore viveva. Guccini è stato un artista che ha segnato con la sua musica più generazioni. Così nell'ultima intervista a RTL 102.5. Sentiamo Guccini.
5: C'è stato il grande periodo dei grandi cantautori, quindi che è stato un periodo molto importante per la canzone italiana, che è stato una

0: una specie di rivoluzione della canzone italiana. Quindi forse noi cantautori di un tempo siamo capitati nel momento giusto, nel periodo giusto.
1: La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montanat, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, l'Italia non può essere considerata parte lesa. Ora l'economia con la chiusura di borsa. Linea Marco Favalli, buonasera.
2: Buonasera. Seduta positiva per le borse europee, anche se chiudono con rialzi inferiori rispetto a questa mattina. A Milano più 0,44% il FTSE MIB e più 0,71% il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chip Beneavio più 5,67%, seguita da Banco BPM più 3,93%, male invece Tenaris meno 7,08% e Buzzi meno 1,26%. Spread BTP Bund in lieve rialzo a 78 punti, così come il petrolio, ora sopra gli 81 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: Ora parliamo di Gianni Infantino, che assicura ai suoi collaboratori che non ha alcuna intenzione di lasciare la carica di presidente della FIFA, ma le scuse ribadite per il caso del piano di privatizzazione del mondiale non bastano alla UEFA, che ha deciso di scaricarlo. Tommaso Angelini.
3: Gianni Infantino assicura: resto qui. Il presidente della FIFA, parlando con i suoi più stretti collaboratori ieri in Marocco, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di lasciare dopo la bufera che ha investito la federazione. Al centro della crisi il progetto poi ritirato di creare una società per permettere a investitori privati di acquisire quote dei mondiali, un piano che ha scatenato la dura reazione della UEFA e di diverse federazioni internazionali. Infantino, dopo il vertice di Rabat, ha chiesto scusa per gli errori nella gestione della vicenda, ma la UEFA non ha cambiato posizione. In una nota ufficiale la federazione ha confermato la perdita di fiducia nella presidenza e il possibile boicottaggio delle competizioni FIFA sul tavolo. Infantino resta il favorito per la rielezione del 2027, ma lo scontro con la UEFA rappresenta la più grave crisi dalla sua presidenza iniziata nel 2016.
1: Grazie a Tommaso Angelini, è tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio. Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di quasi mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli restano 3 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito a un incidente tra il bivio con l'A22 del Brennero e Modena Sud verso Bologna, mentre tra Reggio Emilia ed il bivio con l'A22 in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Sempre in A1, ma tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Incisa Reggello in direzione di Roma, segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1:10. Per le stesse ragioni code a tratti anche sull'A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. A te Sergio.
1: Grazie, non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Minuti dopo le 18 di questo giovedì 6 di agosto, buonasera ancora a tutti voi in diretta dal Tourmaline di Lipari, luogo meraviglioso, luogo stupendo, insieme alla Ceci
8: e soprattutto insieme a Francesca Cheyenne. Siamo con voi sempre con insomma notizie che arrivano dal mondo che ci circonda, ma ancora prima di guardare un po' più in là vi ricordo che il 2 di settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live e anche il 2 di settembre il cast sarà spettacolare.
7: Stellare,
8: acquistate subito il vostro biglietto. Quindi ripetiamolo ancora una volta: il 1 di settembre Power Hits Estate 2026 e il 2 di settembre Future Hits Live.
7: Esatto, tutto all'Arena di Verona. Mi raccomando, non mancate e poi restate con noi perché sapete che tutti i giorni abbiamo aggiornamenti costanti anche della classifica, ovviamente, grazie anche ai nostri colleghi.
8: E allora siamo pronti per iniziare proprio con uno dei tormentoni di quest'estate firmata Francesco Gabbani, Summer Fun.

0: She's so beautiful and so talented. Olivia Dean, Man I Need, 18 e 11 minuti qui su RTL 102.5 con Francesca Cie
1: e anche la Ceci e naturalmente i vostri messaggi al 378-378-1025 che non ci lasciano mai sole. Ma c'è una notizia interessante anche un po' a tema marittimo. Devo dire che non parliamo tanto di mare nonostante sì, noi si sia al mare in questo momento, no?
0: Allora, mi sono imbattuta in una notizia oltretutto su un sito che mi piace tantissimo, che si chiama The Muffa, dove parlano perché mi piace, perché ci sono tante aneddoti scientifici ma accessibili. C'è sì, questa medusa che si chiama Turritopsis dorni, sì, che è una medusa che praticamente ha un ciclo vitale che non si sviluppa come quello degli altri animali: nasce, cresce, muore. Ma ha l'opzione, nel momento in cui si trova in difficoltà, è ferita, si ammala o magari l'ambiente sì, attorno a lei è ostile, di tornare al suo ciclo vitale antecedente. Ma cioè dai, da medusa tornare a polipo e poi ricominciare il suo ciclo, tipo ringiovanire per poi rinvecchiare, ricominciare tutto da capo.
1: Ah, che bello, che bello.
0: Cioè questo non significa che non possa mai morire.
1: Eh no, certo, certo, è immortale. Però insomma ha la possibilità, l'opzione di regredire ad un altro stadio.
0: Può essere immortale. Cioè ci sono dei casi di meduse che ancora sono lì e vagano.
2: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Eccolo qui, Lenny Kravitz di Low alle 18:20 su RTL 102.5. L'invidia di ogni uomo sulla faccia, sul globo terracqueo, direi, no? Perché insomma, 62 anni in forma smagliante, mai stato tra l'altro così in forma neanche a 20 anni, credo.
1: Posso dirti che sono stra d'accordo, cioè veramente oggi come oggi penso che sia top of the top, cioè inarrivabile. Forse solo Brad Pitt.
0: No, io no. Credo che lui fisicamente sia meglio di Brad Pitt.
1: Va bene, va bene.
0: No, ma perché, perché ci mette anche molto impegno, cioè a livello di alimentazione, di allenamento,
1: certo, stile di vita. Lui è uno, ad esempio, che prende tante pause per godersi

102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

portate addosso la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Noah.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Disco Sound.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: I 30 Seconds to Mars con Dangerous Night alle 18:30 minuti qui su RTL 105 Password Summer Edition. Ancora c'è con la Frank, ma soprattutto con voi che ci state scrivendo al nostro numero 378-378-105. La notizia che vi stavamo raccontando di questa medusa è reale.
1: È vero, sì, non è che ce la siamo inventata, non è il curioso caso di Benjamin Button. No.

0: jellyfish. È il curioso caso di questa medusa, eh?
1: Sì, che oltretutto è molto diffusa in realtà, cioè è molto comune, è diffusa in numerosi mari del pianeta, anche

0: Cameron, Ryan Lewis, Ken Oda, alle 18:37 su Rete alle 102.5. Allora, battute finali anche di questo appuntamento del giovedì 6 agosto di Password Summer Edition, quello con la Ceci e Francesca Cheyenne, e questa curiosa notizia che riguarda la medusa che praticamente riesce a rigenerarsi.
1: Sì, che in realtà pensa, fa una cosa ancora diversa, lei retrocede, cioè invece che dai 30 passare ai 40, dai 30 passa ai 15 anni,
0: esatto,
1: e rivive tutto da capo, i 20, 30, e questo le permette, quando riesce a completare questo ciclo, di continuare con una nuova vita e una nuova chance. Cambia anche lavoro di solito.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, concedetevi di parlare con la luce per ottenere chiarimenti, per capire meglio il senso di certe realtà che non sempre amate o apprezzate. Datevi la possibilità di capire. Amici del segno del Toro, sarete premiati dalle iniziative materiali. Da tutto ciò che deciderete di fare e di iniziare in questo momento, vi basterà seguire l'istinto facendo le vostre mosse. Cari Gemelli, questa luna vi connette facilmente alla bellezza, agli altri e a una seduzione sempre vissuta in punta di stelle. Sentitevi finalmente liberi di amare. Cari Cancro, vivete di una logica facile e gentile che Mercurio, unico pianeta che abita nel segno, sembra regalarvi e concedervi. Usate soprattutto la testa e non fate niente di strano. Cari Leone, bellissimo questo trigono che unisce il Sole, felice nel vostro segno, ad un Saturno che esita e che ha bisogno di voi. Percepite di essere più forti, quelli che decidono. Vergine, vi piacerà dare retta ad una luna che si preoccupa per mille cose e che non lascia mai niente al caso perché pensa a come poter fare meglio e di più. Spontaneità. Bilancia, la luna aggiunge ottimismo e leggerezza alle buone energie che Venere ha da poco iniziato a regalarvi. Dunque per questo vivrete bene il presente con le giuste intenzioni. Cari Scorpione, niente sembra veramente frenarvi o convincervi a rinunciare, a non essere visti. Avete voglia dunque di fare la vostra parte e di apparire, anche se qualcosa ve lo sconsiglia. Cari Sagittario, la luna opposta vi convincerà a mettere ancora più passione ed energia nei rapporti, vivendo ogni situazione in modo completo e convinto e speciale. Non risparmiatevi. Capricorno, troverete proprio nelle scelte, nelle azioni degli altri, la giusta ispirazione per fare qualcosa, per decidere come migliorarvi, come fare di più. Siate osservatori. Acquario, bellissima la connessione che il cielo vi regala, unendo Sole e Saturno, una vera promessa per amori che funzionano e per intese che danno risultati concreti. Infine, cari Pesci, mettetevi in gioco con qualcuno, ammettendo i vostri limiti e gli errori, accettando certe debolezze per poi amare meglio e di più. Solo così potrete incontrare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Purtroppo se n'è andato un grandissimo personaggio che fa parte della storia del costume del nostro paese, non solamente del cantautorato, e stiamo naturalmente parlando del maestro Francesco Guccini.
3: E abbiamo deciso di chiudere queste due ore di Password con una celebrazione proprio di quello che sarà eterno, ovvero il ricordo della sua musica. Facciamo un salto indietro al 1983, quando Guccini pubblicava il suo nono album omonimo, per l'appunto Guccini, che parlava del viaggio e di quanto delle volte alcune tappe sembrano essere indelebile, come anche solo una sosta in quel piccolo autogrill.
4: La ragazza

0: Quante tematiche, quanta profondità anche in questo autogrill di Francesco Guccini, così il nostro ricordo. Grazie, grazie, grazie.
1: Mamma mia, ci siamo emozionate, Cheyenne. Sì. Mi dispiace che te l'ho cantata tutta nelle oregge, però sì. Questa forse è una delle mie canzoni preferite.
0: Beh,
1: di Guccini.
0: Sì. Me l'avevi detto, infatti me l'hai cantata anche oggi in un simpatico messaggio vocale. Io invece ne ho un'altra preferita.
1: Quale?
0: Che è Cirano, però insomma diciamo che ognuno di noi insomma poi può avere i propri ricordi. Questo è il bello della musica
1: ed è il bello anche di rimanere qui con noi su RTL 105, perché abbiamo spaziato attraverso temi, soprattutto dalla musica, quella nuova, quella che ci tiene in vita, quella che ci fa ballare, quella che celebriamo all'Arena di Verona il 1° di settembre, ma anche attraverso i ricordi, quelli indelebili che hanno posto le basi poi per il nostro gusto musicale e che hanno dato forma ai nostri ricordi. Signore e signori, grazie a Francesca Cheyenne.
0: Grazie alla Ceci, noi torniamo naturalmente a bontà vostra e a Dio piacendo
1: God
0: domani
1: liking.
0: Tra le 17 e le 19.
1: Ringraziamo anche i nostri registi Antonio Leponti e Angelo Vicari da Milano, Gabriele per quanto riguarda la regia qui a Lipari, e ringraziamo anche Eurospin, grazie, grazie, grazie Eurospin, dove la spesa è intelligente, noi tutti diventiamo dei piccoli geni.
0: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
1: Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it. Noi domani qui puntuali a partire dalle 17, ma fino alle 18, perché poi c'è
0: 70, 80, 90 all'ora
1: con il nostro Massimo Alberti. Buona serata.
2: Anche a San Fratello, in provincia di Messina, sono le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 6 agosto, buona serata da Max Viggiani. Le vicende Covid in Italia e negli Stati Uniti e la morte di Francesco Guccini sono le notizie che stanno attirando le attenzioni nelle ultime ore. Noi partiamo dalla scomparsa del popolarissimo cantautore a Pavana, in Toscana, 86 anni. Sergio Gadda.
4: Se n'è andato la notte scorsa, circondato dall'affetto della moglie Raffaella e della figlia Teresa. Francesco Guccini, tra i più amati cantautori degli anni 70. Di lui oggi ricordiamo canzoni storiche come Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata. E proprio così parlava RTL 105 delle sue canzoni. Sentiamo Francesco Guccini.
5: Quelle che ho cantato, che le mie, sono canzoni che dicono qualcosa, non contenuto. Vogliono comunicare, non comunicano soltanto dei suoni, comunicano dei concetti, comunicano delle idee. Forse questo interessa e piace ancora.
4: Le sue canzoni parlano di impegno ed uguaglianza. Con lui scompare un poeta, un musicista ed un intellettuale, ha detto poco fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E i suoi brani risuonano a tutto volume in via Paolo Fabri 43, la storica residenza del cantautore a Bologna, dove la gente deposita fiori, così come a Pavana, sull'Appennino Tosco-Emiliano, dove il cantautore viveva. Guccini è stato anche uno scrittore e la sua ultima opera, Calde le pere, uscirà postuma. I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno sabato mattina in forma stretta privata, mentre il suo pubblico

0: UNESCO gli renderà omaggio a settembre in una cerimonia commemorativa pubblica.
1: Adesso cambiamo argomento, perché le polemiche e le indagini sul periodo del Covid, come detto in apertura, tengono banco in Italia e in America. Alessandra Giannoli.
2: Potete scavare quanto volete, non troverete miei comportamenti illeciti, così Giuseppe Conte di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta Covid del Senato. Noi abbiamo avviato il piano vaccinale nel segno della libertà di scelta, il Green Pass e gli obblighi per gli over 50 sono venuti con Draghi, ha precisato l'ex premier parlando della pandemia. In audizione Conte ha portato un verbale presentato già in procura, ricevuto in forma anonima, su presunto mascherine non conformi, chiedendo di fare luce sulla transazione da circa 100 milioni di euro che sarebbe stata riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics. La società privata ha replicato il documento, uscito indenne dal vaglio della magistratura. Intanto negli Stati Uniti rischia un'indagine penale. Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano contro il Covid, è dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana, per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia, almeno 100 volte si è appellato al quinto emendamento. È una volgare manovra politica, ha commentato illegale dello scienziato.
1: La procura svizzera di Sion ha respinto poco fa la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, in cui morirono anche 6 ragazzi italiani, 14 rimasero feriti. La Farnesina ha precisato di aver già presentato ricorso contro questa ordinanza, che in realtà risale al 29 luglio scorso, affermando che le tesi del giudice svizzero non sono condivise e sono superate. Ultima pagina, anche a quest'ora sono le 19:03. In molte regioni italiane le temperature sfiorano i 36-37 gradi. Da questa sera è prevista la pioggia, ma sarà solo una breve pausa dall'afa. Tommaso Angelini.
3: L'Italia resta stretta nella morsa del caldo record, con temperature estreme che continuano a interessare gran parte del paese, mentre in alcune regioni arrivano anche temporali e maltempo. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono in bollino rosso, da nord a sud nessun capoluogo escluso. La situazione più critica è al centro-sud, dove l'afa resta intensa. Firenze raggiunge 8 giorni consecutivi di allerta massima, mentre a Napoli e a Afragola sono stati toccati picchi record fino a 48 gradi. Un lieve calo è atteso nei prossimi giorni, ma il caldo continuerà soprattutto su centro e sud, almeno fino a Ferragosto. Intanto scatta l'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria, mentre domani sono previste criticità anche in Lombardia, Veneto e Calabria. Un'estate da record, il 2026 è avviato a diventare l'anno più caldo di sempre a livello globale, e in Italia a luglio ha superato anche il primato del 2003, finora considerato l'estate simbolo del caldo estremo.
1: L'economia, chiusura positiva oggi per la Borsa di Milano, con l'indice FTSE MIB più 0,44%. Infine la pagina dello sport, qui in studio con me c'è Andrea Salvati. A te Andrea.
4: Buonasera, partiamo dal nuoto con gli europei di Parigi, con Chiara Pellacani che in tandem con Elisa Pizzini ha conquistato la vittoria nel sincro dal trampolino da 3 metri. La Pellacani conquista un record che probabilmente sarà imbattibile, 5 ori in 5 gare nella stessa rassegna continentale, superando una leggenda come Tania Cagnotto. L'Italia sale così a quota 19 medaglie, 7 d'oro, 4 d'argento ed 8 di bronzo. E per il tennis invece, per i 16esimi di finale del torneo di Montreal in Canada, Darder in campo contro il cinese Xiong. Parliamo di calcio con Gianni Infantino, che ha assicurato ai suoi collaboratori che non ha alcuna intenzione di lasciare, ma le scuse ribadite per il caso di piano di privatizzazione del mondiale non bastano alla UEFA. Il boicottaggio delle competizioni FIFA resta, ha detto la UEFA, non è cambiato nulla, non c'è più alcuna fiducia in Infantino. A te.
1: Grazie, meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Un po' di variabilità in più nelle prossime ore al nord per un lieve indebolimento dell'anticiclone, già qualche temporale questa sera, ma domani soprattutto su Alpi e Prealpi fin dal mattino, e poi nuovamente tra sera e notte anche sull'aria pianeggiante a carattere sparso. Qualche temporale di calore anche al centro-sud sulla dorsale appenninica, ma farà comunque ancora molto caldo su tutta l'Italia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si formano 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un camion in avaria. Il traffico circola su una corsia. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Firenze Sud e Incisa Reggello.

0: verso Roma con tempi di attraversamento del tratto di circa 25 minuti, 15 in più del normale. Andiamo ora sulla 8 Milano-Varese, dove ci sono 2 km di coda tra il bivio per la 9, Lainate Chiasso e Legnano verso Varese per un veicolo in panne da poco rimosso. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. E andiamo infine sulla A14 Adriatica, dove le code si formano per il traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiegano 45 minuti, il doppio del normale. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci, yes. Buona serata amici e amiche, buonasera Praia Mare TH Resort, da dove questi due baldi giovani, in belli diretta, uaglioni, trasmettono.
1: In diretta, scusa che mi abbasso un po' la cuffia, parla tu.
3: Alzi. Allora, Fredelle, ecco. E Simioli, in diretta dalla ridente località di fronte all'isola di Gino, abbiamo cambiato nome, si chiama Isola di Gino.
1: Ciao Gino. Ciao Gino. Allora, tra ieri e oggi in tutta Italia organizzate le processioni. Sì. Perché, Francesco, le processioni?
3: Per invocare la pioggia, pensate, l'iniziativa di queste processioni parte dal Veneto, noi andremo a chiamare un po' di preti in giro per l'Italia.
1: Sì, che hanno organizzato queste processioni, capito. Perché ragazzi, non piove, anche se qui in questo momento a Praia piove, comunque il santo patrono della pioggia è San Francesco Antonio Fasani, caro fratello, sai dove è nato?
3: A Fasano, in Puglia.
1: No, a Lucera.
3: A Lucera, in provincia di Foggia, accade tutto
1: San
3: lì.
1: San Francesco Antonio Fasani, pensaci tu, parliamo pure di questo, vai.

0: Calypso, 19:14 su RTL 102.5, il nostro giro per i comuni con tutti ovviamente Simioli, i sindaci, noi siamo il programma sopra, dei sindaci.
1: Soprattutto, ma anche di qualche consigliere comunale, se ha qualcosa di interessante da dire o da fare. E allora, che è successo? Che abbiamo letto questa mattina sul The Guardian?
0: Eh beh, esatto, noi tutte le mattine, io e Simioli, leggiamo il The Guardian, no? Innanzitutto
1: poi
0: ci svegliamo.
1: Capiamo pure tutto, lo leggiamo in lingua originale.
0: Vero, perché noi parliamo tre lingue.
1: Noi parliamo a testa,
0: quindi sono sei lingue in due. Hanno scritto i giornalisti del The Guardian?
1: Se abbiamo tradotto bene.
0: Esatto, abbiamo letto che il lungomare di Bari è uno dei più belli al mondo per fare jogging. Ma io dico, sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson?
1: Tutti i primati a Bari. Allora da Cologno la sigla, sindaci!
0: Sindaci! Con il remix, senti il remix. Sindaco di vediamo se c'è.
1: Vabbè, dai, sindaco di Bari, hanno capito tutti. Buonasera, sindaco.
2: Non mi potete annunciare con un coro alpino,
0: C'ha ragione, però.
1: Vabbè, ma questa è la forza di RTL 102.5,
2: Poi per parlare del lungomare, se parlassimo del lungolago, ma.
0: Però ha ragione, do ragione al sindaco di Bari.
1: Perché noi invece uniamo l'Italia così. Devo contraddire il sindaco con tutto il rispetto.
0: Allora, anche
1: lei utilizza il suo lungomare per fare footing, jogging, allenarsi?
2: Il lungomare di Bari credo che sia il primo al mondo, a parte quello che ha detto The Guardian, ma è veramente straordinario. Anche perché il tratto di lungomare, quello iconico dove ci sono i famosi lampioni realizzati nel 1930, copiati dai lampioni del lungo Senna di Parigi, è fantastico.
1: Diciamolo.
2: Questa storia, se mi date un attimo, proprio è una storia bellissima.
0: Sì, ma dica, ce la dica.

0: Festa dell'epoca commissionò ad un artigiano di Bari la realizzazione della pubblica illuminazione del lungomare. Questo artigiano, un po' furbacchiotto come sono i levantini, copiò il lampione del lungo Senna. E tant'è che si dice, perché si dice che se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola base,
1: ecco qua, per i lampioni, per
2: io
1: i lampioni.
2: Pensavo la canzone Banane e Lampioni, allora, mi era venuto in mente
1: Francesca, sera sei in grande forma, e questo però non ci fa piacere.
2: Allora,
1: con
2: domanda
1: battute,
2: da non stop news, vai.
1: Ecco, allora, qual è il segreto, al di là della vista del lungomare di Bari premiato dal The Guardian come il migliore per fare footing? 5 secondi, sindaco, qual è il segreto, perché piace così tanto?
0: Il segreto è che si affaccia al Levante, quindi i colori dell'alba l'aurora sono fantastici.
2: Ma c'è l'aurora boreale, no?
0: No, quella boreale no, ma c'è quella levantina.
1: Vedi, che pure bella.
2: Bravo,
1: senti,
2: bravo.
1: Una domanda, come chiamate voi a Napoli quella, no, voi Napoli. A Bari quella abitudine meravigliosa di fare un sonnellino subito dopo pranzo?
0: La penica, la penichella.
1: Ah. Perché noi la chiamiamo controra, al nord dicono pennichella.
2: Anche a Foggia controra si dice.
1: La mia domanda era, abbiamo capito che il posto migliore per fare movimento e attività fisica è il lungomare, ma il posto migliore invece a Bari per fare un quarto d'ora di sonnellino all'aperto, qual è secondo lei?
0: Beh, stare siamo pigri, sulle panchine del lungomare.
1: Sempre sul lungomare.
2: Ma scusi, ma sono all'ombra?
0: Sì, alcune, il lato terra è all'ombra, certo.
1: Ecco, chiedo scusa per la domanda, ma io e Fratella siamo pigri.
2: Sì, a noi piace tanto dormire sulle
1: panchine. Andiamo sui lungomari dove si dorme meglio.
2: È vero, è vero. Senta, sindaco, al volo, in chiusura lei va a correre o no?
0: Io sì, ma come tantissimi, ormai il lungomare di Bari, la corsa sul lungomare di Bari fa molto figo,
2: Va bene, va bene.
1: E voglio dire all'opposizione che il sindaco non corre perché i cittadini lo inseguono in ferocia.
2: No.
1: Corre per tenersi in forma. Grazie.
2: Grazie sindaco.
0: Grazie.
2: Il nostro
0: primo
2: sindaco della giornata. Amelico, non è Francesco, attenzione perché troviamo tra poco, stiamo cercando un prete.
1: Un prete. Bello, sì.

0: Non è Francesco Amelie su RTL 102.5. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Perché, Gianni?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo settembre all'Arena di Verona, ma soprattutto
0: consegnare il

0: premio RTL 102.5 Powerhits Estate al vincitore. E noi intanto andiamo in un Lido che ovviamente ci regala ombrelloni lettini per scroccare. Ecco, vai. Sì.
1: Signor Massimo Borrelli del Lido omonimo di Scalea, tanti saluti da parte del dottor Piretti, va bene?
0: Ma chi è Piretti?
2: La ringrazio.
1: Su
2: la ringrazio.
1: RTL 102.5 questa cosa costa 150 euro.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: L'amore che conta con sì. Giorgia alle 19.31. Dove andiamo, mio socio? Dove
1: aspetta,
0: andiamo?
1: Aspetta, sull'amore che conta mi viene in mente Massimo Troisi. Quando la mamma dice l'amore.

0: Partire, ti ha caricato.
1: Perché? Ecco, dove andate?
2: Dove state andando?
0: Partenza per Mykonos. Viaggio tra amiche.
2: E mi stavano raccontando che loro, come vedete, sono due, ma stanno raggiungendo altre sei amiche che sono già lì a Mykonos.
1: Ecco, avete mai litigato tra voi, amiche? Perché si litiga anche in viaggio.
3: Soprattutto a Mykonos.
0: Speriamo di no. Questo viaggio ci metterà alla prova.
2: Ma durante l'organizzazione del viaggio invece avete litigato?
0: Qualche volta sì, è capitato.
2: È sempre complicato già organizzare un viaggio tra amici, vero?
3: Allora tornerete su due voli diversi.
1: Così secondo me pure, vedi anche che secondo me, noi guardiamo oltre, Gianni.
3: Nemykonos, battuta di Fredella.
1: No, Nemykonos, ecco. È bellissimo, vabbè, è posso dire, è l'unica più bella.
3: Maestro, sto imparando, da dove arrivano queste due meravigliose viaggiatrici, Federica?
2: Da Napoli.
1: Ma da Napoli, quindi patria del no, sapete che state parlando tra poco con lui.
3: Io
1: con
3: sono
1: il re
3: napoletano, ma infatti la meravigliosa viaggiatrice a sinistra l'avevo scambiata per Deborah De Luca, che è una famosissima DJ.
2: La conoscete, ragazze?
0: Sì, c'è il DJ set in questi giorni, le nostre amiche ci andranno.
3: Hai visto? Hai visto?
2: Oggi.
1: Sempre a Nemykonos, Complimenti. Bene, buon viaggio allora. Buon viaggio. Sei tornate in due, ma l'altra non parla? Ha una controfigura l'altra?
3: Sì, l'altra sì.
1: Dica
3: la odio. Ciao. Di che la odi, di che la odi. Vabbè.
1: Ciao, complimenti, chi ti scrive i testi? Oh, ciao, avanza, complimenti. Vabbè, andiamo con New
3: grande,
1: It.
3: Grande Federica, New It.

0: Beloved, i Maroon 5 alle 19.41. Beh, noi abbiamo già rintracciato, caro Simioli, anche i proprietari della libreria. Ti ricordi che abbiamo lanciato l'appello ieri?
1: Aspetta, è provincia di Trento.
0: Arco di Trento.
1: Esatto, hanno organizzato una catena umana per trasportare i libri
0: da una sede all'altra.
1: Una cosa bellissima, così chiediamo pure quanto pesa la cultura, va bene?
0: Ma questo mi piace, soprattutto se dovete fare traslochi possono
1: la catena
0: servire,
1: umana non loro, però potremmo imitare con quello che costano le ditte traslochi. Attenzione, battaglione, stiamo cercando anche un don, un

0: prete, perché in Veneto hanno organizzato la processione affinché piova.
1: Vabbè, posso dire, allora, ma complimenti, perché sì, fa troppo caldo.
0: Mamma mia,
1: visto,
0: ragazzi,
1: che a Ferragosto c'è calura.
0: Ma hai capito, oggi a Napoli stazione centrale, Napoli centrale, 48 gradi registrati.
1: Anche qui a Praia.
0: Preti, sì, si facciano avanti, don, con tutto il rispetto, eh.
2: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica, la focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da Sarli.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: C'è Bresh, dai, che fai?
1: Dai,
0: Simioli,
1: che fai?
0: Non lanciamo già l'emission della seconda ora di Protagonisti che sta
1: certamente
0: per iniziare.
1: Allora andremo a parlare con un prete per capire se sono efficaci le processioni per avere pioggia.
0: Don Pablo.
1: Che Don Pablo si chiama, e tra l'altro è di Praia al Mare.
0: Esatto. Tipico nome.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Stereophonics in chiusura della prima ora di Protagonisti. Possiamo fare gli auguri a un po' di amici che ci scrivono? Per esempio auguri a Franca, la mamma migliore di tutte, da Donato, Antonio, Rossana, Greta, Mirko e bla bla bla, tutta la famiglia.
1: Allora, poi noi siamo ragazzi del sud, per cui festeggiamo l'onomastico. So che su al nord non usa. E allora oggi è San Salvatore. Dobbiamo fare gli auguri a quelli che siamo Salvo, Salvatore, Sal Da Vinci.
0: Sal Da Vinci, ma anche a quelli che riparano le marmitte, i saldatori. Perché vabbè, anche io. Ma scusa, perché un saldatore non si può fare?
1: Detto all'inizio.
0: Scusate.
1: Io all'inizio ti ho detto complimenti, sei in ottima forma ed ero preoccupato.
0: E invece al nord si festeggia
1: il
0: cognomastico. San Simioli, quando è, per esempio? Cioè, il 3 novembre.
1: No, vabbè, ragazzi, è in grande forma!
0: Viva.
1: Grandissima foto, comunque auguri a Sal Da Vinci, complimenti fratella.
0: Becchiamo Salvatore,
1: sei in grande forma.
0: Però.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: LDL 102.5 Time.
2: Anche a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, sono le 20.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Addio a Francesco Guccini, il maestrone della musica italiana, come era stato soprannominato. È morto nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, aveva 86 anni. Le sue canzoni hanno accompagnato la vita di generazioni, offrendo uno dei contributi più originali alla cultura italiana del secolo scorso. I funerali si svolgeranno in forma privata sabato. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Guccini è stato, oltre che cantautore, anche scrittore, e proprio il suo ultimo libro, Calde le pere, uscirà postumo. Voltiamo pagina. Il rogo di Cran Montana. L'Italia fa ricorso dopo che il tribunale di Sion ha respinto la richiesta del nostro paese di costituirsi parte civile. Massimiliano Mantiloni.
5: Quelle del giudice svizzero sono tesi non condivisibili e superate alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Con queste dichiarazioni la Farnesina conferma di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza svizzera che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano per la strage di Capodanno a Cran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Con decisione comunicata a fine luglio, la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
2: Notizia che arriva in questo istante: un ordigno esploso all'interno di un bus a Yaramana, un sobborgo della capitale siriana Damasco. Secondo la TV

0: all'Arabia ci sarebbero diversi morti. Ultima pagina, torniamo in Italia e parliamo del caldo torrido. Andrea Salvati.
1: Si attenua levemente la morsa dell'afa sull'Italia. Dopo il record di oggi, con 27 città monitorate su 27 col bollino rosso di allerta, domani le località saranno 26, venerdì 8 agosto scenderanno a 21. Il caldo alza l'allarme siccità soprattutto al nord. In Lombardia dimezzata la riserva idrica, il Po a livelli critici e mini storici anche gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003, a soffrire anche la stagione alpinistica. Per le guide non ci sono condizioni di sicurezza in molti itinerari. Nelle scorse ore una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar sul confine fra Alto Adige e Trentino. La turista straniera stava percorrendo un sentiero nei passi del rifugio Torre di Pisa quando è precipitata per una cinquantina di metri.
2: Previsioni del tempo.
3: Buonasera da Paolo Corazzon, ancora caldo in tutta Italia, anche se qualche temporale oggi ha fatto la sua comparsa al nord-est e domani interesserà verso sera il nord Italia a nord del Po. E così sulle regioni settentrionali le temperature caleranno un pochettino, nel weekend non andremo oltre i 36 gradi, comunque sono sempre 36, al centro-sud invece prosegue la fase di caldo e afa. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre sulla A14 le code si formano per il traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiegano 40 minuti, il doppio del normale. Restiamo in A1, ci sono code di 2 km tra Villa Literno-Pomigliano e la A16 Napoli-Canosa verso Napoli per il traffico congestionato con tempi di 25 minuti. Infine sulla 9 Lainate-Chiasso ci sono code per lavori tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate con tempi di 15 minuti. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo.
6: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
5: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: E allora ci siamo, Simioli, sei pronto?
7: Sì, leggo dal Corriere del Ticino, Mendri Siotto in processione pregando il cielo. Donaci il dono della pioggia, insomma tutti in processione. Chi abbiamo?
3: E abbiamo un parroco, Don Pablo da Praia. Pronto?
8: Buonasera.
3: Buonasera, Don Pablo. Pronto. E lei, ha finito la messa?
8: Sì, mi manca la terza.
3: Come manca la terza?
7: Che se fa? Ma quando... perché
8: c'è
7: questo...
8: quella delle 21.
7: Ha ragione.
3: Ah, c'è pure quella serale delle 21.
7: Facciamo presto, mandiamolo in onda presto.
3: Vabbè, allora tra poco la richiamiamo, va bene?
7: È perché siamo in alta stagione, grazie Don Pablo.
3: Grazie Don Pablo.
7: Scusa, qui a Praia ci sono un sacco di turisti e allora giustamente le messe...
3: Come al cinema.
7: Diventano tre, è un grande successo, è l'Odissea Praiese.
3: Non sapevo, addirittura la replica della messa.
7: Ma qual è il film che noi stiamo girando tutte le sere qui da Praia?
3: Il diavolo veste Praia.
7: E in attesa della proiezione un grande pezzo, Power It.
9: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: 13, buone ragioni con zucchero, 20 e 13, amici e amiche, beh, in tutta Italia la danza della pioggia non serve più, serve la processione affinché possa cambiare un po' il tempo.
1: Pioggia,
0: giusto?
1: Chissà se questa la canzone rituale della processione. Con chi ne parliamo per capire se sono
0: vere o non vere?
1: Efficaci.
0: Don Pablo, Don Pablo, parroco della chiesa madre di Praia, giusto? E lei?
2: Buonasera, sì, sono io in persona.
1: Buonasera, che piacere conoscerla.
0: Che bello.
1: Allora, Don Pablo, detto anche Don Paolo, che pensa lei di questi rituali, di queste tradizioni? Insomma, che pensa lei?
0: Processione della pioggia.
1: Della processione per invocare la pioggia. Funzionano secondo lei?
2: Se fate con vede funzionano, sì, ma non è prevista.
0: Ah, sì. Come non è prevista?
1: Pioggia,
0: che cosa?
1: La pioggia, quindi mi diventa Giuliacci o non è prevista come cosa?
0: Cioè, cosa?
2: Non è prevista nel programma delle feste patronali di Praia la processione per la pioggia.
0: Non c'è, però ci sarà quella per, contro l'umidità almeno? O che allontana le zanzare?
2: No, per quella ci vuole il deumidificatore.
0: Numero uno, Don Pablo, lei è il numero uno, posso dire, complimenti.
1: Quindi sono certo che lei sta per dirci che bisogna accettare quello che il cielo ci manda, giusto? Quindi dobbiamo accettare pure il calore, anche se crea siccità.
2: Tutto quello che Dio manda, tutto quello che Dio manda. Solo una cosa non dobbiamo accettare.
1: Cosa?
0: Che cosa?
2: Il fuoco che alcuni disgraziati appiccano nelle nostre montagne, quello
0: bravo,
2: no.
0: Bravo, Don Pablo, facciamo anche informazione perché questo è un programma serio, ma proprio Gianni copia tutte le domande da Praia Today.
1: Senta, Don Pablo, cambiamo discorso, diventiamo un po' più trasgressivi, sempre nel rispetto della sua figura.
0: È un parroco, Gianni.
1: Ma Praia Mare è una città di peccatori, nel senso buono, perché lei sa che spesso per noi, diciamo, comuni mortali, il peccato è un momento di grandissima felicità certe volte, ecco.
2: Dipende da come si intende. Il primo peccatore a Praia, lo dico sempre ai fedeli, sono io. E poi, come ogni paese o città, ci sono peccatori, ci sono quelli che si convertono, cioè i peccatori si devono convertire, ci dobbiamo
0: ogni
2: convertire.
0: Ogni peccatore è bella mamma soi, diciamo.
2: Esatto.
1: Insomma, No.
0: Detto di sì, è
1: vabbè,
0: così.
1: Quindi allora, chiudendo questo questo momento meraviso con lei, grazie anche ai suoi fedeli della Chiesa Madre di Praia Mare, grazie al sindaco che ci ha messo in contatto con lei.
0: Lo salutiamo, tra l'altro lei è molto amico del sindaco, lo salutiamo, Antonino De Lorenzo, giusto? Don Pablo.
2: Sono amico con tutti, non mi piacciono le inimicizie.
0: Il prete poi.
1: Giulio Andreotti.
0: Infatti.
2: Giulio Andreotti, per favore.
1: Era un modo per dire
0: che era amico di tutti, molto democristiano. No, al volo le posso chiedere una cosa? Ma tre turni per la Santa Messa?
1: Sempre?
0: Tre
1: oppure
0: turni
1: solo
0: al giorno?
1: In alta stagione?
2: Non tutti i giorni, perché adesso da oggi siamo nella novena in preparazione alla grande festa di agosto.
1: Giusto, perché oggi è San Salvatore.
2: Oggi è il Santissimo Salvatore.
1: E quindi comincia oggi fino poi a Ferragosto, perché voglio dire Ferragosto non è la festa del cocomero, è la festa dell'Assunzione, diciamolo, no?
2: Non solo, qui a Praia è la festa della Madonna della Grotta, 700 anni.
1: Abbiamo visto grazie al Prince di Thomas,
0: che è altra marchetta,
1: Spreng.
0: Noi dobbiamo farlo perché ci fanno girare gratis.
1: 5 secondi per dire agli amici del ticinese che comunque fanno bene a fare la processione,
0: fanno
1: giusto?
0: Bene, sì.
1: Fanno bene?
2: Sì, certamente. Soprattutto con
0: lei non ha pensato. Ma lei non ha pensato di organizzarne una Praia per il caldo?
1: Perché non è prevista. Non è prevista.
0: Non si può.
2: Noi quando preghiamo invochiamo tutto, la pioggia, il freddo. Secondo
0: la neve. Noi vorremmo 20 centimetri di neve.
1: Ci sentiamo a ottobre, novembre per invocare invece il caldo. Grazie.
0: Grazie mille. Don Pablo ha arruolato nella squadra dei protagonisti.
1: Assolutamente.
0: È il numero uno. Ci piace. Vai con Giselle.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna
1: a casa. Maneskin, 20 e 23 su RTL 102.5. Proviamo a chiamare in diretta live una ditta di traslochi.
2: Sì, perché hanno organizzato ad Arco di Trento questo trasloco grazie a una catena umana che hanno formato.
1: Che bravi, allora, posso dire.
2: Secondo noi siamo veri norma. La domanda è: ma non è concorrenza sleale poi per le aziende, per le ditte, per i piccoli grandi traslocatori?
1: E quanto pesa la cultura? 2000 volumi da una all'altra, da una sede all'altra.
2: Secondo me questi qua dei traslochi non ne frega niente, sono andati in vacanza, sono tutti chiusi pure loro.
1: Non quindi... ci sono più i traslochi di una volta, posso
2: no.
1: dire.
2: Noi torniamo tra poco per andare a Trento, ma prima ovviamente a Fiumicino.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa e la notte la festa.

0: canale 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: I weekend esagerati non

0: ci bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Tommaso Paradiso, lasciamene un po', 20 e 36, Simioli, le lascio un po' di tempo, tutto quello che vuole per presentare lei.
1: Allora lo faccio lentamente, allora da Fiumicino la nostra Federica, l'inviata amica. Federica, bentornata.
2: Ciao ragazzi, ma che bella presentazione oggi.
0: Ti piace?
1: Noi siamo due presentatori mancati. Questa
0: noi presentiamo feste di condominio.
1: Tutto, funerali. Sì.
2: Matrimoni, tutto.
1: Sì, infatti il morto è sempre contento quando presentiamo noi.
0: Basta che c'è il gettone, anche della doccia va bene.
1: Esatto. Allora, con chi sei, Federica? A te la linea, vai.
2: Sono con
3: Simone, ciao a tutti.
2: E Federica. Doppia Federica oggi.
0: Fidanzata, moglie.
2: Fidanzata.
3: Fidanzata.
2: Moglie ancora no.
3: No, ancora è presto.
2: È presto.
0: Dai, fai la proposta in diretta, magari. No, può essere virale.
1: Siamo al concerto di Ramazzotti.
0: Vabbè. Allora, dove andate?
3: Stiamo tornando in Sicilia, a Catania.
0: Ecco, va bene. Vacanze.
2: Raccontaci un po' che giro avete fatto. Cioè, loro stanno tornando, ma siete andati prima?
3: Sì, abbiamo fatto un giro. Abbiamo fatto Roma, poi Barcellona, poi Madrid col treno. Poi di nuovo a Roma e ora stiamo tornando a casa.
0: Avevate dimenticato le chiavi in hotel? Siete tornati? Perché siete tornati a Roma?
1: Avevate dimenticato di mangiare qualcosa?
3: Per i costi, banalmente.
0: Per i costi. Cioè, facendo un giro più lungo,
1: uno scalo,
0: costa meno.
1: Sono ragazzi. Bravi. Però guarda, devo dire, come ti chiami tu?
2: Simone.

0: Ma io e Fredella ti trovavamo un po' triste.
1: Un po' giù di corda.
0: Che perché sono finite le vacanze? Perché?
2: Ah, può essere, sì, sì.
1: Ma che lavoro fai, scusa? O studi, lavori, che fai nella vita?
2: Sì, studio. Sono primo anno di magistrale.
1: Primo anno di magistrale. Ah, okay. La laurea magistrale, non l'istituto magistrale, quello di una volta, giusto?
3: Oh, no.
2: Esatto, la laurea, sì.
1: E la laurea, in cosa?
3: Perché fra un po'
1: riniziano
3: gli esami, rinizia la sessione.
0: Ecco.
3: Ma si avvicina a settembre.
1: Scusate, ma la facoltà qual è invece?
2: La facoltà si chiama Data Science Management.
1: Vabbè, non ho capito.
0: Management.
1: Io pensavo bene. Altro,
0: allora,
1: però,
0: Federica,
1: vabbè.
0: Noi torneremo domani sera sempre con te, sempre in diretta da Fiumicino, perché siamo l'unica radio ad avere una postazione. Che postazione da un aeroporto così importante?
1: Posso dirla?
0: Sì.
1: Che postazione sarà perché vogliamo?
0: Sarà perché vogliamo? Sarà perché. New hit!

0: Che ritmo, Napoleone, che ritmo. Cucù.
1: Sai Marì. Che Napoleone Davide è della provincia di Salerno, certo, a un'ora da Praia. Ciao Davide, ciao Napoleone. Molto fresca questa cucù, Marì.
0: È molto estiva. Allora, domani avremo una grande puntata, ma non possiamo spoilerare. Sì. Stiamo già lavorando.
1: Ma sai che è grande?
0: Stiamo lavorando già da adesso.
1: Te la canti e te la suoni, perciò ovvio. Ti amo, ti amo.

0: l'esercito del selfie 20:48, ma su RTL 102.5 arriva anche l'esercito di uomini, di amici, di volontari che si sono, Madonna, posso dire, prodigati, Marco, per un trasloco unico.
1: Ma come sono felice, finalmente un momento culturale in questo programma che è veramente
0: che
1: una pagliacciata.
0: Che c'entra, allora, con noi?
1: Che succede? Che a Arco di Trento una libreria famosissima, storica, la libreria Cazzaniga,
0: che ci ricorda
1: trasloca,
0: anche
1: a noi, ci ricorda così parlo
0: bella vista, il grande Cazzaniga
1: deve traslocare. Allora che fa il signor Cazzaniga, che è collegato con noi proprio da Arco di Trento? Buonasera,
2: buonasera.
1: Che fa?
2: Buonasera.
0: Ci racconti, ci
1: che
0: racconti
1: fa
0: tutto.
1: Il buon libraio, allora, che fa?
2: Sì, è stata un cliente che ha organizzato, ha detto: ma perché non facciamo la catena umana per portare i libri dalla vecchia libreria alla nuova? E così è stato. Dopo è stato organizzato e c'erano quasi 150 persone.
0: Ma scusa, scusa, abbiamo letto quasi 2000 volumi trasportati, quindi insomma
2: un
0: trasloco impegnativo,
2: Sì. No, è stato molto.
1: Quanto era lunga in metri? Qua 200 metri di questa catena
2: umana? Di meno, erano una cinquantina di metri.
0: Quanto ha risparmiato? Possiamo sapere.
1: Tra l'altro, ha risparmiato pure i traslochi.
0: È andato bene,
1: diciamola tutta.
2: È andata bene, dai, è andata bene. Sì, anche con quello.
1: Senta, mia curiosità, ma qual è il libro, il tomo più pesante, volendolo mettere su una bilancia? So che la cultura, so che le parole, i romanzi non si pesano, non si giudicano dalla quantità, però è una curiosità, qual è quello più pesante?
2: Io direi Tolstoi.
0: Tolstoi. Io pensavo che noi abbiamo letto,
1: noi,
0: io Gianni,
1: lo leggiamo
0: più di una volta. Io
1: sempre
0: pensavo Guerra e Pace.
1: Guerra e Pace pure non è male, no?
2: No, sì, sono tutti bei tomi, Ti puoi costruire
0: una casa.
2: Noi ne
0: abbiamo scritto uno. Noi ne abbiamo scritto Così parlò Balaustra.
2: Perfetto.
0: Scritto proprio sulla balaustra di casa.
2: Se volete venire, facciamo una presentazione anche da noi.
1: Ma con piacere, anche perché lei ha dovuto cambiare sede perché è un po' obbligato, mi pare di aver capito, no?
2: No, allora è stata una cosa così, un'occasione di trasferire la libreria proprio nella piazza di Arco, in un posto ancora più grande, 200 metri quadri,
0: provincia di Trento,
2: bella,
0: ricordiamo.
1: Noi abbiamo ricevuto tanti messaggi da parte delle ditte traslochi che l'accusano di aver fatto concorrenza sleale. Come risponde?
2: Sì, Bartolini se la sarà presa, non lo so.
0: Vabbè, ho capito, però ha risparmiato anche almeno 4-5 mila euro. Posso dire, ben venga.
1: Grazie mille. E viva i libri, dai, diciamo questa cosa culturale.
0: Posso dire, leggete anche per me, Gianni, che non abbiamo mai letto nulla.
1: Leggete
0: al
1: posto nostro, anche perché loro sono milioni a scrivere e noi siamo due soli.
0: Sì, ma poi soprattutto leggete, perché noi leggiamo i riassunti.
1: Dateci il tempo, però easy.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il millennium di oggi è un omaggio a un grande artista che è scomparso proprio oggi, giusto?
3: Grandissimo. Allora, e non perché sia scomparso, lo voglio dire, Francesco Taranto, questa sera l'abbiamo scelto noi di RTL 102.5. Vai, Francesco Taranto.
4: Il mitico Guccini e la sua Dio è morto.
5: Ho visto la gente della mia età andar via.

0: Io è morto Francesco Guccini, omaggio a un grande artista scomparso oggi, e così chiudiamo le nostre due ore molto serie stasera di Protagonisti.
1: Posso devo dire fin siamo troppo, stati troppa cultura, libri,
0: dobbiamo
1: cambiare.
0: Però Don Pablo, abbiamo anche messo in onda Don Pablo.

0: lentamente stiamo diventando anche il programma dei preti d'Italia.
1: Esatto, preta
0: a porté. Dobbiamo fare la sigla, preta a porté.
1: Preta a porté, appunto.
0: Va bene, allora tra pochissimo una grande suite sempre in diretta da Praia a Mare con chi, Fredella?
1: Con il buon Taranto e il signor Giustini, ragazzi, seguiteci.
0: Ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: E anche a Portofino, in provincia di Genova, sono le 9 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato stamattina dalla moglie Raffaella e dalla figlia Teresa. I funerali si svolgeranno sabato mattina in forma strettamente privata. Abbiamo ancora qualche problema per il servizio di Sergio Gadda, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di oggi con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani 26 saranno in rosso tutte salvo Bolzano. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia e le poi livelli critici ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Ora sentiamo il servizio di Sergio Gadda sulla scomparsa del cantautore.
4: È morto la notte tra il 5 e 6 agosto a Pavana, frazione del comune di Sambuca Pistoiese, nell'Appennino tosco-emiliano. Aveva 86 anni compiuti lo scorso 14 giugno. Francesco Guccini se n'è andato circondato dall'affetto della moglie Raffaella e della figlia Teresa. Soprannominato il maestrone della musica, è stato il principe della canzone d'autore. I suoi brani sono entrati nella memoria collettiva. Dio è morto, La locomotiva, La velenata, tanto per citarne alcuni. Francesco Guccini è stato anche autore e scrittore. La sua ultima fatica letteraria, Calde le pere, uscirà postuma. Il suo pubblico lo ricorda portando fiori e bigliettini in via Paolo Fabbri 43 a Bologna, nella sua storica dimora dove le sue canzoni si ascoltano a tutto volume. Tanti anche i fan che hanno raggiunto Pavana, dove sabato mattina si svolgeranno i funerali, ma saranno in forma strettamente privata. A settembre verrà organizzata una cerimonia commemorativa.
2: Gianni Infantino assicura i suoi collaboratori che non ha alcuna intenzione di lasciare la carica di presidente della FIFA, ma le scuse ribadite per il caso del piano di privatizzazione del mondiale non bastano alla UEFA, che ha deciso di scaricarlo. Sentiamo Tommaso Angelini.
5: Gianni Infantino assicura: resto qui. Il presidente della FIFA, parlando con i suoi più stretti collaboratori ieri in Marocco, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di lasciare dopo la bufera che ha investito la federazione. Al centro della crisi il progetto poi ritirato di creare una società per permettere a investitori privati di acquisire quote dei mondiali, un piano che ha scatenato la dura reazione della UEFA e di diverse federazioni internazionali. Infantino, dopo il vertice di Rabat, ha chiesto scusa per gli errori nella gestione della vicenda, ma la UEFA non ha cambiato posizione. In una nota ufficiale la federazione ha confermato la perdita di fiducia nella presidenza e il possibile boicottaggio delle competizioni FIFA sul tavolo. Infantino resta il favorito per la rielezione del 2027, ma lo scontro con la UEFA rappresenta la più grave crisi dalla sua presidenza iniziata nel 2016.
2: È tutto, ora la viabilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: Via Radio.
9: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla notizia più importante che interessa la 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 3 chilometri di coda. Pertanto consigliamo di anticipare l'uscita Pescara Nord. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Quattro minuti dopo le 21 è Sweet fino alla mezzanotte anche in questo giovedì 6 di agosto, sempre in diretta dalla Calabria, sempre.
11: Applausi
10: per il TH Resorts di Praia Mare che ci ospita.
11: Vero.
10: Applausi. Verissimo. Applausi per Mister Carboidrato Francesco Taranto.
11: Grazie, applausi per lui, il padrone di casa, l'inventore di tutte le rubriche del mondo, non solo di questo programma, proprio in assoluto nel pianeta, Nicola Giustini.
10: Ho inventato anche proprio la rubrica,
11: esatto,
10: l'ho inventata io.
11: Proprio la rubrica, anche quella, cioè prima della tua invenzione, uno dove segnava
10: l'agenda,
11: i numeri?
10: L'agenda, poi sono arrivato io, ho trasformato l'agenda in un formato digitale, non è vero.
11: È comodissimo.
10: Ringraziamo subito, perché è giusto così, anche la regia di Cologno, credo che ci siano Beppe Di Dio e Cristian Albertone, e qui invece salutiamo Matteo Bonucci che ci dà una mano dalla Calabria, ma anche oggi iniziamo giocando con gli opposti, ghiacciato e piccante, fresco e deciso.
11: Ah beh, allora parliamo di Amaro del Capo Red Hot Edition, dove il gusto inconfondibile incontra il peperoncino proprio di dove siamo noi, cioè di Calabria.
10: Un contrasto che dà il meglio di sé, servito come si deve, ice shot, ghiacciato a meno 20 gradi. Oh, meno 20 gradi che potrebbero servire oggi, stasera fuori, perché c'è un caldo.
11: Sì, è vero, oggi è la giornata proprio da capo ghiacciato, possiamo dire.
10: E non arrabbiato, capo ghiacciato stasera.
11: Capo arrabbiato forse domani.
10: Forse domani, però noi cominciamo con la sigla!

0: Sinceramente di Annalisa per aprire la suite a 21 e 12 minuti, grande citazione, sempre con Nick Giustini, con Fra Taranto e ovviamente con la canzone sbagliata subito per cominciare, così per aprire alla grande.
1: E via, per dare un po' di spritz a questa serata.
0: Un po' di brio blu.
1: Ma a prescindere dalle stupidaggini, ora vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse, voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, se possiamo ovviamente,
0: se possiamo,
1: chiedertelo,
0: sì,
1: scratch
0: sì.
1: Al reverse.
0: Beh, già il ritmo si sente che è bello, eh? Bello serrato, eh?
1: Allora, l'indizio di oggi è una partita di calcio. Bello, questo è un bel indizio.
0: Molto bello, ma quando l'hai pensata questa?
1: Quando scrivevo la...
0: Mentre scrivevo.
1: Il ritornello, dai. 0225 1515, chi canta questa canzone e soprattutto il titolo? Tra poco siete in diretta con noi. Prima i Colors con la loro Rolling Stones su RTL 102.5.

0: One Republic di Connection alle 21:19 su RTL 102.5 in questo giovedì sera nella suite con Mr. Carboidrato Taranto e Nick Giustini insieme a voi fino alla mezzanotte e soprattutto con voi. Allo 02 25 15 15 giochiamo alla canzone sbagliata. Il primo sfidante di stasera è Kamal. Buonasera Kamal.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, da dove ci chiami?
1: Ti chiamo precisamente da Sassuolo, provincia di Modena.
0: Sassuolo,
2: certo.
0: Sei tifoso nero verde?
2: La squadra.
1: No, nero azzurro tutta la vita.
0: Sei interista?
1: Sì.
0: Grazie Kamal per aver partecipato.
2: No,
0: non funziona.
2: No, ma dai.
0: Cosa fai nella vita, Kamal?
1: Faccio lavoro in un'officina metalmeccanica.
0: Allora,
2: ti serve qualcosa? Lo sapevo.
0: Ho fatto un piccolo proprio graffietto alla macchina. Avrei bisogno di una mano.
2: Però magari tu puoi fare qualcosa.
0: Sì, certo, so dov'è.
2: Ok, quindi devi andare a Sassuolo.
0: Posso venire, ecco, ho capito.
2: Ti presentiamo invece, caro Kamal, la tua sfidante, che è invece Maria. Ciao Maria!
0: Buonasera Maria!
3: Ciao!
0: Come stai Maria? Da dove ci chiami?
3: Io bene, voi?
0: Bene,
2: anche
0: grazie.
2: Anche noi, bellissimo. Non ci possiamo lamentare qua al mare, bellissimo. In Calabria, tu invece dove sei?
3: A Gela, il mare è bellissimo, anche da noi.
0: A Gela, giusto?
3: Sì.
0: Profondo
3: Sud,
0: mi viene in mente sempre la battuta di Aldo Giovanni Giacomo, no? Non so se ve la ricordate.
3: Sì,
0: a Gela,
3: Profondo
0: Sud, chiama la caloria, no?
3: Gela, dove ci sta morendo di caldo, tra l'altro.
2: Quello ovunque,
0: questo lo sappiamo.
2: Ovunque,
0: questo lo sappiamo,
2: sì.
0: Bisogna fare molta attenzione. Allora ragazzi, è il momento di giocare, ok? Noi vi facciamo risentire un pezzettino di canzone. Prego, Beppe.
2: Grazie
0: Beppe. Partiamo da Kamal. Kamal, vogliamo sapere da te solo chi canta questa canzone secondo te.
1: Un grandissimo Salmo. S-A-L-M-A.
2: Attenzione. E tu Maria che dici? Confermi o ribalti?
3: Io confermo Salmo.
2: No,
0: bravo Beppe che l'ha passata. Allora, adesso l'abbiamo intrattenuto, quindi ok, bravi, è Salmo. Quindi Maria, il titolo della canzone di Salmo qual è?
3: 90 minuti.
0: Kamal, confermi o ribalti?
1: Io dico 90 minuti di applausi.
0: Allora, vediamo, perché qui qual è delle due la versione? Andiamo al VAR, da Beppe di Dio. Che canzone è, Beppe? Sentiamo.

0: applausi. Ma la sapete,
1: bravissimi. Avete vinto 90 minuti di applausi di Taranto che viene sotto casa vostra e vi batte le mani.
2: Dopo 90 minuti le mani ce l'hai spellate. Proverò cari amici. Allora intanto ascoltate Radio 105, votate su Radio 105 Play il vostro favorito dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio proprio Radio 105 Power It Estate 2026 al vincitore.
1: Sì, e questa volta il premio sarà un pezzo della mia macchina.
2: Ah, quello che Kamal ti cambia magari, sì, quello che rimane. Sì. Bella idea.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No! Dolphin G.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Disco
6: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: anche Shawn Mendes nella prima ora della suite Treat You Better, 21 e 32 minuti qui da Proia Mare, caro Nick.
1: Sì, da dove noi stiamo imparando, dove noi stiamo imparando a conoscere tutte le persone che fanno parte del nostro villaggio, le nostre vicine di ombrellone, perché io e Taranto abbiamo un ombrellone, ci hanno assegnato lo stesso ombrellone.
0: Ovviamente, perché essendo colleghi,
1: ombrellone suite.
0: L'ombrellone della, esatto, suite, della suite,
1: di fianco della suite c'è l'ombrellone di Gina e Geltrude, che sono due signore che ci stanno un po' insegnando attraverso i loro racconti, perché è noi origliamo, no? E oggi parlavano del vintage, che non esiste più, che però loro hanno degli oggetti che ancora utilizzano, e io ho notato che non solo loro utilizzano il vintage, ma anche il signor Carbonieri.

0: idrato qui presente.
1: È vero, perché tu a un certo punto sei passato, stavi andando a fare il bagno, giustamente, mi guardi anche un po' male, giustamente, sì. Ma perché io stavo facendo la musica e hai detto, ma tu hai ancora l'iPod?
0: L'iPod con

0: Suite, qui abbiamo ospiti che vanno e vengono,
1: vero,
0: e stavamo facendo vedere il nostro track meraviglioso che abbiamo nel nostro resort.
1: Comunque va detta questa cosa che giustamente, sì, no, attira molto il track, perché è bellissimo, incuriosisce.
0: È vero.
1: Molti chiedono anche se siamo arrivati qui proprio tutti noi direttamente sul camion, cioè proprio nel senso con il camion. Invece no, non siamo arrivati qui così.
0: No.
1: Anche qualcuno chiede se lo guidiamo noi. Anche questa la risposta è no. Stranamente, contro ogni pronostico.
0: Cioè, esatto. Abbiamo la patente, ma non per guidare questo mezzo. Comunque 378-378-125, voi usate ancora oggetti vintage? Se sì, quali? C'è Smooth Operator su RTL 102.5.

0: 21 e 41 minuti su Retira 105 all'interno della suite, anche Smooth Operator. Allora, però, prima arriva il gusto di Amaro del Capo, no? Poi il peperoncino si fa sentire, e questo è proprio il bello della Red Hot Edition.
1: Hai ragione, Mister Carboidrato. Con grazie, Amaro grazie. Del Capo Red Hot Edition non ci sono mezze misure, bottiglia in freezer e bicchierini ghiacciati. Un must dell'estate, il momento ghiacciato è servito. Così come siete serviti voi a noi, servirete voi a noi per costruire queste tre ore insieme fino alla mezzanotte. 378-378-125, usate ancora il vintage e abbiamo già ricevuto tanti messaggi.
0: Ma tantissimi stanno arrivando, 378-378-125, continuate anche vocali, siamo curiosi di sapere quale oggetto, ovviamente deve essere vintage ma che ancora usate,
1: sì, sì,
0: non solo
1: vale.
0: Uno lo tiene lì, lo guarda.
1: Dai, collezionismo no,
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con...

0: Giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Nostro new LP alle 21:51 su RTL 102.5, giovedì sera la suite fino alla mezzanotte. E allora il vintage lo utilizzate? 378-378-1025, tanti messaggi.
1: Senti qua, perché questo mi ha incuriosito: mia mamma ha uno sbattitore elettrico. Cos'è? Cos'è innanzitutto? Non lo so, quello per le uova, non so, vabbè. Di 40 anni, ne ha comprato un altro nel mentre. Quello nuovo, baccato. Quello nuovo si è rotto. Quello preistorico invece resiste, vedi?
0: E
1: invece...
0: Ma che cos'è lo sbattitore elettrico?
1: Non ho
0: cosa
1: idea.
0: Sbatte? Non ho capito.
1: Penso sì, le uova, mi viene in mente solo le uova, sì, non voglio addentrarmi in altro. È Nina che lo dice, lei invece fatica a separarsi da un telo da bagno di quando era piccolo, ormai è ridotto a carta velina, beh comodo comunque.
0: Asciugherà.
1: E si asciuga sicuramente, sì.
0: Ho capito lo sbattitore.
1: Ancora sul sbattitore elettrico.
0: Sullo scusa, non riesco ad andare oltre lo sbattitore, vabbè, c'è Achille Lauro.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare.
1: Chiudiamo questa prima ora della suite con una bellissima canzone di Benato, Le ragazze fanno grandi sogni. Tra poco seconda ora, vero Nick, se non sbaglio?
2: Sì, state qui, allora tra poco.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Roma sono le 22.
1: RTL 102.5 giornale orario.
0: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno sabato mattina in forma strettamente privata. Politica e istituzioni ricordano il cantautore per Mattarella. Scompare un poeta, i suoi brani hanno segnato questi anni. Meloni ha detto era livoroso con me, ma continua a cantare le sue canzoni. Ma noi ascoltiamo nell'ultima intervista a RTL 102.5 proprio Francesco Guccini.
2: C'è stato il periodo, il grande periodo dei grandi cantautori, quindi è stato un periodo molto importante per la canzone italiana, che è stata una specie di rivoluzione nella canzone italiana. Quindi forse noi cantautori di un tempo siamo capitati nel momento giusto, nel periodo giusto.
0: Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte da Palazzo San Macuto al termine dell'audizione alla commissione Covid va all'attacco di Giorgia Meloni: e lei la regista degli attacchi contro di me, io sono qui, evitiamo Mezzucci e mi affronti, aggiunge Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha detto di aver portato in procura una lettera anonima sulle mascherine, a suo dire, o a dire insomma della lettera anonima, contraffatte. Voltiamo pagina con la multa milionaria dell'antitrust per monopattini e bike sharing a 3 operatori a Roma. Sentiamo Mario Vai.
3: Stangata dell'antitrust sulle società di micromobilità in sharing, Bird, Lime e Dot dovranno pagare complessivamente 2 milioni e 700 mila euro per pratiche commerciali scorrette legate ai servizi di noleggio di e-bike e monopattini elettrici a Roma. Secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, le 3 aziende avrebbero ostacolato l'utilizzo dei pacchetti di corse gratuite o a tariffa agevolata destinati agli abbonati annuali del trasporto pubblico romano. Le modalità di attivazione dell'offerta sarebbero state particolarmente complesse e lunghe, riducendo di fatto il tempo disponibile per usufruire del servizio. A Bird nello specifico sarebbe arrivata anche una seconda sanzione, infatti la società avrebbe disattivato gli account di alcuni clienti senza fornire una preventiva comunicazione sulle ragioni del provvedimento.
0: Arriva una buona notizia sullo sport e sul tennis, perché Luciano Darderi approda agli ottavi di finale del Master 1000 di Montreal, testa di serie numero 19, ha superato in rimonta il cinese Shang in 3 set col punteggio di 4-6, 6-1, 6-4. Ed è tutto, ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Paolo Corazzon, ancora caldo in tutta Italia, anche se qualche temporale oggi ha fatto la sua comparsa al nord-est e domani interesserà verso sera il nord Italia a nord del Po. E così sulle regioni settentrionali le temperature caleranno un pochettino, nel weekend non andremo oltre i 36 gradi, comunque sono sempre 36, al centro-sud invece prosegue la fase di caldo e afa. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Via Radio.
2: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A14 Adriatica ci sono 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, dovuti alla chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi a causa di un camion in fiamme. Nei pressi dell'incendio resta ancora 1 km di coda da smaltire. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Cinque minuti dopo le 22, RTL 102.5 è la seconda ora della suite fino alla mezzanotte in questo giovedì 6 di agosto, in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria con Mister Carboidrato e con Nick Giustini con voi. Attenzione perché Mister Taranto ha cose importanti da ricordare.
5: Scusa Nick, se prendo la linea, però devo ricordare che il 2 settembre l'Arena di Verona torna al Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquisite, perché c'è scritto acquisite, io leggo acquisite,
4: leggilo,
5: acquisite subito il vostro biglietto.
4: Noi ripartiamo con Anna.

0: 22-10 minuti, apriamo la seconda ora della suite con Lil Nas X, ma soprattutto con i vostri vocali 378-378-125, perché caro Nick, noi origliando le nostre Gina Geltrude vicino di ombrellone, abbiamo sentito parlare di vintage, di oggetti vintage che però ancora usano loro, sì, in questo caso. Sentiamo anche i nostri ascoltatori, giusto?
1: Sì, c'è un vocale, Beppino.
2: Buonasera alla suite, io credo che la mia vita culinaria ormai sia vintage. Quando vado al bar e chiedo un cappuccino normale e un bombolone farcito alla crema, le barriste mi guardano come se fossi Dio sceso in terra. Qualcosa di anormale. Mangio carboidrati, preferisco pane con mortadella. Non amo tutte queste cose senza lattosio, senza glutine, senza piacere.
0: Ma quello c'è un problema giustamente col glutine o con lattosio,
3: cioè. Io per esempio che digerisco male il lattosio devo prendere il cappuccino con latte di soia, anzi con la bevanda al gusto di soia, perché non si deve dire latte, questo è importante, eh.
0: Cioè bevanda al gusto di
3: soia, di avena, di...
0: Ma tu lo ordini proprio così, mi dà una bevanda al gusto di...
3: No. Bevanda al gusto di...
0: No, no, dico di puntini, quello che vuoi, poi vabbè. Salda Vinci.
4: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Ordinary Love You 2 alle 22.17 RTL 125 la suite. Allora ci siamo, è giovedì e come tutti i giovedì a quest'ora ci colleghiamo per parlare un po' di cinema con Luca Zeppili dei Soliti Cinefili. Ciao Luchino, welcome back.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera, ciao, guarda buonasera. Che bel baffo, sempre più lungo, John Holmes, sto arrivando.
2: Una vita per il cinema, tra l'altro, vedi, esatto. Tutto torna.
0: Allora Luchino, di che cosa parliamo in questi minuti, questi pochi minuti che abbiamo davanti? Dici un po'.
1: Ma parliamo di Venezia 83, ormai alle porte, e in programma dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. C'è una polemica. Una polemica che strano. È nata soprattutto non tanto per i film in programma, ma per i registi che hanno diretto i film, perché sembra che ci sia una sola regista donna in competizione nei film in concorso, e questo ha scatenato una vera e propria bufera.
0: E quindi, che cosa, secondo te, che cosa può succedere? Niente.

0: rimarrà una sterile polemica social?
1: Sì, probabilmente rimarrà una polemica social. Alberto Barbera, il direttore artistico, ha detto che la questione è legata alla scarsa produzione di film diretti da donne, e probabilmente con questa frase ha acceso ancora di più la polemica. Ricordiamo, sì, certo, che negli ultimi anni, se quest'anno c'è un solo film diretto da regista donna, nel 2020 ne erano 8 su 18, quindi era il 40%, poi nel 2024 sono scesi 6 su 21 e quest'anno 1 su 19, quindi è normale che si scateni sempre, siamo nell'era delle polemiche, è naturalissimo che si parli di polemica, ma ovviamente il cinema non ha sesso, come diciamo sempre, il cinema non ha assolutamente sesso, e è una polemica fine a se stessa in realtà, perché comunque sia la direttrice, la presidente di giuria di Venezia 83 è Maggie Gyllenhaal, quindi parliamo di una regista e attrice donna, quindi di cosa vogliamo parlare? Però va un po' spenta questa polemica, perché comunque sia là sappiamo benissimo che è a senso unico.
0: Ci sta, come al solito, vedi, preciso, oh,
2: chiarissimo, puntuale,
0: ha detto tutto quello che doveva dire, e sì, comunque evviva Spider-Man che sta andando tanto bene. Questo ormai l'abbiamo capito.
2: Ma quando siamo ormai?
0: Cioè, abbiamo superato tutti i muri. Grazie mille Luchino, ci ritroviamo forse giovedì prossimo, ti ritrovi con Palmieri se si ricorda di iscriverti, ma questo non è detto conoscendo
2: fai
0: il
2: così
0: soggetto.
2: Mandagli un messaggino tu, così a occhio,
0: sì,
2: per anche più di uno forse, sì, anche più di uno,
0: per non rischiare. Ciao bello, grazie mille, come
1: ciao,
0: al solito,
1: ragazzi, ciao
0: Luca. Ciao. Oh vabbè, oh, comunque noi non vediamo l'ora della mostra del cinema di Venezia, anche perché noi
2: ci saremo.
0: Allora,
2: cioè non noi nel senso, no, io di io e te no, però come radio noi ci saremo.
0: Ma pensavo io e te come registi.
2: Peccato,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: È vero che il multiverso è un concetto di cui sappiamo troppo poco, ma ce n'è uno in cui Taranto e Giustini sono la controfigura di Colapesce e di Martino.
1: Bellissimo.
0: Qui ritrovati con musica leggerissima alle 22.30 su RTL 102.5 nella suite. Allora, stiamo parlando di vintage al 378 378 102.5. Voi lo utilizzate? Sentiamo un vocale.
2: Beppe. Buonasera RTL, complimenti per la trasmissione. Vincenzo da Telese Terme, Benevento. Il mio prodotto vintage che uso tuttora è un giradischi della Fonola, con i famosi dischi in vinile, che senti quel fruscio che ti fa venire i brividi alla pelle, il famoso quando senti la musica.
3: Oddio, ma è un rumorista.
1: Lui è il nuovo Zappone. Ha fatto un rumore che non esiste in natura. Come ha fatto?
0: Bello, puoi provare a rifarlo?
1: Non era così, però. Non era
0: quasi,
1: così.
0: Quasi.
1: Buona Pasqua.
0: Buona Pasqua.
1: Vuoi dire buona Pasqua?
0: Buona Pasqua, come stai?
1: C'è
0: la novità, Beppe.

0: Che capolavoro, capolavoro dei Black Eyed Peas, Let's Get It Started. 22 e 37 minuti, Running Running, sì, abbiamo capito, comunque Running Running lo ripetono un po' di volte, eh.
1: Com'è che è?
0: Running Running, che tra l'altro vedi, anche lì comunque poteva essere quello il titolo, visto che dicono più, certo, Running Running, sì, che non Let's Get It Started, sì, poteva essere quello, però vabbè,
1: perché non, per chi non lo sa, per chi non sta seguendo la suite, noi stiamo, diciamo, sviscerando delle nostre teorie, e giustamente, sì, sì, una teoria che abbiamo in comune è che se c'è una canzone che ha una parola che si ripete 200 volte, il titolo di quella canzone non può non essere
0: quella parola. Dai,
1: cioè, mi sembra tutto abbastanza lapalissiano, come direbbero. Comunque stiamo parlando anche di vintage nel frattempo, e qualcuno dice: ciao, sono Daniele da Belluno e l'oggetto vintage che ho usato di recente e ho a casa è l'Xbox 360, che è sicuramente un oggetto datato, non so se considerabile già vintage, però.
0: Non so se esatto, così datato.
1: O dopo quando si diventa vintage? Questa è un'altra.
0: Una ventina d'anni. No, non lo so.
1: Le macchine quando diventano macchine d'epoca?
0: No, lì mi sa molto di più. Però negli oggetti di tecnologia, magari una ventina d'anni.
1: Tu sei proprio.

0: 3 Non abbiamo capito, Beppe. Pre-Apple 5, siamo ok, quindi dobbiamo andare indietro di quanti anni?
1: Boh, non so cosa ha detto Beppe, io sono... non lo so, c'è Fresh.

0: Enrique Sombre alle 22.45 su RTL 102.5 nella suite. L'intelligenza artificiale ci viene incontro.
1: Oh,
0: abbiamo chiesto al nostro amico chat Gianpietrino, lo sai che nella suite ha questo nome, certo, l'intelligenza artificiale, il criterio temporale per diventare un oggetto vintage è almeno 20 anni. Il criterio qualitativo è che sia iconico del periodo temporale all'interno del quale, insomma, di cui faceva parte, capito?
1: Ma io, caro Nick, avevo detto 20, è incredibile.
0: Sei un
1: E l'ho sparato a caso, pensa, cioè, quindi è proprio
0: pazzesco.
1: le risate.
0: Comunque qualcuno dice io uso un giradischi Garrard anno 73, quindi 73 è vintage,
1: ultra vintage. Esatto.
0: Salutiamo Giordano da Perugia. Carol G e Manu, ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Gali con Paprika, 22 e 51 minuti nella seconda ora della suite. Allora, caro Nick, senti qua. Allora, io se ci penso, ci hanno scritto. Sì. Dovrei avere da qualche parte in cantina, e quindi però non lo stai proprio usando, Attenzione, attenzione. Però beh, comunque va bene lo stesso.
1: Però anche Gianni, no? Voi ci avete insegnato che Gianni Simioli la cantinetta la usa.
0: La usa, è vero, in effetti quindi... è vero. Non è che una cosa in cantina per forza non venga usata. Hai ragione anche tu. Un vecchio lettore CD comunque dice, con annesse cuffiette ancora funzionante, quindi si può usare, vedi, volendo, che mi riporta dietro al tempo quando facevo le gite scolastiche alle medie. È vero, che bella questa cosa, non so se ti ricordi anche tu,
1: certo,
0: questa cosa che nel pullman, generalmente si andava nel grandissimo pullman, sì, ci si metteva dietro ovviamente, ovviamente
1: sì, durante e poi... le gallerie con la vicina di
0: Seggiolino,
1: dei grandissimi limoni,
0: ma figura, no, ma è successo in vita mia,
1: ma come è successo i primi limoni alle medie, quando le professoresse non ti guardano e tu sei lì,
0: ma io ero lì col giradischi, no, giradischi no, però col Walkman, come diceva lui,
1: mamma mia, tara,
0: e ascoltavo la musica,
1: è una roba di una tristezza. Cioè,
0: ma piatto... ti pare che alle medie già, ma figurati,
1: no, dico,
0: non avevi... capisci neanche insomma
1: cosa,
0: no?
1: Cosa?
0: Niente, insomma, come
1: ma sì, si sperimenta, però dai, secondo me i primi limoni li abbiamo dati tutti alle medie,
0: no, certo,
1: e soprattutto li abbiamo dati tutti su quel pullman,
0: ma
1: no, quel maledetto
0: quel pullman, sinceramente guarda, ero proprio,
1: se quel pullman potesse parlare,
0: poi
1: Francesco,
0: c'è anche un po' quel senso di nausea sul pullman, cioè proprio il posto peggiore secondo me, no?
1: Beh, è una bellissima prospettiva, eh.

0: Basket Case, Green Day alle 22.58, in fondo anche alla nostra seconda ora della Suite 102.5, giovedì 6 agosto. Parliamo di vintage e tra poco, a proposito di vintage, c'è Ubaldo Lanzo che si collegherà
1: signore,
0: con noi.
1: Signore, vero, me l'ero dimenticato, quindi anche oggi penso, almeno non so se me la sono meritata, però spero una poesia. Per me, l'altra volta me l'ha fatta,
0: secondo
1: ti ricordi?
0: Me, guarda, io gli ho detto, di oggi, abbiamo poco tempo, quindi per favore prepara il colore di Taranto. Quindi scoprirai qual è il tuo colore.
1: Va bene, devo dire, la poesia anche mi piaceva, devo dire. Però va bene, mi piace anche la roba del colore, anche perché non ho idea quale sia il mio colore. Penso
0: non
1: il marrone.
0: Sei mai andato da un perché il marrone?
1: Beh, il marrone, insomma.
0: Con tutti i colori. Beh, il marrone.
1: Capisci, no? Il colore dei... Vabbè,
0: certo,
1: insomma,
0: io carboidrati.
1: Ci siamo capiti. Certo. No, di un'altra cosa.
0: Il colore del cioccolato.
1: Anche
0: il cioccolato.
1: Simile. Il cioccolato,
0: dai,
1: va
0: dai,
1: bene.
0: State qui tra poco, la terza ora della suite.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Foppolo, in provincia di Bergamo, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Apriamo anche questa edizione con la morte del cantautore Francesco Guccini. Sentiamo Max Viggiani.
4: I funerali si svolgeranno a Pavana, in Toscana, dove viveva sabato mattina in forma strettamente privata. Vi parteciperanno solo familiari e amici più cari. A settembre, invece, una cerimonia commemorativa pubblica. Francesco Guccini si è spento a 86 anni, proprio a Pavana. Era nato a Modena il 14 giugno del 1940. Bologna è stata tappa fondamentale per la sua vita artistica e personale. Un barista gli diede il soprannome che gli è rimasto di Maestrone per il suo fisico importante, per il fatto che insegnasse oltre a scrivere canzoni. Canzoni che sono nella storia della musica italiana, come Dio è morto, La locomotiva, L'avvelenata, Canzone per un'amica, Il vecchio e il bambino. Guccini fu anche un apprezzatissimo scrittore di romanzi. L'ultimo, Calde le pere, uscirà postuma a settembre.
3: Voltiamo pagina, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo pure temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di oggi con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani saranno in rosso 26, ovvero tutte salvo Bolzano. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Siamo alla cronaca, era in videochiamata con l'ex, l'uomo che la notte scorsa si è dato a fuoco nella sua auto davanti alla sua casa, alla casa di lei a Milano. Lo ha confermato la donna, che è stata sentita dai carabinieri. Si tratta di un 35enne romeno ricoverato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravissime. Infine, gli europei di nuoto. Sentiamo Enzo Tamborra.
5: È uno storico on play quello di Chiara Pelacani, 5 gare, altrettanti ori, l'ultimo nella finale sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Praticamente perfette le azzurre, che hanno vinto per distacco. Pazzesca la Pelacani, che a Parigi in pratica non ha sbagliato un tuffo, entrando in una dimensione mondiale nota solo alle tuffatrici cinesi. Mai nessun atleta nella storia della specialità ha fatto pocherissimo di trionfi nella stessa edizione degli europei. Salgono così a 19 le medaglie per Italia, che allunga sulla Gran Bretagna nel medagliere. Nella gara tuffi piattaforma 10 metri, giù dal podio Wang e Conte.
2: Via radio.
6: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 14 Adriatica, dove ci sono 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, dovuti alla chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per un camion in fiamme. Vi ricordo che nei pressi dell'incendio resta ancora 1 km di coda da smaltire. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Quattro minuti dopo le 23 è la terza ora della suite fino alla mezzanotte, terza e ultima in questo giovedì 6 di agosto, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare, posto meraviglioso con un meraviglioso compagno di viaggio, Francesco Taranto.
1: Ma ancora più meraviglioso Nicolò Giustini.
0: Senti che le... Senti che movimenti di lingua.
1: Però noi lo pensiamo sì, e lo pensiamo anche delle nostre due vicine d'ombrellone, Gina e Geltrude.
0: Grazie.
1: Che ogni giorno ci offrono, grazie infatti per gli spunti, sì. Perché andiamo in onda grazie a loro.
0: E grazie anche Ubaldo e alla sigla.
8: Saremo io e te a così sarà per sempre sweet.

0: Bellissima canzone di Pink ad aprire la terza ora della suite What About Us, 23 e 11 minuti, ma soprattutto aspettando.
1: C'era aspettando Godot, esatto. E noi invece aspettando Ubaldo.
0: Ubaldo
1: Lanzo, il nostro cromatologo, che tra poco arriva e sarà qui con noi anche in radiovisione al 36 del vostro televisore. Però ora, Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: ragazzi. Allora, per chi ci sta seguendo in radiovisione, vedere questa scena,
1: beh, certo,
0: è sempre un gran colpo al cuore, quasi commovente. See You Again, Wiz Khalifa e Charlie Puta, alle 23:18 RTL 102.5 nella suite. Vi abbiamo illuso, beh, Ubaldo Lanzo non siamo riusciti poi a recuperarlo, poi i problemi tecnici, ma tornerà, tornerà la suite.
1: Ho un sospetto.
0: Che sospetto?
1: Che il mio colore fosse o particolarmente brutto e quindi non voleva dirlo, o difficilissimo da trovare, cioè lui sta impazzendo a trovare il colore, il mio colore.
0: No, non credo.
1: E comunque io ribadisco essere il marrone, però
0: sono un po', devo dire che sono un po' preoccupato.
1: È un po' che anch'io,
0: perché comunque
1: anche
0: la sparizione di Ubaldo è sempre strana, però per fortuna ci siete comunque voi al 378 378 125. Stiamo parlando di oggetti vintage, qualcuno parla del fatto che utilizza ancora il videoregistratore per guardare le VHS.
1: Mamma mia, questo è veramente un ricordo di veramente tanti anni fa,
0: le videocassette.
1: A un certo punto chi le ha più guardate.
0: Guarda, io ce n'ho una marea ancora, ho fatto una l'ho collezionate tutte, ovviamente, tipo tutte quelle della Disney, quindi ero bambino,
1: certo,
0: quando
1: sì,
0: vedevo
1: anch'io, avevo
0: certo io mi ricordo che quella di Robin Hood, per esempio, è una VHS che io ho consumato, mandavo avanti indietro mia madre e mio padre, non ne potevano più, infatti mi odiavano.
1: Però,
0: a quella di grande parata
1: non l'hai più guardata, ovviamente,
0: no,
1: perché ma non è neanche più lettore,
0: mi
1: ma no,
0: un lettore.
1: Esatto.
0: Faccio un appello, se
1: avete un lettore per Nick,
0: mandatecelo al 378 378 125, le specifiche, e ci sentiamo in privato.
1: Poi pesava poco anche da mandare, non sarà una cosa così grande così.
0: E poi si registravano anche i programmi televisivi, no?
1: Bellissimo.
0: Ti ricordi?
1: Certo, se proprio volevi fare la cosa fatta bene, la pasta Fasulli Song, fermavi quando c'era la pubblicità e la facevi ripartire alla fine della pubblicità,
0: è
1: per
0: vero,
1: avere proprio il film intero. Ma proprio un livello superiore,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Canzone veramente stupenda, sempre bello ritrovarla su RTL 105 di Gabbani, Viceversa, 23:29, quindi praticamente manca mezz'ora alla fine, possiamo dirlo, e quindi ufficialmente c'è l'Half an Hour del Nick.
1: Andiamo.
2: Allora ragazzi, partiamo dal calcio, sì. E partiamo da Firenze, che è una piazza, quella della Fiorentina, molto attiva in questo calciomercato. Oggi è arrivato un baby fenomeno, un ragazzo che l'anno scorso in Real Madrid ha acquistato anche per un sacco di soldi, esattamente come...
0: Strano, il Real, no, dico, spende dei soldi comunque in generale.
2: Tra l'altro oggi ha fatto un acquisto da 140 milioni dalla Bundesliga, che è Dio mandé, il Real Madrid, e si chiama Mastantuono, è arrivato a Firenze, le immagini insomma descrivono il grande entusiasmo che c'è in città. Occhio, perché questo... si dice da sempre che sia un predestinato, quindi attenzione, anche fantacalciatori, allenatori del fantacalcio, certo. State pronti.
0: State a court, ecco, prendetelo. Comunque Fiorentina, che quindi vediamo, c'è Grosso, ricordiamo, no? Come allenatore.
2: Sì. È grosso.
0: È grosso lui.
2: È grosso Fabio.
0: Si grosso, gli dicono grosso. Spesso quando passa. No, diciamo, speriamo ovviamente per la Fiorentina che abbia una stagione chiaramente migliore di questa, in cui ha addirittura rischiato addirittura di essere retrocesso. Poi dopo in realtà no, le ultime giornate era abbastanza a posto, esatto, però c'è stato un momento in cui sembrava messa veramente male, e quindi insomma gli auguriamo ovviamente di fare una stagione molto migliore.
2: Vedremo come andrà, ma la nostra novità è di Olivia D.

0: Che bella, tappeto di fragole, modale 2337, RTL 1025 nella suite, l'ultima mezz'ora. L'Alfenauer del Nick fa ridere che io me lo dica da solo, però voglio dire.
1: Se poi lo dico io. Allora, c'è adesso, è in corso già da un po', in realtà. Sì. L'Alfenauer del Nick.
0: Oh, allora, prego, Nick. Grazie. Una notizia, sì, che in realtà non è che è proprio una notizia, cioè hanno fatto un calcolo. A sì, fine anno, a dicembre, uscirà il nuovo capitolo di Avengers Doomsday, ok? Quello in cui, tra le altre cose, l'attore che faceva Iron Man, Robert Downey Jr., che muore in Endgame, spoiler, farà un cattivo. Allora, ah, bello, per però prepararti ad sì, arrivare a Doomsday, certo, dovresti recuperare i film precedenti.
1: Ho capito, però.
0: Allora, hanno fatto un calcolo.
1: Sì.
0: Sono 300 ore.
1: Beh, dai.
0: Di film in totale. Certo. Sono 12,5 giorni.
1: Di fila, però, se uno mette
0: sì,
1: di
0: devi
1: fila.
0: Devi buttare via, sprecare 12 giorni e mezzo per rivedere tutti i film che ti servono per vedere Doomsday. Ce
1: però,
0: l'hai 12
1: però
0: giorni.
1: Dire, abbiamo fatto di peggio, insomma, quando fai quei binge proprio sì, con certe serie, eccetera.
0: Mamma
1: cioè,
0: mia.
1: Si può fare, dai, si può fare.
0: Stranger Things vista in una settimana.
1: Pensa che bello. Ciao, Amelie. Lui no.

0: Non è Francesco Amelie, 23, 41 minuti nella serata di Rete 105. Fino a mezzanotte c'è la suite, lo sapete, non potete dire poi, ma non sapevo ci fosse la suite fino a mezzanotte.
1: Lo dovete sapere.
0: Diverse volte.
1: Lo diciamo sempre in continuazione. E fino a domenica c'è questa formazione, quindi dai, direi imperdibile. Tra poco parliamo ancora un attimo di Real Madrid. Prima, però, Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: anche i REM quando mancano circa 10 minuti alla fine della suite. 23 e 48 minuti, dovevamo parlare di Real Madrid, vero?
1: Sì, perché quanto ci piacciono i soldi,
0: a loro tantissimo, anche a noi.
1: Cioè, allora vi spieghiamo un attimo quello che è successo, sì, perché è un po' incasinato, perché nei giorni scorsi vi abbiamo detto che Vinicius, sì, che era uno dei giocatori più rappresentativi del Real Madrid attuale, sembrava molto vicino ormai, visto che non aveva intenzione di rinnovare, al passaggio all'Arsenal per una cifra, esatto, intorno ai 150-140 milioni, robette ormai, no?
0: Sì, certo.
1: Oggi Real Madrid ha acquistato dall'Ipsia un ragazzo molto giovane, Diomandé, per 140 milioni. E allora lì abbiamo detto tutti quanti: vabbè, Vinicius va all'Arsenal 100%.
0: Anche perché lui, ho visto che aveva tolto tutti i post, giusto? Tutti, bravo, i post da
1: tutti
0: Instagram,
1: post, tolto la foto del profilo. Quindi, okay. E quindi ormai era dato,
0: certo,
1: per certo.
0: Certo.
1: Oh, il calcio è meraviglioso, tutto è marketing e questo lo diciamo.

0: a qualche ora dopo tutto questo, notizia:
1: sì?
0: Vinicius rinnova per 6 anni con il Real Madrid.
1: Pazzesco. Chissà, quindi, cosa è successo. Io vorrei sapere in mezzo tra quello, capito, e poi
0: marketing,
1: l'annuncio, cosa c'è stato. Sì,
0: è il marketing, e probabilmente anche José Mourinho su questo ha inciso. Ma il Real Madrid voleva comprare anche Rodri, giocatore fortissimo, pallone d'oro nell'anno in cui il City ha vinto.
1: Poi qualcosa.
0: Ma Rodri ha detto: sai che c'è? Avete tenuto Vinicius? Io voglio andare al Barcellona. E quindi Rodri potrebbe andare al Barcellona se il City apre alla cessione.
1: Mica male.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.52 anche questa sera, soprattutto questa sera, non rimane che una cosa da dire e da fare. Franco, a te.
3: Vabbè, naturalmente oggi insomma non poteva che essere del grande Francesco Guccini che
2: doveroso.
3: Ci ha lasciato proprio oggi. Andate sui nostri social, tra l'altro, no, caro Nick, perché trovate anche una bellissima intervista del 2023, se non sbaglio, del nostro Luigi Santarelli. Possiamo salutare Luigi Santarelli, peraltro, chissà dov'è, magari qua vicino,
2: è
3: vicino al track, e magari lo salutiamo.
2: È letteralmente
3: qua,
2: è
3: proprio
2: track.
3: Qua. Comunque, qua. No, una bellissima intervista appunto a proprio a Guccini. Chiudiamo quindi con la sua Bologna.
4: Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale,

0: Francesco Guccini, ovviamente, grande. Bologna, il nostro millennium alle 23.57. Sai, Silente in Harry Potter dice che le parole sono la nostra unica e inesauribile fonte di magia. E io credo che quando poi si incontrino degli artisti come Guccini nella nostra vita, capiamo proprio che cosa significhi, che attraverso le parole si possono far scaturire delle immagini e far nascere dei pensieri, stimolare delle riflessioni. Quindi un abbraccio a un maestro, al maestrone,
1: veramente,
0: e non ci
1: maestrone,
0: dimenticheremo mai.
1: Veramente, assolutamente sì. Oggi proprio appunto ci ha veramente colpiti, devo dire,
0: sì,
1: tutti quanti. La notizia quando è arrivata,
0: sì,
1: questa mattina, insomma, siamo tutti quanti rimasti molto male. Però appunto, come si dice, è una banalità, però come si dice in questi casi, comunque, no, la sua musica, la sua arte, le sue parole, eccetera,
0: certo,
1: comunque vivranno per sempre, vanno avanti oltre naturalmente la sua vita semplicemente terrena, diciamo.
0: Come ha
1: così
0: detto Bersani oggi,
1: certo,
0: un minuto di silenzio per la scomparsa di Guccini, ma poi torniamo subito
1: ad ascoltarlo
0: e a cantare le sue canzoni.
1: Bello.
0: Noi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito in tanti, tantissimi stasera, quindi davvero grazie mille. Ringraziamo in regia Cologno, Beppe Di Dio e Cristian Alberton qui sul track da Praia Mare, Matteo Bonucci che ci ha dato una mano, e ringraziamo anche Amaro del Capo Red Hot Edition con il suo gusto piccante del peperoncino di Calabria,
1: proprio qui dalla Calabria dove siamo noi, da servire, ricordiamo, sempre a meno 20 gradi
0: ghiacciato all'inizio, Red Hot subito dopo, una goduria,
1: diciamolo, diciamo, lo vogliamo ridire,
0: sì,
1: una,
0: sì, sì.
1: Goduria,
0: è godurioso, oh, ma com'è godurioso questo Amaro del Capo,
1: che male.
0: Noi,
1: no,
0: ragazzi,
1: c'era una cosa per terra, quindi
0: sì, hai sbattuto contro,
1: sì,
0: qualcosa,
1: no,
0: hai preso una capata,
1: è una terrificante. Vabbè,
0: noi torniamo domani puntuali a partire dalle 21 fino alle 24, quindi a domani, che
1: a
0: ciao.
1: Domani. Ciao ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi

0: Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Corato, in provincia di Bari, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. Politica e istituzioni ricordano il cantautore. Per Sergio Mattarella scompare un poeta, i suoi brani hanno segnato questi anni. Giorgia Meloni dice: è stato livoroso con me, ma continuo a cantare le sue canzoni. Così invece sentiamo nell'ultima intervista a RTL 102.5 lo stesso Francesco Guccini.
3: È stato il periodo, il grande periodo dei grandi cantautori, quindi è stato un periodo molto importante per la canzone italiana, che è stata una specie di rivoluzione della canzone italiana. Quindi forse noi cantautori di un tempo siamo capitati nel momento giusto, nel periodo giusto.
1: Siamo alla politica. Ieri Conte è stato sentito in commissione Covid del servizio di Alessandra Giannoli.
4: Ho svolto il mio compito con disciplina e onore, non troverete i miei illeciti, scavate pure. Giuseppe Conte ha sfidato così la commissione sul Covid che lo ha convocato in audizione nell'ambito dell'inchiesta parlamentare sulla pandemia. Come premessa, l'ex premier ha riferito di aver ricevuto e depositato in procura un documento anonimo sulla consegna di presunte mascherine non conformi da parte della JC Electronics, chiedendo di fare luce sulla transazione arrivata a termine di un contenzioso, transazione da circa 100 milioni di euro che sarebbe stata riconosciuta dal governo Meloni alla società privata. L'ex premier ha poi ricordato che la scelta del Green Pass e gli obblighi per gli over 50 sono venuti con Draghi e che la proroga dello stato d'emergenza non fu una misura liberticida, bensì necessaria. L'audizione proseguirà il 14 settembre. Intanto il Senato USA ha approvato una mozione che condanna Anthony Fauci, ex responsabile del piano Covid, per oltraggio al Congresso a causa del ripetuto rifiuto di rispondere alle domande sull'origine della pandemia durante la testimonianza resa a seguito di un mandato di comparizione. Ora rischia un'indagine penale.
1: E tornando invece sull'audizione di Conte, si è verificato un duello con la premier Meloni. La verità sul Covid è un dovere e non un processo politico, ha replicato Giorgia Meloni a Conte, che invece ha controbattuto alludendo a Del Mastro e Santanchè: a voi la verità fa male. I rapporti tra Italia e Svizzera si fanno di nuovo tesi sulla vicenda di Crans Montanat. La procura di Sion respinge la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti, ma Roma ha già presentato ricorso. Infine calcio, Gianni Infantino assicura che non ha alcuna intenzione di lasciare, ma le sue scuse dopo il caso del piano di privatizzazione del mondiale non bastano alla UEFA. Il boicottaggio delle competizioni FIFA resta. Ed è tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la A14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. Al momento si sono formati 3 km di coda a partire da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e fate un buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
3: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
4: Yes! Mezzanotte e 4 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Un'altra puntata.

105. È un'estate magica, calda, in diretta dal Turmali Delivery. È la discoteca nazionale, belli.

102.5 anche dalla Svizzera c'è Rosario, ciao bello, balla lì. Miriam che è in turno notturno all'Hotel Atleti di Foggia e c'è il suo ragazzo Mauro, c'è un bacio per te Mauro.

105 live, la discoteca nazionale. RTL 102.5 suona forte anche questa notte.

5. Salutiamo gli amici di Mazara del Vallo, Trapani. Ciao Angelo, ciao Kevin, Lorenzo, Rebecca, equipaggio emergenza 112 di Arcore. Ciao belli, grazie per quello che fate. E poi attenzione a Tony, che è il piano barista umano. Da Busto Arsizio torna a casa in quel di Milano. Ciao Tony. 378 378 1025.

0: so dove sei stato, in quale pianeta, ma non siamo andati, è vero, non siamo andati ai mondiali, è vero. Ne siamo consapevoli, mannaggia.
1: Okay, everybody, let's play games, huh?

popolare le Isole Eolie. E poi dal lungomare di Santa Margherita Messina ci sono Maria Rosa e Fabrizio. E poi un saluto agli amici del Mione Risto Pub e i ragazzi del Baretto Grassano. Al 378-378-105 c'era anche un locale da Romano di Lombardia, al Bar Mistral, credo, ok. E vai, cominciano le ferie.

lo senti? Lo senti questo freschino che ti arriva? Senti, senti, senti, alza il volume, senti com'è fresco, senti.

la Bergamasca. Insomma, grazie per essere connessi con RTL 102.5. Dai, alza il volume, questo è per te. E anche per Mick dalla provincia di Napoli.

davvero sono i nostri eroi, e ci permettono ogni giorno di gustare le loro delizie. Con questo caldo veramente sono eroi. 378 378 1025 in console, Mr. D.

0: più forte, non coprendo.
1: Cuidado.
0: Teatro Lori, che si trova nel borgo medievale di Barzizza, provincia di Bergamo, 21 gradi. C'è un bel freschino da quelle parti. Vito da Taranto saluta la moglie Marina e i figli Zeppo e Anna Maria e Paolo, che stanno dormendo in auto, ma scaricando l'app RTL 102.5 Play puoi risentire on demand magari domani la puntata della Discoteca Nazionale. Fagli sentire il tuo saluto. E ciao anche agli amici di Modica in Disco Mobile, Peppe, Emanuele, Giovanna e il gruppo Ascoltami, la comitiva Gruppo Ascoltami di Modica, la città di un cioccolato, ma un cioccolato che, scusate se lo dico, ma gli svizzeri se lo sognano, è un

6 e se volete venire qui dal vivo, siamo a Lipari, al Tourmalin, live, il ritmo che unisce l'Italia, la disco.

Let's go. A tu star zitto. Oh sì, sì. Salutiamo Kelio dalla provincia di Campobasso. Facciamo gli auguri anche in diretta su RTL 105 ad Alberto dai quartieri spagnoli. Napoli, Napoli! Marco e Selene da Spadafora Messina stanno facendo a quest'ora le faccende di casa, capito? I mestieri di casa. Tutto questo ballando il ritmo che unisce l'Italia, che ogni sabato in questo mese di agosto vi accompagna da questa doppia terrazza sul mare. Noi partiamo da qui, veniamo, vi prendiamo, vi portiamo via, vi facciamo volare ogni notte sulla prima radio nazionale, RTL 102.5, la discoteca nazionale, l'unico ritmo firmato Sao Tufao. Un capotone in corpo.

Giuseppe, Charlotte, David, DJ da Las Vegas, ci augurano buon pomeriggio, perché lì è pomeriggio, qui è notte fonda, ma qui si perde la cognizione del tempo, a volte dimentichiamo anche che giorno è, che se

tornare con noi presto live la Discoteca Nazionale. Siamo al Turbolin e ciao anche agli amici che hanno appena terminato un combattuto torneo di burraco in quel di Chiareggio, Elia, Tommaso, Sara e Marta. Salvatore si trova a Torre Grotta invece, vicino a Milazzo, provincia di Messina.

ovunque siate, grazie per essere con noi. 378 378 1025. Ciao anche a Gianluca vigilante, oh, matto, però molleggia, molleggia a tratti, molleggia. Here we go.